Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del Seminario di Assisi, Diocesi di Perugia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti

ti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

e a Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

tra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.

Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù,
fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.

Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia.
Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino.
convertitevi e credete al Vangelo. Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro

nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà,
Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision,
prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

O Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.

Signore. Alleluia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vogliamo lodarti e ringraziarti, Signore, per questi giorni di grazia. Siamo al 7° giorno di questa novena itinerante di Pentecoste. È la gioia nei nostri cuori, perché ci hai dato fratelli e sorelle con cui condividere la gioia di essere tuoi, di appartenerti. Lode, gloria, benedizione e potenza a te, Signore. Lode e gloria a te.
1: Signore, vogliamo benedirti per questa grazia di stasera. Ci hai raccolti ancora insieme, oh Signore, perché ti attendiamo. Vogliamo metterci insieme in un cuore solo, un'anima sola, perché stasera la gioia del Signore sarà grande in mezzo a noi. Lo Spirito si sta muovendo. Prepariamo i nostri cuori. Il Padre ci ha promesso il fuoco e per mezzo di Gesù stasera lo accendiamo tutti insieme, perché vogliamo essere infuocati dalla potenza dello Spirito. Perciò, dito infuocato di Dio, pungi i nostri cuori ad uno affinché questa lode sia potente e gloriosa. Invitiamo la mamma tutti insieme, la Vergine Santa nel cenacolo ci aiuterà a ricevere la potenza di Dio. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen.

lode e gloria a te, oh Signore Gesù. Grazie Gesù perché siamo qui riuniti in un solo corpo. Grazie Gesù per questa grazia di stare qui alla tua presenza, e noi siamo qui per lodarti e benedirti. Stiamo finendo questo cammino di novena e lo Spirito Santo è ancora alita, è qui in mezzo a noi, perché è lo Spirito Santo che ci fa riunire. E noi siamo qui per dirti grazie, per questa grazia che ha usato per ognuno di noi. E noi siamo qui per dirti tutti grazie, oh Signore Gesù, perché noi eravamo lontani, eravamo come Sodoma e Gomorra, e Tu ci hai chiamati, e Tu sei nostro Padre, ci hai dato Gesù, nostro Figlio, il Tuo Figlio, il Benedetto. Grazie Gesù, noi siamo qui per lodarti, fratelli, lodiamo il Signore, benediciamo, diciamo grazie, perché è una grazia stare qui alla Tua presenza, con tanti fratelli, tante comunità uniti in un sol corpo. Lo Spirito Santo ci ha uniti, e questa è la grande gioia di stare alla vostra, alla presenza di Gesù, con Maria, con i sacerdoti e con e col dono dello Spirito Santo, perché se siamo qui è perché lo Spirito Santo si è rivelato e Gesù ci ha chiamati, e questa è la grazia che dobbiamo benedire ogni giorno, ogni momento. E noi ti lodiamo, Signore, ti benediciamo e ti diciamo grazie, lode, gloria, onore e potenza al tuo santo nome, lode a te, continuiamo a lodare, lode, gloria a te, oh Signore Gesù. Amen. Alleluia.

0: Grazie Signore Gesù, perché noi siamo muniti di speranza. Grazie perché chiunque si affida a te, spera in te e acquista forza. Grazie Signore Gesù per questa serata gioiosa che da sempre hai pensato, da sempre nei nostri cuori, nei nostri corpi, hai pensato sempre. Grazie Signore Gesù, noi affidiamo a te veramente tutte le nostre gioie. Grazie per questi nostri fratelli, perché siamo un sol corpo, un sol spirito, abbiamo una sola fede. Grazie per la presenza dei sacerdoti e per tutti i pastori della Chiesa. Grazie, tutto è opera tua. Grazie Signore Gesù, lode, gloria e benedizione a te, perché noi camminiamo senza faticare. Grazie Signore Gesù perché camminiamo senza stancarci verso di te, verso il tuo regno. Grazie Signore Gesù, lode e benedizione sempre a te.
1: È vero, Signore, siamo un corpo solo, un'anima sola, come sei tu col Padre, il Padre in te e tu in noi. E io e il fratello accanto, la sorella accanto, voglio dirti, ti voglio bene, Dio ti benedica perché appartiene a me. Diciamolo, ti voglio bene, tu sei parte di me, tu sei parte di me, ti voglio bene. Dio ti benedica, grazie Spirito, grazie Signore, grazie per questo amore, grazie per questa comunione, Spirito Santo grazie, sii benedetto, compi meraviglie Signore, muoviti, muoviti e libera i cuori, ti voglio bene.
2: Grazie Signore Gesù per questo abbraccio. Il fratello che noi abbracciamo è Gesù, e questo è Gesù che è in mezzo a noi. Questo non lo possiamo fare se non c'è Gesù, e noi ti ringraziamo per questa grande gioia, per questi fratelli. È da tanto che non vedevo un'assemblea così piena. In questa novena si è visto veramente l'azione dello Spirito Santo, riuniti tutti insieme a cantare, a lodare. E noi siamo quel popolo scelto da Dio, il popolo della lode. Non ci dobbiamo vergognare ad abbracciarci, a battere le mani. Noi siamo stati chiamati per la lode, per ringraziare, perché prima eravamo nel buio, nelle tenebre, non conoscevamo niente, eppure Gesù, il Padre misericordioso, si è chinato mandandoci Gesù, suo figlio, per salvarci e portarti alla vita eterna, insieme allo Spirito Santo. E questa sera vogliamo tutti insieme, una sola voce, un solo corpo, invocare lo Spirito Santo affinché viene in questo cenacolo. Siamo il piccolo cenacolo, insieme a Maria, nostra madre, noi siamo qui a invocare lo Spirito Santo. Allora tutti insieme, una sola voce, diciamo: vieni o Spirito Santo, vieni, scendi con potenza, usaci come tu vuoi, o Spirito Santo, vieni a lavarci, vieni, vieni, scendi o Spirito di fuoco, vieni, vieni, alita, vieni, rafforzaci, riempici, vieni o Spirito Santo, vieni a fare una nuova Pentecoste, scendi su di noi, sulla nostra umanità, sulle nostre difficoltà, sui nostri peccati, sulle nostre miserie, o Spirito Santo, vieni, vieni, tu che lavi, tu che purifichi, vieni o Spirito Santo, vieni con potenza, noi ti invochiamo, vieni, senza di te non possiamo fare nulla, vieni o Spirito Santo, vieni con potenza, vieni fuoco d'amore, brucia, brucia tutto ciò che non ti appartiene, vieni, vieni a fare la nuova Pentecoste, infiamma il nostro cuore d'amore, vieni o Spirito Santo, vieni, vieni, vieni, alita, vieni Santo Spirito.
1: Padre, la promessa che ci ha fatto, noi la attendiamo, e con il desiderio di Gesù che questo fuoco sia acceso adesso, in questo istante, sia in ognuno di noi. Noi vogliamo essere quella piccola fiammella che accende il fuoco. Usiamo la fede in questo momento, che Gesù vuole accendere i nostri cuori con la potenza del suo Spirito. Spirito Santo, vieni, dito invocato di Dio, pungi i nostri cuori, dolce consolatore dell'anima, manifestati. Manifestati, oh Spirito, perché veramente possiamo essere una cosa sola. Comanda ogni divisione in questo momento dei nostri cuori, che esca fuori da qui e nasca l'amore vero, l'amore fraterno, quello che tu vuoi, fa che tutti possiamo amarci come ci hai amato tu, Signore. Perciò vieni, oh Spirito. Spirito Santo, rinnova la Pentecoste stasera in mezzo a noi. Amen. Grazie, Signore. Benedetto sei.

0: Signore, questo è il canto dei bambini che non sanno come pregare, come implorare il tuo nome, come presentarti ogni intenzione. In questo canto c'è tutto, tutto il nostro cuore, Signore, accoglilo. Accoglilo, Padre, nel tuo cuore, perché tutto rimuti in grazia per ognuno di noi, soprattutto per i bisognosi che sono in questo momento nella prova, nel bisogno, nella solitudine, nella paura. Accogli questo canto, Padre.
1: Gesù è qui, sta passando in mezzo a noi, sta toccando il tuo cuore, ti dice: io ti amo, tu sei preziosa ai miei occhi, ti ho scelto, ti ho chiamato per nome e io ti amo. Grazie Gesù per questa grazia, grazie per il dono dello Spirito Santo, perché senza il dono dello Spirito Santo non possiamo riconoscerti come Signore della nostra vita. E tu sei il Signore, l'Onnipotente, l'Eccelso, degno di lode, di onore, di gloria. Vieni, Santo Spirito. Vieni, Santo Spirito, vieni.
2: Grazie Signore Gesù perché ci fai sentire i tuoi figli. Grazie Signore Gesù perché questa compagnia di fede, di gioia, di speranza, di frutti che possano portare nella nostra vita, perché sono come le batterie che si ricaricano. Grazie Signore Gesù. Grazie perché ci fai fiorire come rose lungo corsi d'acqua, ci fai fiorire, grazie Signor Gesù, ci fai spargere buon profumo, grazie con la forza del tuo spirito. Signore Gesù, ti ringraziamo, ti benediciamo e ti diciamo veramente lode e gloria a te, Signore Gesù.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, si è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

Invochiamo ancora il dono dello Spirito Santo cantando il Veni Creator, l'inno che ci sta accompagnando in questa novena. Come sempre faremo la prima strofa gli uomini e la seconda strofa le donne. Prego. Gli uomini.

Ciao a tutti, buona serata. Entriamo questa sera nella quinta strofa di questo meraviglioso inno che stiamo conoscendo meglio in questa novena. E l'abbiamo appena ascoltata, dice così: difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. In questo inno noi consideriamo, abbiamo considerato l'azione personale nella relazione con la singola persona che ha lo Spirito Santo, non tanto quella che ha nella storia, nel mondo intero, ma la relazione con la singola persona. Però a differenza delle altre strofe in cui in qualche modo si tiene conto della mente, dell'uomo, del cuore, dell'uomo e del suo corpo, in questa strofa si tiene in considerazione l'agire dell'uomo, il suo fare, il suo operare. E allora qui si entra proprio nell'esistenza, quando si chiede aiuto allo Spirito. E ci sono due campi importanti. Il primo è quello strettamente collegati tra di loro. Il primo è quello della lotta contro il male, contro il maligno. E l'altro è quello della scelta, che implica la nostra libertà di poter scegliere. Vi ricordate, Don Roberto l'altra sera ci parlava del dito dell'uomo che può indirizzare e raggiungere il dito di Dio, oppure può in qualche modo ritrarsi se non sceglie di andare verso Dio. Quindi iniziamo subito dalla prima parte. Dice in latino: ostem repellas longius, allontana da noi il nemico, il male. Voi sapete che il nemico nella scrittura è il diavolo. E il Veni Creator è l'unico inno che tiene in considerazione questo nemico da allontanare in questa forma così esplicita. In qualche modo lo possiamo collegare al Padre Nostro. Vi ricordate? Nella preghiera del Padre Nostro noi gli chiediamo di liberarci dal male. E questo viene dopo che abbiamo considerato quasi pacificamente tutte le altre strofe. È un po' come un temporale d'estate che ci arriva qua. Ma perché nella vita è così che arriva il male? Sembra che ci sia la quiete e a un certo punto un tuono, la tempesta e cambia tutto nella nostra vita. La Bibbia è piena naturalmente di riferimenti al male. Ne teniamo in considerazione in maniera particolare due. Il vostro nemico, il diavolo, si nomina, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. E l'altra: la nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Innanzitutto è importante quello che ci viene consegnato in questo inno. Noi non abbiamo dei nemici. A volte passiamo la vita a combattere dei nemici. Noi abbiamo un solo nemico. Gli altri sono fratelli che a causa del nemico consideriamo nemici. Questa è una fondamentale verità che dobbiamo tenere in considerazione. Questa è luce,
Perché se noi capiamo questo, abbiamo un modo diverso di guardare gli altri e di considerare il vero colpevole della divisione. Diceva la sorella poco fa che stiamo facendo una bella esperienza di chiesa, di comunione. Chiesa, comunione, unione. Chi invece è per la divisione? Chi è per l'allontanamento? Sicuramente il nemico. Quindi lo Spirito Santo è colui che porta alla comunione, che porta al perdono, che porta all'incontro. Naturalmente si fa riferimento non soltanto al nemico, ma a quello che San Paolo chiama anche l'anticristo, cioè tutti gli empi che agiscono nella potenza di Satana, perché Satana, il nemico, il divisore, ha anche una schiera di alleati che godono della divisione, della inimicizia tra Dio e gli uomini e tra gli uomini tra di loro. La scrittura e la tradizione ci parlano dello Spirito Santo come la potenza che permette di scacciare i demoni. Anche questo era stato citato l'altra sera. Se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito Santo, è giunto tra voi il regno di Dio. Io scaccio i demoni con il dito di Dio. Allora, dire dito di Dio e dire Spirito Santo è la stessa cosa. Significa che Gesù aveva consapevolezza che poteva compiere esorcismi, poteva liberare dal male per opera dello Spirito Santo. Ma attenzione! Lo Spirito Santo non è colui che soltanto libera dal male, è colui che permette a Gesù anche di lottare contro il male. Il fatto che lui sia stato tentato nel deserto non è un tranello di Satana, non è stato Satana a portarlo nel deserto. Lo Spirito lo spinge nel deserto. E il deserto è una messa alla prova. Di che cosa? Di quello che era successo prima. Cosa era successo prima? Gesù era stato battezzato. Lo Spirito Santo, come colomba, era sceso su di lui. Subito dopo, lo Spirito Santo lo spinge nel deserto perché? Perché se è figlio di Dio, deve scegliere come figlio di Dio. Ecco che le due in questa strofa i versetti sono collegati, la lotta e la scelta. Cosa gli dice ogni volta che gli fa le domande il demonio a Gesù? Se sei figlio di Dio, e Gesù potrebbe rispondere: proprio perché sono figlio di Dio non faccio quello che dici tu. Quindi le tre prove sono un'unica prova. Come vuoi vivere da figlio di Dio? Nella potenza, nello spettacolo, nella fama, oppure nell'obbedienza, nella docilità, nell'ascolto della volontà del Padre? Lì è il punto. E lì Gesù vince per vincere per noi e con noi il male, e ci dà gli strumenti poi per lottare contro il male che ogni volta ci tenta. Un altro brano evangelico è quello di Giovanni, San Giovanni. Quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Un'altra verità importante: Cristo ha vinto il mondo. Tante volte noi agiamo, pensiamo, ci comportiamo in maniera pessimistica, come se le cose stanno andando sempre verso il peggio. Si va a peggiorare.
La storia della salvezza ci dice che stiamo andando verso il punto della vittoria che già c'è stata e che si deve, attende solo di essere manifestata, attende solo di essere conosciuta. Ma noi a volte non abbiamo un viso da persone che hanno vinto. Un viso da sofferenti ci sta, perché in base a quello che ti capita nella vita non si può ridere sempre. Una paresi facciale quella è giusto? Perché c'è pure chi è convinto che perché ha la fede avrà a ridere sempre. No, la addolorata sotto la croce non penso che ridesse, ma la addolorata sotto la croce sapeva della resurrezione del figlio. Non ha perso la fede, la speranza, la carità. È singolare che nel Vangelo non si citi, almeno che io ricordi, di un'apparizione di Gesù alla madre. A tutti appare, tranne che alla madre, che noi sappiamo. Eppure penso che noi forse per prima saremmo andati a trovare nostra madre. Perché non lo dice? È apparso, non è apparso, noi non lo sappiamo. Ma Maria sapeva che Cristo sarebbe risorto. Forse tutti gli altri non lo sapevano, ma Maria si fidava, perché nel suo corpo, nella sua carne, aveva sperimentato che la parola di Dio è efficace. A costo della lapidazione aveva sperimentato che la parola di Dio è efficace. E quindi se Gesù parlava, Gesù realizzava. Se lo Spirito Santo parla, lo Spirito Santo realizza. E tante volte noi questo non lo consideriamo, che Dio realizza sempre le sue promesse. Forse non realizza le nostre preghiere nel modo in cui noi vogliamo, ma realizza profondamente le nostre intenzioni di bene. Ricordate sempre che Gesù gridò con forti grida e lacrime e fu esaudito. Ma fu esaudito come? Non che gli fu tolta la croce, ma che quella croce divenne strumento di vita e di resurrezione per tutti. Il demonio è vinto. Anche nella tradizione della Chiesa, lo Spirito Santo è colui che toglie lo spirito del male e inserisce e dentro l'anima lo spirito di bene. Nel battesimo che veniva compiuto prima del rito attuale, nell'esorcismo prebattesimale si diceva con l'unzione dei catecumeni, con l'olio dei catecumeni: esci da questo bambino spirito immondo e lascia il posto allo Spirito Santo. Anche oggi noi ungiamo con l'olio dei catecumeni per la preghiera di esorcismo e poi subito dopo l'olio profumato, il crisma, l'olio dello Spirito. E un po' lo vediamo anche simbolicamente nell'immagine del bambino. Che cosa si fa? Soprattutto quando si fa per immersione, quando ci si immerge nell'acqua, si muore. Che cosa si perde? Perché si muore? Perché si perde il respiro. Non si può respirare sott'acqua. Quando si vive, si torna a vivere, è perché ti viene dato un altro respiro, un altro soffio. Non c'è più la vita di prima, c'è una nuova vita, la vita dei figli di Dio che ti viene data dallo Spirito, che prende il posto dello spirito del male. La Chiesa, noi sappiamo tutti, che ha sempre poi pregato attraverso gli esorcisti, ha compiuto gli esorcismi per liberare dal male coloro che erano posseduti dal male. Anche lì, attenzione, il demonio, lo spirito del male, si dice che possiede una persona. Dello Spirito Santo avete mai sentito dire che è uno posseduto dallo Spirito Santo? No.
In qualche modo San Paolo forse ha un'espressione che dice si sente quasi carcerato, ma non posseduto, nel senso che lo spirito dà sempre libertà, invece lo spirito del male ti toglie la libertà, ti crea dipendenze. Pensate lì dietro tutto il mondo della magia, degli spiritari e di cose dai quali pure persone di chiesa ci vanno, perché non si sa mai. C'è paura chi, giusto? C'è paura chi aveva che forza su vecchio. Noi ridiamo, ma è verità che ci sono persone che non escludono, sono inclusive, all inclusive. Dobbiamo stare attenti perché apriamo porte. E soprattutto, mentre lo spirito, la chiesa, i parrini in genere ci lasciano liberi, l'altro crea dipendenze. E ti dici sempre, c'è uno che ti vuole male, c'è un'altra che ti vuole male, l'altro che ti dice chi, l'altro ti dice chi, e tu vai, e porti soldi, e porti cose. Attenzione, questo non è lo spirito di Dio, della libertà, questa è possessione. Anche se sono una persona brava, che fa bene, persona che fa bene, dire che bene, che si trova. E allora bisogna fidarsi dello spirito per non cadere nell'angoscia. Cos'è questa angoscia? Dice l'Epistola agli Ebrei: il diavolo ci tiene soggetti a schiavitù per tutta la vita mediante il timore della morte. Indubbiamente la morte fisica ci fa paura. Cristo è venuto con la sua resurrezione a liberarci da questa paura. Ma la paura più grande che hanno gli uomini, le donne, che ha Adamo e che a volte hanno i santi, è quella di perdere Dio per sempre, di non poter più fare pace con Dio. Questa è l'angoscia, temere di perdere Dio. La beata Angela da Foligno un giorno ebbe una visione, l'apparizione di un santo. Prima ancora di scoprire che si trattava di una contraffazione diabolica, ella si accorse di una strana inquietudine che le occupò lo spirito per 10 giorni. L'anima mia si riempì di tristezza e di turbamento e non riusciva a pregare e a raccogliermi. L'angoscia è l'elemento del demonio, come la pace è quella dello Spirito Santo. È questo il sentimento di chi crede di aver perso Dio. È la disperazione. Pensare che ormai non c'è più nulla da fare per me, che Dio non mi può amare, che l'ho fatta troppo grossa. E invece no, questo è il gioco dell'accusatore, di colui che prima ti mette contro Dio e poi ti accusa per farti disperare della salvezza e della misericordia di Dio. E invece no, non è così. Dio è sempre per noi. Dio ha pagato il sangue del Figlio per la salvezza di ognuno di noi. Lo Spirito Santo ci libera da questa angoscia, ci dice: voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Dio è nostro Padre, Dio ci salva, Dio non si dimentica di noi, neanche quando siamo immersi nel peccato. Sentite questa storia. Si legge nelle storie dei padri del deserto che un monaco cadeva sovente di notte nel peccato della carne, ma non per questo cessava di pregare e gemere dopo ogni caduta. Una volta
che, commessa la colpa, si era immediatamente alzato a recitare l'ufficio, il demonio, stupefatto della sua fiducia, gli apparve, chiedendogli se non si vergognava di compiere in quello stato davanti a Dio quella preghiera. Il monaco rispose: «Giuro che non mi stancherò di pregare Dio contro di te fino a che tu non avrai cessato di farmi la guerra, e vedremo chi vincerà, se tu o Dio». Il demonio cessò immediatamente di tentarlo per non accrescere in tal modo la sua corona. Questo è importante da ricordare, perché tante volte noi, dopo il peccato, facciamo la cosa che da Adamo in poi si ripete: ci nascondiamo da Dio. Dopo il peccato dobbiamo andare subito da Dio e dirgli: Signore, sono un peccatore bisognoso della tua salvezza, liberami, salvami, sono peccatore. Questo dobbiamo fare. Se questo avesse fatto Adamo, sarebbe cambiata la storia dell'umanità. Adamo si è nascosto, ha pensato che Dio fosse il nemico, che Dio fosse contro di lui. Quando noi siamo nel peccato, non dobbiamo diminuire le preghiere, le dobbiamo accrescere. Non dobbiamo spaventarci di Dio che ci vede peccatori. Suo figlio è morto per noi peccatori, prima ancora di essere giusti. Non siamo giusti, lo sa Dio. Siamo noi che tante volte invece, avendo un'idea troppo alta di noi stessi, quando cadiamo abbiamo più senso di colpa che senso di peccato. Cioè è come se cadesse un po' l'idolo di noi stessi e ci vogliamo nascondere. No, Dio ci conosce, sa che siamo terra, che siamo carne, che siamo polvere, che siamo sempre pronti ad inciampare. Dio teme soltanto che noi ci allontaniamo da Lui, che noi non riconosciamo quello che siamo, perché non gli permettiamo di agire con potenza, di liberarci, di salvarci, di perdonarci. E cosa permette di lottare? La parola, abbiamo visto con Gesù nel deserto. Qua gli antichi padri lo facevano. Alla parola del demonio rispondevano con un'altra parola del demonio, a una parola di seduzione, di tentazione, un'altra parola. Per esempio, essa è davvero: chi è tentato dallo spirito di orgoglio provi a ripetere «Io non cerco la mia gloria», Giovanni 8:50, o «Cos'hai che non hai ricevuto?» Prima Corinzi 4:7. «Se è tentato dallo spirito di impurità, faccia risuonare dentro di sé la parola di Cristo. Beati i puri di cuore». Ecco, proprio quella parola come medicina contro il mio peccato, che mi possa sempre portare a Dio. La parola ha questo compito, questo ruolo di curare i cuori. E, come abbiamo detto, combattere per entrare nella pace. Una prima premessa importante. Tante volte noi, quando parliamo di pace, pensiamo subito a stare in pace. Magari pensiamo al divano, alla poltrona, al lettino sdraio in riva al mare. La pace cristiana non è questa. Se abbiamo parlato di lotta, e se vediamo che Gesù tutta la vita ha lottato, quando Gesù ci dà la sua pace, secondo voi ci vuole nello sdraio, nell'amaca o in un posto così pacificato? Noi confondiamo la pace di Gesù con lo stare in pace. Mi sta in pace, non mi interessa nulla. Questo è tante volte il nostro concetto: mi sto in pace. No, la pace è sempre relazione per il cristiano, è sempre relazione con Dio innanzitutto. Stare in pace con Dio significa che io mi dono a Dio e Lui si dona a me. Tante volte anche quella famosa
detto in cui si dice io vado, qui si fa l'adorazione perpetua, no? Allora, tante volte si dice io vado da Gesù, io guardo a te e lui guarda a me. Vabbè, ci può stare. Ma se è semplicemente così per passare tempo, dobbiamo entrare sempre nell'Eucaristia. Cos'è che Gesù fa guardando me? Si sta donando a me, non è che solo mi guarda, figlio mio quando sei beggio. Non fa così. Gesù mi guarda per dirmi mi sto donando a te, e se io lo guardo gli devo dire io desidero donarmi a te. La pace è relazione, ed è relazione di donazione, perché nella Trinità Dio, che noi cantiamo oceano di pace, non è che ognuno si sta per conto suo. Il Padre si dona totalmente al Figlio, il Figlio si dona totalmente al Padre, e questo scambio, questo dono d'amore sappiamo che è lo Spirito Santo. Quindi è una pace che è continuo movimento, è continua azione, è comunione, è donazione, è offerta di sé. Questa è la pace cristiana. Quando noi pensiamo agli operatori di pace, non sono i pacifisti o i pacifici, sono quelli che si mettono in mezzo per fare la pace. San Francesco d'Assisi non è stato uno che si è ritirato nell'eremo e pregava da mattina fino a sera, è andato fino al sultano, si metteva nel mezzo, Santa Caterina da Siena, e tutti i santi sono persone, uomini e donne, che hanno amato la pace spendendosi per la pace, operatori di pace, l'hanno conquistata la pace. Essere in pace significa entrare in relazione tra di noi, non solo con Dio, dono e offerta, ma anche tra di noi operare la pace. Certo, c'è San Paolo che dice per come potete, perché non è facile, state in pace per tutti, come potete, ma essere in pace a volte può significare vivere insieme e tutto l'uno e fare l'uno per l'altro, a volte può significare anche salutarsi, significa

dopo 50 anni. Ma a millimetro noi ci incontriamo, non sto fermo, mi muovo verso l'incontro, verso la pace. Questo è amare la pace. Non è io non ho nulla contro di lui o contro di lei, o signore ci va a pensare. Non li voglio male, per mia morse. Non è che io gli faccio del male, ma per mia morse. Questo non è pace. Bisogna mettersi in cammino, faticoso cammino d'amore. Faticoso cammino d'amore. Questo è essere operatori di pace, fare finire in noi la guerra. Come ha fatto Gesù sulla croce? Padre, perdonali. Questo è operare la pace e combattere il male con il bene, con l'amore. Mettere un muro, ma il muro inizia se lo, un muro al male, non un muro tra di noi, che invece purtroppo viene costruito, che noi diciamo di Trump o di altri posti dove ci sono i muri, ma certe volte anche noi costruiamo muri. E allora riuscire a creare le condizioni perché piano piano i muri siano abbattuti.

Ci sono due modi per vivere nella pace in maniera particolare. Uno è seguire la volontà di Dio. Dice il poeta: e la sua volontade è la nostra pace. Nella volontà di Dio. Noi siamo inquieti nella vita, squieti, lo diceva pure Sant'Agostino, finché non troviamo in Dio la nostra pace, nella sua volontà. Tante volte noi siamo inquieti, insofferenti, ma perché cerchiamo di far sì che Dio faccia la nostra volontà e facciamo lodevole una vita di preghiere, una vita di sacrifici, una vita di ceri, una vita di pellegrinaggi, ma perché Dio si convinca a fare quello che ci diciamo noi. Una vita a far sì che nella preghiera del Padre Nostro diciamo sia fatta la mia volontà. Questa è la nostra preghiera e li facciamo di tutti, ma mai che cerchiamo di dire sia fatta la tua volontà perché mi fido di te. Gesù gliel'ha detta al Padre: se è possibile passi da me questo calice, ma alla fine gli ha detto sia fatta la tua volontà, non la mia volontà. E lì ha trovato pace, e lì ha affrontato la passione, la croce e la risurrezione. Lì si trova la pace. E chi ci insegna a vivere nella pace? Cristo. Se vogliamo noi vivere nella pace, dobbiamo imitare Cristo, le sue scelte. Ed ecco che qui arriviamo all'ultima parte, che è quella di prendere delle decisioni nella vita. Il fatto che lo Spirito Santo sia colui che ci guida nella nostra esistenza, nella nostra vita, è già adombrato nell'Antico Testamento. I padri chiamano questo conduttore, questa guida, questo maestro, come nell'immagine della nube nel deserto, nella colonna di fuoco che guidava il popolo verso la terra promessa. E dove parla lo Spirito? Allora possiamo dire, facendo una sintesi di quello che Padre Raniero ci dice, che parla innanzitutto nella coscienza di ogni uomo. Illuminato

eliminando la ragione, ma maggior ragione nella coscienza che è unta del credente, perché ha più possibilità di luce, più possibilità di scelta, perché noi non abbiamo soltanto la ragione, abbiamo anche la rivelazione, che permettono di formare la nostra coscienza a fare delle scelte che a volte appaiono anche irrazionali. Pensate al celibato, pensate a dare tutto ai poveri, pensate, sono scelte che all'inizio neanche erano comprese, oggi noi le diamo quasi per scontate, ma andavano contro la ragione, la cultura del tempo. Eppure lo Spirito Santo, imitando Cristo, portava a fare determinate scelte. E poi parla nella Chiesa, nel Magistero della Chiesa, in maniera ordinata e gerarchica. È bello questo. Tutti noi dobbiamo in qualche modo rendere conto a qualcuno. Si fa parte di una comunità, c'è il parroco, c'è il vescovo, c'è il Papa ha tutti i vescovi, ha i fedeli e tutti devono tenere conto di qualcuno prima di prendere una decisione. È così che si ha uno spirito ecclesiale, oggi diremmo sinodale, cioè dove tu ascolti gli altri, non soltanto decidi secondo ciò che ti piace, ma a volte la decisione deve essere fatta anche attraverso ciò che non ti piace, ma che poi porta frutto, perché è voluta dallo Spirito Santo. Recentemente abbiamo ascoltato, secondo me, penso tutti, la vita di Santa Rita, che era stata invitata a innaffiare un tronco secco di vite, e dopo anni questa è diventata una vita rigogliosa che ha portato frutto. Allora noi a volte nell'obbedienza e, aggiungo, nell'umiltà, che è una virtù su cui tutti dobbiamo lavorare, perché la Madonna è maestra di umiltà, ma noi diciamo che il nostro io morirà dopo di noi probabilmente. L'esempio che porto sempre è: io, come il Vangelo, mi siedo all'ultimo posto, ma per curico io, perché se tu mi dici di cambiare un posto che hai, no, così noi facciamo. Io sono umile, mi siedo all'ultimo posto, ma per curico io, perché se qualcuno mi dice mettiti all'ultimo posto, non sia mai. Purtroppo siamo fatti così, e meglio ce ne rendiamo conto tutti, meglio è. E nell'umiltà, allora lì veramente rispondiamo allo Spirito Santo. Un'ultima cosa sui mezzi pratici, che ci viene consegnata anche da Sant'Ignazio di Loyola. È interessante questo, perché vedete, quando dobbiamo scegliere tra bene e male è abbastanza facile, ma quando bisogna scegliere tra due beni non è più così semplice, così scontato. Io porto sempre questo esempio: sono sposata, ma il Signore mi ispira di andare in Africa a fare il missionario, il Signore mi ispira a stare 12 ore in chiesa a pregare. Un momento, se tu sei sposato, se tu sei sposata, prima a fare un marito, a moglie, a madre, a padre, questo dice lo Spirito. Poi, se ci sono le condizioni, tutto il resto. Tante scelte aneliti di santità sono fughe dalla realtà. Non sono modi di ascoltare veramente la voce dello Spirito Santo.
lo Spirito Santo tante volte ti dice di stare lì a zappare un zucco, ci comprendiamo, quando a noi piacerebbe andare ad innaffiare l'erba verde. E no, ma quello produce frutto, quello che tante volte è invisibile, mentre invece tante volte la visibilità ci tenta. Dico poi che noi sacerdoti, lo dico ai miei parrocchiani, che siamo molto tentati, perché intanto la liturgia ci mette sempre 3 gradini sopra di voi, quando è picca, perché certe volte anche di più. Quindi, purtroppo, tante volte capita di sentirsi un poco, siamo più tentati di voi in questo, e invece siamo chiamati ad essere modelli nel servizio. Venerdì Santo ce lo ricorda ogni venerdì, stare sul pavimento. Ma non è facile, non è facile. Ma Dio ci ha scelti non perché siamo bravi, forse perché avevamo più bisogno di stargli vicino rispetto a tanti fratelli e sorelle. E ci dice Sant'Ignazio, quando dobbiamo prendere una decisione, una cosa importante è fare riferimento innanzitutto alla scrittura, a tutta la scrittura, non a un brano soltanto. Sapete, c'era chi non sapeva se a fare un concorso di vigile urbano o non fare il concorso di vigile urbano. Aprì la scrittura, San Paolo, che diceva siate vigili, e chi lo dice, il Signore vuole che faccio un concorso di vigile urbano. Non funziona. Non funziona così la Sacra Scrittura, non funziona così. Dobbiamo sempre tenere conto di tutto quello che dice la Sacra Scrittura. E poi nella preghiera, dice Sant'Ignazio, immaginiamo di aver preso quella decisione, una decisione, perché a volte siamo indecisi tra una cosa e l'altra, e vediamo cosa sentiamo nel nostro spirito, se c'è pace, quiete, serenità, allora probabilmente è voluta dallo Spirito di Dio. Se invece c'è turbamento, allora questo probabilmente non viene da Dio, ma viene da un altro. E naturalmente sempre ci consiglia di confrontarci, di parlare con una guida spirituale, eccetera. Quindi questo per le scelte, cercando di fare un'estrema sintesi. Quindi la nostra vita non è di persone pacificate, ma di persone che lottano contro il nemico, non contro i nemici, per cercare la pace che è in relazione con Dio e con i fratelli, frutto tante volte di scelte che dobbiamo fare sempre alla luce della parola di Dio e dei maestri illuminati dallo Spirito Santo. Amen.

Grazie Signore Gesù, perché ancora questa sera, in questa settima giornata della novena di Pentecoste, ci inviti a stare insieme, vigilanti, concordi nella preghiera con Maria, tua madre, nel Cenacolo. Grazie perché ci hai convocato in questo luogo benedetto dalla tua presenza. Grazie perché ci fai camminare insieme e ci fai sostare anche per riposare, per trovare ristoro, per trovare forza in te. Grazie perché hai chiamato la tua Chiesa in questo territorio, in questo luogo, caratterizzato da grandi disagi a livello sociale, da grandi peccati, da grandi strutture di peccato. In questo quartiere tu, Signore, conosci come il male si è radicato nelle dipendenze, nel malaffare, nella criminalità, nella droga, nella ricerca del proprio interesse e delle ricchezze. Ma tu, Signore, hai scelto questo luogo per mostrare la tua gloria, la tua presenza, nel silenzio, nella pace, nella tranquillità che solo tu sai dare, Signore. Grazie perché ci inviti a sostare presso di te. Grazie perché ci inviti a trovare ristoro in te. Grazie, Signore, perché dall'incontro con te tacciono i nostri pensieri e le nostre mille parole e fiorisce ancora la parola che tu e il tuo Spirito fai fiorire nel nostro cuore. Grazie, lode e benedizione a te, Signore Gesù.

poi che questa parola possa davvero aprire i nostri occhi. Io Spirito Santo ti voglio ringraziare stasera perché tu stai manifestando in mezzo a noi cose meravigliose, cose grandi. Ci stai facendo scoprire il gioiello che era in mezzo a noi. Ti ringrazio per questa novena con la quale stai facendo scoprire a noi questi tuoi sacerdoti, questa loro ricchezza, questa loro meraviglia. E noi vogliamo essere stasera avvolte da questa grazia, da questa meraviglia. Io te lo chiedo con ginocchio, fa che possiamo veramente godere, sentire la gioia di essere in mezzo a questo piccolo popolo che però vuole vivere la pienezza di ciò che stasera il Signore ci ha detto.

Grazie Signore perché questa sera ci hai ricordato, illuminandoci sempre di più, cosa deve essere la pace. Tu l'hai detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. È quella pace che ci fa affrontare anche le difficoltà. E questo avviene per mezzo del tuo Santo Spirito, che ci dà la pace, ma come diceva qualcuno, non ci lascia mai in pace nelle relazioni con Dio Padre e con il prossimo, lasciandoci guidare e illuminare dalla tua parola, dalla Sacra Scrittura, e facendoci accompagnare nei momenti anche di difficoltà, nelle scelte, dalle guide spirituali. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai ancora di più illuminato questa sera e noi ti chiediamo di agire secondo la tua volontà. Aiutaci a fare questo per mezzo del tuo Santo Spirito, perché senza di te non possiamo far nulla e ti ringraziamo e ti benediciamo per tutto ciò che tu operi continuamente nei nostri confronti. E un'altra cosa ti vogliamo chiedere, Signore, fa che guardiamo il fratello, la sorella, con gli occhi di amore, con uno sguardo di amore, con quello sguardo di amore con cui tu guardi ciascuno di noi. Lode e gloria a te, Signore Gesù.

ci hai presi per mano, hai ascoltato il nostro grido e ci hai portati in braccio. E fra le tue braccia, Signore, noi abbiamo scoperto la tua consolazione. Fra le tue braccia, Signore, ci hai donato la tua misericordia. Fra le tue braccia, Signore, hai aperto i nostri occhi. Fra le tue braccia, Signore, ci hai fatto scoprire il tuo amore infinito per noi. Fra le tue braccia, Signore, abbiamo scoperto la tua pace, perché tu sei la pace. Fra le tue braccia, Signore, abbiamo scoperto la via da prendere, perché tu sei la via. Fra le tue braccia, Signore, abbiamo scoperto la verità, perché tu sei la verità, Signore. Fra le tue braccia, Signore, abbiamo scoperto le tue meraviglie, perché ci hai consolati e noi vogliamo continuare a vederti, Signore. Fai che noi, Signore, non ti perdiamo.

perdiamo mai di vista, perché vogliamo seguire solo te, perché tu sei il nostro re, il re della nostra vita. Lode e gloria a te, Signore.

Perché tu mi conosci, tu sai che devo

Grazie, Signore Gesù.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: fu un uomo dalla vita venerabile, benedetto di nome e per grazia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quel benedetto è patrono dell'Europa per la sua intercessione. Oggi offriamo al Signore le nostre preghiere, le nostre intenzioni. Quella della Santa Messa è per Don Raffaele Rinaldi, per la pace eterna di lui. Voglio salutare tutti voi, ma in modo particolare i cari pellegrini da diverse parti venuti con sacerdoti, le vostre guide che si uniscono a questa Eucaristia. Possa San Michele Arcangelo, anfitrione di questa casa del Signore, portare davanti a Lui le vostre preghiere. E per celebrare degnamente la nostra festa, supplichiamo Dio la sua misericordia, confessando umilmente i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai costituito il santo abate benedetto, maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al tuo nome, per correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti, per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le sue vie e le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, ed ogni mia paura mi ha liberato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate e vedete com'è buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Gustate e vedete com'è buono.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna». Parola del Signore.
2: Carissimi, questa domanda che Pietro ha fatto a Gesù, una domanda così calcolatrice, vi scandalizza? Non dovrebbe. È una domanda lecita, perché davvero Pietro ha fatto un grande sacrificio, ha rinunciato della sua vita, la sua famiglia compresa, il suo negozio che prosperava bene, era un bravo pescatore, ha lasciato tutto in un solo atto, e ora ha dei dubbi sul

suo gesto. Dubbi più che ragionevoli. Poi, Pietro era un ebreo, un giudeo, e i giudei sono famosi di essere ottimi mercanti e seguono la regola dell'economia. Do ut des, io ti do per avere un'altra cosa, uno scambio giusto. E tante volte facevano più che giusto lo scambio. Ti do una cosa, ma sto cercando una migliore. Questa è l'economia, la legge del mondo, legge del mercato. Funziona? Sì, ma non è perfetta. Voi sapete che questa legge fa sì che ci sono sempre pochi ricchi e tanti poveri. E invece nel regno di Dio, nell'economia di Dio, funziona diversamente. È proprio questo che scopre Pietro nella risposta di Gesù, è proprio questo che ha scoperto San Benedetto nella sua vita. Ha dato via tante cose, ha rinunciato di tante cose, a cambio di nulla, pensava lui. Oh, non siamo certi di ciò che pensava, ma sembra a cambio di nulla. E ne ha ricevuto tanto. Ha rinunciato di avere una famiglia e ne ha avuta una che si calcola in migliaia, dei fratelli, sorelle, padri, madri. Sì, ha funzionato, ma bisogna vedere con chiarezza, questa economia di Dio è molto differente. Sembra essere fuori logica. Dare a cambio di nulla e poi essere sorpreso di riceverne molto, molto di più. Ora, la matematica, la fisica, le leggi del mercato non ci spiegano questo. Dimenticate, non è possibile spiegarlo, perché qui c'entra la grazia e non la giustizia. E la grazia supera la giustizia e anche la natura edifica su di essa, dà molte di più. Ma si può osservare anche nella vita nostra quotidiana. Guardate, un agricoltore che in certo momento dell'anno, della stagione, prende un po' della sua raccolta, il grano per esempio, e lo butta via, lo getta via, lo dà via. Qualcuno potrebbe dire è uno spreco di grano. No, perché invece riceve tante volte di più. La natura stessa segue questa strana legge del mercato divino. Si dà un po' e se ne riceve molto di più. E lo stesso vale per ogni dono e regalo. Perché è questo che l'economia non conosce. Nell'economia un dono, un regalo, non è logico. È fuori. E invece nell'economia di Dio il dono è ciò che conta. Se tu dai via qualcosa, badate bene, dai via, non vendi, puoi aspettare qualcosa di molto di più. Vi do un esempio. Io ce l'ho con me qui un tesoro piccolo. Non sembra di grande valore, ma ne ha tanto valore spirituale. È una reliquia piccola del nostro santuario, un pezzo della grotta, la pietrina di San Michele Arcangelo, ed è mio. Ora, seguendo le leggi dell'economia, potrei vendere questa cosa a qualcuno di voi, e sono sicuro che molti vorrebbero a giusto prezzo. Ma io decido di regalare questo a qualcuno. Chi ne vuole? Chi ne vuole questa pietra di San Michele Arcangelo gratuitamente? Prego, venga, venga. Ora, non sarà una vendita, sarà un regalo. Un economo di questo mondo direbbe allora: Mattia, hai dato via una cosa e questo ti rende più povero, secondo le leggi del mercato del mondo. Ma io scopro che no, tutt'altro, mi sento più ricco.
ha avuto il sorriso della sorella, che sorride perché si sente arricchita lei. Che strano, do via una cosa e mi sento più ricco, facendo ricca un'altra persona. È così che funziona l'economia del cielo, l'economia del regno, l'economia divina. Dando una cosa la moltiplichi. Avete presente quel miracolo della moltiplicazione dei pani? Il pane che Gesù ha moltiplicato non era suo, era degli apostoli, erano cinque, avevano per sé. Era una sorta scorta di emergenza. Quando viene fame ci salviamo con questi pani. Ma loro danno via, non vendono, regalano questi cinque pani. Un gesto disperato. Qui ci sono 5.000 persone, è nulla per loro. Danno via e vedono come si moltiplica. Perché il dono fa questo effetto. Se tu dai qualcosa a cambio di nulla, questa cosa si moltiplica. E torna anche da te, moltiplicata. È questo che ha visto San Benedetto nella vita sua. Ha dato vita via tutto. E ha ricevuto 100 volte tanto. Ora, ho detto, non si può provare con le leggi fisiche, matematiche. L'unico modo di scoprire questa economia divina è metterla alla prova. Provate.

0: Ora istruiti dal Vangelo, per intercessione del patrono dell'Europa, San Benedetto Abate, presentiamo al Signore le nostre umili suppliche.
1: Preghiamo insieme dicendo: rinnovaci nello Spirito, Signore.
2: Rinnovaci nello Spirito, Signore.
1: La prima lettura ci ha assicurato che Dio si rivela e si concede a quanti lo cercano con cuore sincero, perché le nostre menti non rimangano ottenebrate e i cuori non siano appesantiti da fallaci richiami delle cose terrene. Preghiamo. Rinnovaci nello Spirito, Signore. L'uomo retto conosce un unico sentiero, quello tracciato dalla legge del Signore, perché lo sappiamo percorrere con perseveranza e impegno. Preghiamo. Solo unito a Cristo, l'uomo trova salvezza e virtù, perché tutti i credenti custodiscano la loro fede in Colui e crescano nella Sua grazia. Preghiamo. San Benedetto rimane anche oggi un grande maestro di vita evangelica, perché l'unificazione dell'Europa avvenga nella luce dei principi e della spiritualità cristiana. Preghiamo. Hai fatto di Benedetto novello Abramo, padre di una moltitudine di santi. Ammetti Raffaele e presbitero e i nostri defunti nella tua dimora di gloria. Preghiamo.
0: Rinnovaci. Dona a noi, o Padre, le cose che ti abbiamo chiesto, perché anche noi scopriamo nella generosità e carità l'economia del tuo regno, per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita.

Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto e fa che sul suo esempio cerchiamo te solo per meritare nel tuo servizio i doni dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di San Benedetto, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Veramente, santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati del nostro fratello Don Raffaele, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti.

0: ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, San Benedetto Abate e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo, Tuo il Regno. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace. Pace con

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno.

Ecco, il servo fedele e prudente che il Signore ha messo a capo della sua famiglia per nutrirla al tempo opportuno.

Preghiamo. O Signore che ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che seguendo gli insegnamenti di San Benedetto celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

nome del Signore, andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen.

farà per te, diglielo, per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché? Perché Lui è fedele. Lui è fedele. Non so se tu lo sai, ma Lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Bentrovati e bentornati. Questo quarto speciale dedicato a Carla Cutis ha inizio con Safiria Leccese, che devo dire, io sono onoratissima di avere ospite in questa maratona dedicata a Carla Cutis. Safiria, chi non la conosce, insomma, è una giornalista nazionale, lavora per Mediaset, di lei conosciamo il bellissimo lavoro che ha svolto per La Strada dei Miracoli, conduttrice televisiva. È una donna di cui ho sposato una particolarità, e cioè è quella che è la linea editoriale poi di Maria Vision, devo dire. Il bene non fa notizia. E lei è una delle poche in Italia che lavora per queste grandi reti televisive che cerca invece e ha trovato una strada per fare del bene la notizia. È così.
1: Grazie, che bella presentazione Sabrina. Insomma, io veramente grazie di questo invito, ti ringrazio molto. Per me è sempre un piacere tornare nei vostri studi. È la prima volta che siamo insieme,
0: È
1: però, che siamo
0: vero.
1: insieme io e te, quindi questa occasione poi è bella ed è un'occasione di bene. Quindi mi piace molto quello che hai detto perché ci proviamo, no? Il bene in genere non fa notizia, però. E Carlo, forse, visto che tu oramai stai facendo veramente, hai detto bene, delle maratone, non elettorali finalmente, ma su Carlo, e Carlo, diciamo, è proprio una testimonianza di questo ed è anche incoraggiante per noi che facciamo questo lavoro, perché lui stesso alla sua giovane età aveva trovato un modo per raccontare cose
0: Certo.
1: belle, però in modo affascinante, no?
0: Si
1: Perché
0: dice
1: questo è
0: che di
1: il rischio.
0: Carlo probabilmente sarà il prossimo patrono di internet, visto l'amore che lui aveva per questo strumento, che oggi è uno strumento di grande mediaticità. Pensiamo ai social, pensiamo agli streaming, pensiamo ai canali YouTube. Che faremo senza internet? Oramai siamo tutti legati
1: Subito.
0: o dipendenti da internet, e si parla che Carlo ne diventerà il patrono prossimamente. Però, prima di parlare di questo, il tuo legame con Carla Cutis, come nasce, Safiria?
1: Ma nasce in un modo un po' strano, guarda, è la prima volta che lo racconto
0: Ahi,
1: pubblicamente,
0: che bello!
1: però
0: Onorata allora.
1: penso che proprio di doverlo, perché ci entrate anche voi come Maria Vision, quindi mi piace raccontarlo qui ora con te. Io la prima volta ne sentii parlare dalle Clarisse nel 2011, una mia amica Clarissa me ne parlò e onestamente non diedi grande importanza perché mi sembrava la storia di un ragazzo che era molto così, sai, spinta dal fatto che era bello, che era ricco e che quindi doveva in qualche modo diventare anche santo, quindi lo accantonai. Poi passarono diversi anni. E nel 2017 mi chiesero di condurre il concerto A te grido, Signore mia roccia, qui in Assisi. E quando poi io dissi di sì, anche se io ero molto restia, perché per me Assisi è un luogo mio da vacanza,
0: Sì, le
1: non è un luogo dove venire a lavorare, io ero restia a mescolare le
0: due
1: cose.
0: cose.
1: E, però alla fine dissi sì.

0: E mi ritrovai che il concerto era anche nel nome di Carlo Acutis, questo giovane, eccetera, eccetera, che sarebbe stato portato in questo santuario del cimitero. Eppure lì però non me ne interessai, quindi l'ho, come dire, lisciato Carlo 2011-2017, 2018 mi chiedono di nuovo di condurre questo concerto sempre qui e c'entrava sempre Carlo. E anche là, pensa che c'era la mamma Antonia e io neanche l'ho conosciuta e neanche sono andata a conoscerla. E arriviamo all'anno scorso,
1: Sì.
0: 2019, e dovevo venire da voi per parlare non di questo nuovo libro, dove c'è Carlo,
1: Sì.
0: che ne parleremo poi, ma per parlare del primo libro. E quando vengo, vengo l'unico giorno che per me era libero nell'agenda di ottobre, che era il 12, ed era l'anniversario di Carlo.
1: Della morte di Carlo, ma tu pensa. Vedi coincidenze.
0: E
1: Vabbè.
0: quindi così poi lì è scattato proprio lì. Io penso che queste cose, Sabina, cioè, succedono quando c'è un incontro personale. Cioè, uno può parlare, può fare, può dire, poi a un certo punto c'è quel click. E per me quel click è stato oramai, oggi siamo a pochi giorni dall'anniversario di Carlo, domani il 10 si beatifica, lunedì è il 12, quindi posso dire un anno fa che festeggiamo questo anniversario
1: Un anno
0: insieme.
1: intenso, tra l'altro, dove tu hai avuto questo contatto costante con Antonia, in particolare la mamma di Carla Acutis, ma con Assisi. Infatti, questo è approdato ad un momento che ieri abbiamo vissuto insieme in diretta televisiva con tutti voi, la presentazione del libro La ricchezza del bene, questo secondo libro di Safiria, che ha questa grande particolarità che si sposa bene con l'Economy of Francisco, quindi questo concetto, eccolo qui il libro, La ricchezza del bene, storie di imprenditori fra anima e business, cioè cercare di fare un tipo di business che possa essere collegato alla valorizzazione dell'essere umano. È possibile e tu lo dimostri in questo libro perché porti 9 storie di imprenditori di un certo livello. Parliamo di Ferrero, ma dici tu, raccontaci.
0: No, è proprio così. Allora, io ho cercato di. Il mio legame con l'economia è antico perché ho insegnato per 12 anni economia all'università, diciamo, anzi, i primi soldi ho cominciato a guadagnarli facendo ricerca universitaria, anche se volevo sempre fare il nostro mestiere. Però, diciamo, quindi un pensiero sull'economia e su come le imprese andassero avanti, diciamo, ce l'ho da tanto. Però poi con l'andare della vita dicevo: ma se esiste un modo per fare le cose, perché poi. Noi facciamo i giornalisti, io ho fatto tanta cronaca nera, poi ho cambiato, poi sono
1: Sì.
0: arrivate altre cose, poi è arrivata la strada dei miracoli, ma prima della strada dei miracoli erano arrivati degli speciali, prima ancora era arrivata la veglia in Mondovisione di Giovanni
1: Come
0: Paolo
1: no? E
0: per
1: chi
0: la
1: se la scorda? Chi
0: beatificazione
1: se la
0: e quelle
1: scorda?
0: sono cose, no, inarrivabili dove si racconta un bene che ti supera completamente, perché la Mondovisione è una cosa che ti supera completamente. Quindi ho cominciato a cambiare io il pensiero, Sabina. E quindi dico, ma se esiste un modo per fare le cose, e tutto si può fare in un certo modo, forse che ci sarà anche un modo per fare impresa in un modo che non distrugga le persone, non le sfrutti, non le schiacci, ma le valorizzi. E poi ho incontrato degli imprenditori che effettivamente hanno fatto l'impresa così. E
1: Che
0: mi
1: sono
0: sono messa alla
1: imprenditori di
0: ricerca.
1: rilievo.
0: Sì, perché io volevo troppo facile, essendo una persona che ha conosciuto, diciamo, altre storie, ho raccontato altri tipi di cose, sai qual era la mia paura più grande? Era quella di dire esistono i buoni e devono stare ai margini, per cui tu sei un'impresa che cerca di fare le cose fatte bene, ma sostanzialmente devi avere un profitto che approssima allo zero, oppure sei un imprenditore rapace di questi grandi imprenditori, eccetera, e devi schiacciare gli altri per fare i grandi fatturati. La mia sfida piccola è stata cercare di dimostrare con questi grandi nomi che tu hai cominciato a nominare come Ferrero,
1: Branca, Ennio
0: Branca,
1: Dorisi de Mediolanum, cioè parliamo di persone che hanno fatturati importanti,
0: che
1: ma
0: c'era ieri
1: che
0: qui,
1: c'era,
0: Campagnolo
1: sì.
0: che c'era ieri qui, e fatturati veramente da milioni di euro
1: Certo.
0: e da migliaia di dipendenti a busta paga, che però l'hanno fatto in un certo
1: Modo.
0: modo.
1: Quindi è possibile fare economia, e questo è diciamo un po' il concetto fondamentale di Papa Francesco, è possibile fare economia, è possibile stare bene.

0: facendolo nel rispetto degli altri e per poi aiutare, fare un'economia di fraternità. E qui veniamo ad uno che è stato gli scoop di ieri. Vi proporremo a breve. Io veramente direi che è un grande scoop. Allora, intanto partiamo da quello che accade il 3 ottobre qui ad Assisi, perché è vero, stiamo festeggiando Carla Cutis, come giusto sia, una settimana interamente dedicata a lui, però non dimentichiamo che il 3-4 ottobre ad Assisi si festeggiava il nostro Francesco. E chi non lo ama nel mondo, Francesco? Ebbene, uno degli atti più significativi di Papa Francesco è stato quello di firmare l'enciclica, la sua ultima, che porta il titolo di Fratelli Tutti, e ve la faccio vedere perché è stata pubblicata da pochissimo, poiché evidentemente essendo stata firmata il 3 ottobre, la pubblicazione e la stampa è avvenuta proprio in questi giorni, ma già qui ad Assisi si diffonde. Guardate, questa enciclica Fratelli Tutti porta come sottotitolo sulla fraternità e l'amicizia sociale. Dico, sembra un caso, ma questo si lega tantissimo sia a quello che tu ci hai voluto regalare col tuo testo, La ricchezza del bene, e poi allo scoop che c'è stato del
1: Ci ha
0: nostro
1: regalato il
0: vescovo,
1: vescovo.
0: che ci ha regalato il vescovo, di cui io vorrei che tu facessi una sintesi e poi ascoltiamo anche le sue parole.
1: Effettivamente è una notizia, quindi mo, uno scoop non lo so, però è veramente una notizia perché il vescovo ci ha fatto questa sorpresa alla fine della presentazione e a me ha detto: vi farò una sorpresa, vi farò una sorpresa. Poi io non immaginavo una sorpresa così concreta e che addirittura qualcosa che restasse. Il vescovo a un certo punto, alla fine della presentazione, lo vedremo, ha detto: io vorrei lanciare da qui. Ecco, questo voglio guardare in camera perché vorrei essere chiara sull'intreccio che si è creato. Eravamo nel santuario della spogliazione, dove San Francesco d'Assisi, 800 anni, si è spogliato davanti al padre Pietro di Bernardone, dicendo che rinunciava ai suoi beni per mettersi dalla parte degli ultimi, ma sostanzialmente per ribaltare un'economia, se ne parliamo ancora 800 anni dopo, parlando della ricchezza del bene con cinque imprenditori, anche molto grandi, che hanno scelto o no un modo di fare impresa, di avere fatturati, di fare profitti, che fosse nel rispetto e nella valorizzazione delle persone. Una volta costruita questa ricchezza, hanno scelto di avere un modo della condivisione, che si è visto anche nel tempo del Covid, con a pochi metri esposto il corpo di Carlo Acutis, domani beato, che sulle orme di Francesco, nato in una famiglia ricca, ha scelto di essere in condivisione e dalla parte dei poveri. Carlo, ultimo protagonista della ricchezza del bene, in quel posto, in quella circostanza, arriva il regalo del vescovo che dice: lanciamo da qui, in questo intreccio che credo che non si ripeterà mai più, almeno nella mia di vita,
0: Ma io
1: in questo
0: credo proprio di
1: intreccio che
0: sì.
1: veramente ha del, cioè se io l'avessi dovuto sognare, non avrei fatto in
0: Ma
1: tempo a
0: io penso pure se l'avessi
1: sognarlo.
0: dovuto organizzare,
1: No,
0: concepire, e sarebbe
1: no.
0: stato complicato
1: No,
0: farlo.
1: ma proprio nei sogni più alti non
0: Sì.
1: potevo arrivarci. Il vescovo, Monsignor Domenico Sorrentino, lancia questo premio.
0: Sì.
1: Francesco e Carlo per un'economia della fraternità. Premio internazionale San Francesco e Carlo Acutis per un'economia della fraternità di cui qui tu hai il logo.
0: Sì, è ancora ovviamente in fase, come
1: Sì,
0: dire,
1: una
0: di
1: bozza.
0: ve lo faccio vedere, ma insomma è una bozza. Però è molto significativo questo logo perché c'è l'immagine di San Francesco d'Assisi, l'immagine, non so se la regia, grazie regia, la figura ovviamente di Carla Acutis, Gesù in mezzo e come spiegava bene Monsignor Sorrentino, le mani sono rivolte non verso se stessi o verso l'assemblea, ma verso Gesù crocifisso. E l'irradiazione di quei raggi è un'ulteriore un'ulteriore prova di come il Signore Dio opera attraverso l'umanità che San Francesco e Carlo rappresentano in questo logo. Dunque, il Vescovo ha voluto ben pensare che istituire un premio che possa servire a aiutare coloro che hanno delle idee ma non hanno le possibilità, gli strumenti economici, ma vogliono portare avanti quest'idea o comunque vogliono dare il loro talento, la loro risorsa per realizzarla, ecco, che ci sia qualcuno è fondamentale.

0: stata l'obiezione che è stata fatta a Monsignor Sorrentino dalla sua equipe, ma senza soldi come facciamo questo premio, come possiamo darlo? E Monsignor Sorrentino, come si addice ad un padre vescovo che ama Dio, dice: allora la provvidenza dove sta? Ed è così, dobbiamo credere in questo.
1: In questo, e poi se vogliamo essere anche molto concreti, Sabina, a me ha fatto molta impressione e credo che abbia stupito anche lui, gli ha dato questo slancio che naturalmente poi il volano gli ha dato la firma dell'enciclica del Papa che tu ricordavi. Però ieri all'immagine fortissima è stata, io ho, a un certo punto ho cercato di guardare con gli occhi vostri che stavate dall'altra parte, però vedere questi grandi imprenditori per la prima volta nel santuario della spogliazione mi ha fatto pensare che, così come è la piccola sfida del libro, molto più in grande l'ha pensata il vescovo, è possibile. Cioè, se è stato possibile portare dei grandi imprenditori in quel luogo,
0: sì,
1: con quello che simboleggia la spogliazione di Francesco e il corpo di Carlo a pochi metri, e il papà di Carlo che ci ha parlato, che peraltro è anche lui un grandissimo imprenditore,
0: certo,
1: ma talmente riservato,
0: certo,
1: che io,
0: certo,
1: per rispetto non ho mai detto l'azienda che lui guida,
0: certo, certo. Come facciamo tutti,
1: come
0: anche
1: facciamo
0: perché questa
1: tutti.
0: È la sua volontà,
1: ecco. E però voglio dire, non dimentichiamo che lui,
0: certo,
1: ha un figlio che domani è beato, ma a sua volta è un grande imprenditore. Se tutto questo è stato possibile, io comincio a credere che questa pandemia, anche questo forse è venuto a insegnarci. E quindi quello che dice il vescovo della provvidenza, quasi quasi siamo già più invogliati a crederci da quello che abbiamo visto e ascoltato ieri.
0: Bellissimo. Allora, Sabina, facciamo un passo indietro, ritorniamo al 3 ottobre. Papa Francesco firma l'enciclica sulla tomba di San Francesco. Vediamo le immagini.

0: Signore sia con voi. Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Signore faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
2: Quasi le 16, l'ora del Vespro, quindi inizia già la giornata liturgica, la festa di San Francesco.
0: Firmerò l'enciclica che la porta sull'altare. Monsignor Paolo Braida, che è l'incaricato delle traduzioni e anche dei discorsi del Papa nella prima sessione. E, lui sorveglia tutto e per questo ho voluto che lui stesse presente qui oggi, mi portasse l'enciclica. Anche con lui sono venuti due traduttori. Don Antonio, traduttore della lingua portoghese, ha tradotto dallo spagnolo al portoghese. E Don Cruz, che in spagnolo è un po' sorvegliato le altre traduzioni dell'originale spagnolo. Lo faccio come un segno di gratitudine a tutta la prima sezione della Segreteria di Stato che ha lavorato in questa stesura e traduzione.
2: E avevamo appena ricevuto, come dicevamo, la benedizione del Papa con le parole della famosa benedizione di San Francesco Frate Dia. È la benedizione francescana per eccellenza che ci giunge direttamente da Assisi proprio nel momento in cui il Papa sta firmando la sua enciclica Tutti i Fratelli.
3: Sì, Papa Francesco ha voluto una cerimonia molto semplice.

0: senza appunto anche dal punto di vista liturgico, e ora senza nemmeno aver tolto i paramenti, direttamente hanno portato i testi dell'enciclica sull'altare, così come era accaduto a Loreto quando ha firmato l'esortazione apostolica. Però è la prima volta dopo oltre 200 anni, e sentiamo l'applauso dei presenti, che un papa firma un'enciclica fuori da Roma, enciclica che è uno tra i documenti più importanti del magistero di un papa. Monsignor Boccardo.
1: Le encicliche sono delle grandi lettere che i papi indirizzano non soltanto ai credenti, ma agli uomini e alle donne di buona volontà. Mi pare significativo che proprio qui.
2: Ecco, avete visto che momento significativo, ripeto, la enciclica che vi invito a leggere, Fratelli tutti, ma pensate che bello già il titolo, Fratelli tutti, a prescindere dall'età, a prescindere dalla salute, a prescindere dalla bontà o non bontà d'animo, Fratelli tutti. E questo è un messaggio che vorrei commentare con un sacerdote che mi risulta dalla regia essere in attesa di entrare in diretta
3: Preso dalle
2: televisiva.
3: fonti francescane,
2: Sì.
3: preso dalle fonti francescane, fratelli tutti,
2: E certo,
3: Francesco.
2: hermanos todos, hola, buenos días. Espera que no te escucho, no lo oigo, aquí. A ver, por favor, háblame.
4: Pase bien,
2: Ah, ok, muy bien. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
4: el agradecimiento es mío, principalmente estar con ustedes y sobre todo pues hablar de este gran santo y sobre todo de estos grandes acontecimientos que se viene, que es sobre todo el mensaje de esperanza.
2: Allora, traduzco un momentino. Eres un fray, ¿verdad?
4: Exactamente, fraile
2: Fray?
4: sacerdote.
2: ¿Cómo te llamas?
4: Fray Armando.
2: Fray Armando. Fray Armando sta chiamando dal Messico, ci sta dicendo che è felicissimo di essere qui in diretta televisiva in queste ore in cui si sta aspettando la beatificazione di Carla Acutis, che dà un messaggio di grande speranza per tutti i giovani. Como tú, joven como tú, porque tú eres un fray muy joven. ¿Cuántos años tienes?
4: Tengo 33, gracias a Dios.
2: Ay, claro, 33 anni, giovanissimo. Estábamos comentando, hermanos todos, ¿sabes la encíclica de Papa Francisco?
4: Claro que sí.
2: Y no sé si ya la has leído, creo que no, ¿verdad? Porque es nueva, nueva.
4: Estamos todavía en meditación, poco a poco. Lo que pasa es que aquí en Zapopan, Jalisco, pues viene un gran evento que se
2: Claro.
4: llama la romería y nos consume casi casi 18 horas al día. Y ahorita sí ocupo sentar cabeza, como decimos aquí en México, para poder leer principalmente esta encíclica.
2: Claro. Provengono da 18 ore di adorazione, quindi ovviamente
3: Che bello.
2: molto presi. Che pensa se de Carla Acutis?
4: Oh, Carlos Acutis, fíjate que tenemos una revista aquí que la editamos y cuando me di cuenta que llevaron sus restos a Asís, empezamos a hacer una sección sobre él y
2: Sí.
4: le hemos seguido todo el proceso y ha sido también un cambio para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando se vino lo de la pandemia, empezamos a organizar las transmisiones de las celebraciones eucarísticas. Y lo primero que dije, Carlos Acutis, ahorita que estás ya en proceso de beatificación, dice, ayúdanos porque nuestro equipo no es suficiente para poder transmitir las misas. Y una semana después empezaron a llegar que te presto una cámara, te presto una computadora, te vendemos esto, esto otro. Y nuestras transmisiones, pues, gracias a Dios, fueron muy excelentes aquí en la Basílica de Zapopan. Y ahí
2: Espera,
4: empezó
2: que
4: ese
2: voy
4: cariño.
2: traduciendo. Allora, ci sta raccontando, e sì, però che tutto il mondo può intendere, ci sta raccontando il frate Arturo, che loro hanno seguito il processo di beatificazione di Carlo Acutis e tutti i momenti che lo hanno portato alla beatificazione. E lui, in qualità anche di sacerdote che segue tantissimi giovani, perché ha voluto portare questo esempio di questo giovane quindicenne a tutti i ragazzi che appunto stanno con lui, a cui lui fa anche catechismo. E questo processo, questo momento, questa evoluzione che lo ha portato alla beatificazione, ha avuto anche la possibilità di vivere dei momenti intensi, momenti, se vogliamo, anche di grazia, in cui ci sono state delle conversioni, in cui ci sono stati degli enormi coinvolgimenti nella Basilica di Zapopan, giusto? Basilica di Zapopan.
4: Sì.
2: Ok. Vas a venire aquí a Italia un día?
4: Ojalá, sí. Ojalá Dios me permita. Este año iba a ir dos veces, pero por la situación que estamos pasando, pues se cancelaron todas las peregrinaciones.
2: Allora, spero ovviamente di poter venire in Italia, ma la situazione Covid sappiamo che impedisce a tutti per ora qualsiasi movimento. ¿Cómo va el Covid ahí a Zapopan?
4: Gracias a Dios, pues es un lugar donde sí hemos puesto muchísima resistencia.
2: Ay,
4: ahorita los gobernadores ya están hablando nuevamente para estructurar un nuevo plan, pero gracias a Dios, ahorita ya en esta nueva normalidad, pues vamos muy bien con todos los requerimientos, pero sobre todo con esa lucha de seguir adelante.
2: Che buona notizia che a Zapopana non hai... Bueno, ci sta dicendo che a Zapopana la situazione è sotto controllo perché i governatori sono riusciti a fare una giusta resistenza sulla diffusione del Covid attraverso le procedure di protocollo anti-Covid, per cui la situazione è molto buona. Gracias a Dios. Grazie Fray, grazie
4: por estar con
2: nosotros. Y un abrazo virtual a toda Zapopan.
4: Igualmente, Dio los bendiga, paz y bien.
2: Grazie, che Dio ci benedica anche a tutti noi, veramente. Allora, adesso io vorrei far ascoltare ai nostri telespettatori qualche minuto di questo messaggio che ci ha dato il Vescovo ieri circa il premio internazionale di cui abbiamo parlato. Vediamo di ascoltarlo qualche minuto. Eccolo.
5: Innanzitutto, Safiria, complimenti anche Sua Eccellenza per...
6: Cari amici, la sorpresa è l'invito a una grande avventura di amore che vogliamo cominciare insieme in questo santuario, facendoci dar la mano da Francesco e da Carlo insieme. Qualche cosa l'avevo già annunciato quando il primo di ottobre, dopo la Santa Messa, ho aperto la tomba perché il corpo di Carlo potesse essere visibile. Avevo detto che quel momento mi veniva facile collegarlo con quello che avevo saputo, perché non ero presente di persona, quando nel 2006 Carlo era stato fatto oggetto di tanta, diciamo, affetto e presenza e anche condivisione dello strazio del momento da parte di tanti amici, e la mamma ha raccontato e i genitori hanno raccontato di essere stati sorpresi in quella serata triste del funerale del figlio, che accanto a tanti amici conosciuti c'erano anche dei volti sconosciuti, ed erano i volti di poveri ai quali Carlo aveva aperto il cuore e che erano venuti in qualche maniera a ringraziarlo e a rimpiangerlo. Carlo si era fatto un'altra famiglia che gli stessi genitori non conoscevano. Aveva considerato delle persone incontrate in stato di bisogno, non soltanto delle persone da assistere con la classica e anche facile elemosina, ma delle persone con le quali stabilire un rapporto profondo, come si fa con fratelli e con sorelle. Io mi sono detto, Dal 2006 Carlo questo non ha potuto più farlo in maniera fisica, lo sta facendo in maniera straordinaria dal cielo con tante grazie, ma oggi forse si aspetta e Gesù si aspetta che anche nella sua memoria, nella memoria di Carlo, quello che egli faceva in vita continui. E poi mi sono detto, ma questo è il luogo ideale, perché qui Francesco ha fatto proprio questo. Quanto si è

0: si è spogliato di sé, diventando vuoto per poter accogliere gli altri. Nel momento in cui ha riscoperto la paternità di Dio, ahimè, in tensione con la paternità naturale, non dovrebbe essere così, dovrebbero essere non conflitti di interesse, come diceva Andrea, normalmente dovrebbe essere l'opposto, il papà deve esprimere la paternità di Dio, ma nel caso di Francesco ci fu questa grande divisione. Ebbene, Francesco, io amo dire, facendo quel gesto, cioè spogliandosi di tutto, non faceva un atto anti-economico, ma fondava una nuova economia, l'economia della fraternità. Diceva al mondo che è possibile un'altra maniera di vivere su questa terra. È possibile un mondo in cui non ci siano più lebbrosi come al suo tempo, che venivano messi al margine di Assisi, nemmeno possibile incontrarli perché erano scartati, come ama dire Papa Francesco. È possibile un mondo dove la ricchezza sia per tutti e sia la ricchezza del bene, perché questo mondo è venuto Gesù stesso a inaugurarlo ed è la prima comunità cristiana. Si dice testualmente che non c'erano più poveri tra di loro perché condividevano i loro beni, anche quelli materiali. Noi oggi siamo abituati a condividere i beni spirituali, l'Eucaristia, anche un po' di beni materiali. Siamo abituati alla carità spicciola, abbiamo la caritas per i casi più estremi, ma in realtà si può fare di più. Gesù vuole di più e questo mondo esige di più. E Carlo e Francesco insieme ci possono aiutare a fare di più. Allora, a fare che cosa, mi sono detto? Beh, una cosa nella linea della tradizione semplice: arrivano qui tra tante persone anche tanti poveri. Provvedere a loro in maniera sistematica, una mensa qui nelle vicinanze, è la cosa in fondo più semplice, ne abbiamo già delle altre, anche per consentire a chi viene qui a venerare Carlo di unirsi a Gesù anche nella carità. Ma ci siamo detti un'altra cosa, ecco qui la sorpresa, ma diciamo l'avventura che inizia questa sera. Stiamo in un anno in cui Papa Francesco ci ha stimolati a ragionare proprio sull'economia del mondo, perché possa diventare un'economia più vera, più bella, più solidale. Sapete dell'iniziativa che abbiamo dovuto rimandare, quella di Economy of Francesco, sarebbe stata celebrata a marzo, abbiamo adesso dovuto rimandarla per la pandemia, la celebreremo online a novembre, poi l'anno 21, se a Dio piace, anche in presenza. Tanti giovani del mondo chiamati a riflettere su come costruire un mondo migliore, anche attraverso l'economia. Ci siamo detti, ma in questo grande stimolo, noi qui al santuario dove Francesco si è spogliato e dove è arrivato Carlo, amico dei poveri, cosa possiamo fare? Quale può essere il nostro specifico? Certo, potremmo fare un discorso a 360 gradi con l'economia grande, quella più piccola, con questi imprenditori di successo, e questo comunque va fatto, un incontro con quella di stasera aiuta a pensare, aiuta a migliorare, aiuta a riflettere. Ci siamo detti una cosa specifica, quale può essere? È venuto il Papa pochi giorni fa a parlarci di un'economia della fraternità, esattamente una settimana prima della beatificazione di Carlo. Lì a San Francesco il Papa ha firmato una enciclica sulla fraternità esattamente una settimana dopo, sabato prossimo, a San Francesco Carlo viene beatificato. L'avevo già in mente. Il Papa ha dato l'ultimo colpo di grazia. Abbiamo detto, facciamo un'iniziativa che abbiamo chiamato Premio Internazionale Francesco d'Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità. Dovrei stare a lungo a spiegarvi, ma poi avrete il documento, uno lo avete già avuto, è un'anticipazione. Ma che cosa è questa economia della fraternità? Che cosa vogliamo fare con questo documento, con questo premio?
1: Intanto, Eccellenza, possiamo gioire.

0: Un grande applauso, no? Perché è da qui che parte questa cosa che resterà. Noi passeremo, però questa cosa resterà, di cui è nata questa sera e che il Vescovo ha voluto suggellare proprio questa sera. Prego, Eccellenza.
1: Ecco, io vi leggo soltanto il punto in cui si tratta della natura di questo premio. Dove vogliamo arrivare? Chi vogliamo in qualche maniera stanare dalla sua solitudine, dalla sua povertà, dalla sua sofferenza, per dargli una speranza? Ecco, il premio Francesco d'Assisi e Carlo Acutis per un'economia della fraternità nasce per promuovere un rinnovamento dell'economia all'insegna della universale fraternità di tutti gli esseri umani, a partire dalla condizione degli interessi dei più umili e disagiati. Ecco il nostro specifico. Noi partiamo dagli ultimi, perché Francesco, spogliandosi, ha voluto fare sua la condizione degli ultimi. Nella prospettiva evangelica dell'unica paternità di Dio e del suo disegno di amore per tutti i suoi figli, il premio, ecco lo specifico, è finalizzato ad incoraggiare quei processi economici dal basso in cui persone con scarse possibilità economiche in qualunque parte del mondo, ma specie nelle regioni più povere, si mettono insieme intorno a valide idee progettuali, contando soprattutto sul capitale della fraternità. Per spiegarvelo in termini semplici, un punto del mondo in cui magari si ha soltanto una spiga di grano, ma quella spiga ce l'ho io, quella spiga ce l'hai tu, quella spiga ce l'hai tu. Se ci mettiamo insieme con il capitale della fraternità, questo può diventare un'idea progettuale capace di dare a noi stessi e al nostro territorio, alla nostra comunità, la possibilità di un riscatto. Solo che, essendo gli ultimi, non avendo che quello, abbiamo bisogno che si metta in circolo l'amore di Dio che passa attraverso la carità dei fratelli che stanno un po' più avanti di noi economicamente. Per cui vogliamo far partire, cominciando dagli ultimi e facendo il focus sugli ultimi, una grande catena di solidarietà, che non è quella assistenziale che ti dice beh, oggi hai bisogno di questo e te lo do, ma è piuttosto una carità generativa che vuole mettere gli ultimi capaci di inventarsi anche una sola idea, ma che noi con un premio vogliamo stimolare, incentivare, anche creando emulazione, creando conoscenza, perché da quello sforzo che viene dal basso, ma con l'aiuto di Dio e con l'aiuto dei fratelli che stanno un po' più avanti, mettendo in circolo la carità, possa diventare un processo generativo che aiuti anche i paesi più poveri del mondo e le realtà più disagiate del mondo a farcela per arrivare veramente al convito della fraternità. E allora, come questo lo faremo? Sta scritto in uno statuto, in regolamento, che io firmerò soltanto il 10 nella giornata della beatificazione di Carlo, e ho voluto aspettare a firmarlo anche perché stasera, avendo accanto a me delle persone che forse possono capire per l'esperienza che hanno fatto anche la bellezza di questo progetto, ho voluto che lo leggessero, magari dandomi un quarto d'ora del loro tempo prima di addormentarsi, per darmi anche qualche suggerimento, perché la stesura finale sarà appunto il 10, quindi ci avete il tempo di regalarmi un quarto d'ora di lettura di questo statuto, di questo regolamento, per aiutarmi a farlo in maniera veramente appropriata. Ma intanto vi presento il logo di questa iniziativa, un logo che parte da quello che già c'è. Avete visto questa immagine che lega insieme Francesco e Carlo.
2: Ritorniamo in studio, abbiamo ascoltato, ecco, era uno stralcio dell'intervento che Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino ha fatto ieri durante la presentazione del libro di Safiria Leccese. Ecco, il premio internazionale. Vi voglio leggere alcuni messaggi che mi sono arrivati in questi minuti proprio, che credo siano interessanti. Uno è Lillo da Trapani. Carissima Sabina, sto vedendo

0: ultimamente tutti gli speciali che state realizzando su Carla Cutis. È una figura che io non conoscevo e che mi preme però di cui mi preme però sottolineare la seguente cosa. È un ragazzo e come tanti ragazzi ha la commozione e la testimonianza della propria ingenuità, della propria spontaneità, ma quello che più mi ha veramente commosso è pensare che i genitori di questo ragazzo hanno speso tutta la loro vita, questi 10, 15, 20 anni, non so quanti sono passati, per fare in modo che la giustizia umana finalmente riconoscesse la giustizia di Dio.
1: Bello,
0: Bello.
1: molto bello.
0: Lo farò avere Lillo ai genitori, soprattutto alla mamma, che credo sia stata
1: Antonio.
0: veramente l'artefice di questo movimento di cui tu parli, giustamente, perché la giustizia umana che si è fatta avanti, che finalmente ha avuto il suo esito, ma che dà ampio spazio a quella più grande a cui noi tutti aspiriamo, che è la giustizia divina.
1: Davvero, ma poi pensiamo veramente, Antonia, che quando Carlo era piccolo, lei era proprio a digiuno di tutto, cioè lei si è messa a studiare per rispondere alle domande di Carlo. Quindi effettivamente sono questi 14 anni spesi, ma mi verrebbe da dire, Sabina, molto di più, nel senso che lei proprio. Infatti dice Carlo è stato il suo piccolo salvatore, nel senso che il salvatore è solo uno, logicamente, ma Carlo è stato il suo piccolo perché ce l'ha portata. Perché quando aveva 3-4 anni, alla fine lei, per non sentirsi screditata come mamma, si è messa a studiare per rispondere alle domande di Carlo. E così che è come se fosse stata preparata, perché poi quando 14 anni fa Carlo se n'è andato, lei oramai era già con una fede di una solidità. No, incredibile, quando mi ha raccontato queste cose nel
0: È
1: libro.
0: una cosa incredibile. Ora ci dirai pure la particolarità di questo testo. Vi leggo quest'altro messaggio e poi facciamo un'ulteriore domanda a Safiria. Maria, non lo dice, però... ecco, scusami, perché vuoi che rimanga anonima? Va bene. Allora, sono veramente contenta di quello che sta accadendo ad Assisi. Grazie per tutto quello che voi state facendo per noi. Grazie per darci la possibilità di vedere. Io sono madre di una bambina che ha degli handicap, ma vi devo dire che da quando ho scoperto e ho saputo di Carlo Acutis, sono riuscita finalmente a mettermi in preghiera. Ho fatto ascoltare perfino le canzoni di Marco, che sarà felicissimo di questo, traducendole, cercando di far capire a mia figlia il significato e cercando soprattutto di portare questa bellissima frase che non dimenticherò io mai, e cioè mai mettere al primo posto noi stessi, ma sempre Dio, non io, ma Dio. E dico sempre alla mia figlia con l'handicap: non ha importanza se tu hai questo handicap, se non puoi fare tutto quello che ti piacerebbe fare, però io so che in te c'è Dio e tu devi guardare a Lui. Grazie, grazie, grazie. E che vi devo dire?
1: Commoventi questi messaggi,
0: Bellissima,
1: eh?
0: bellissima. Safiria, tu nel tuo testo hai inserito pure Carla Cutis.
1: Sì,
0: Come mai?
1: che è sembrata una pazzia veramente, no? Perché dopo tutti i nomi che abbiamo fatto degli imprenditori e infatti poi con una piccola escamotage narrativa, io racconto la verità nel libro Sabina, che quando andai da Antonia, dopo averla conosciuta, sono passati un mese e mezzo. E passarono un mese e mezzo e io le dissi: ma io ho pensato, quando poi mi venne questo schiribizzo del libro, di mettere Carlo a sigillo di questo libro. E lei mi disse: ma forse vuoi raccontare la storia della nostra azienda? Dico: no, no, proprio la storia di Carlo. E lei mi disse: ma cosa c'entra Carlo con un libro di imprenditori? E penso che è la domanda che magari ti sei fatta anche tu
0: Sì, no,
1: all'inizio,
0: io penso che ce la facciamo tutti,
1: e
0: alla
1: si fanno tutti,
0: fine.
1: però la risposta è semplice e complessa. Semplice perché Carlo, nella sua breve vita, non ha fatto in tempo a diventare un imprenditore, ma Carlo è nato in una famiglia molto benestante, possiamo dire ricca, diciamo in
0: Certo,
1: termini semplici,
0: assolutamente.
1: diciamo ricca. Di imprenditori, quindi Carlo ha conosciuto un notevole agio economico, una ricchezza, anche se mi hanno raccontato i suoi genitori che lo tenevano abbastanza a stecchetta. Infatti, anche il computer di Carlo con cui ha fatto la mostra dei miracoli
0: Ne ha
1: eucaristici,
0: rotti
1: non è
0: tre.
1: che era, ecco, però non è che era una scheggia, come se fosse
0: Sì.
1: adesso l'ultimo.

0: modello di Mac, per dire, no? Era comunque sempre una cosa, lo tenevano abbastanza così, però di fatto Carlo vedeva che c'era una disponibilità economica nella sua famiglia. Il punto qual era? Che il suo animo, evidentemente scelto così dall'inizio, è stato un animo semplice. Carlo aveva capito il vero valore dei soldi in questa vita, non li ha mai disprezzati, semplicemente li ha usati per quello per cui veramente servono, cioè per viverci certamente, ma anche per condividerli con chi ne ha meno. Quindi per esempio nel libro racconto questa cosa che a me faceva tanta tenerezza, che ogni tanto Carlo prendeva in giro amorevolmente, naturalmente, magari la nonna o alcuni zii con i titoli nobiliari, perché diceva tanto, cioè alla fine della fiera, quando poi moriremo, cioè dove ce li portiamo queste cose? Quindi questa semplicità, io non ho avuto modo di conoscerlo in vita, però che io mi immagino di Carlo, me lo ha fatto, dal momento che poi c'è stato questo incontro personale, me lo ha fatto amare. Ho detto, beh, Carlo sarà il sigillo della ricchezza del bene, perché Carlo ha fatto della sua vita un bene che ha generato una ricchezza. Questi imprenditori hanno capito che il bene genera una ricchezza anche materiale, anche di fatturato, anche di soldi, anche di business. Carlo ha capito che il bene genera una ricchezza spirituale e che la ricchezza materiale l'ha usata per generare una ricchezza spirituale.
1: Vedete, quindi questo concetto si collega perfettamente con la carità generativa di cui parlava adesso Monsignor Sorrentino, per cui avere i soldi, per esempio un esempio di Carlo Acutis che ho letto, chiedeva i soldi alla mamma per comprare il saccappello ad un barbone, e questa è una carità, diciamo, di un aiuto sostanziale, perché il barbone ha bisogno di un modo per dormire, ma non solo, poi magari gli comprava anche la giacca e le scarpe, perché gli diceva, se forse sei più pulito puoi andare a fare qualche colloquio, puoi andare a chiedere di lavorare a fare lavapiatti. Quindi l'uso dei soldi, dei suoi soldi, che come ha detto giustamente sua figlia aveva perché la famiglia sta bene, era una, non una carità fino a se stessa, ma generativa di qualcosa altro, che è il concetto basico poi che porta alla bellezza del bene quando viene usato in questo senso e al premio internazionale che è stato istituito dalla diocesi di Assisi attraverso Monsignor Domenico Sorrentino. Oggi mi viene in mente, mentre commentavo questo, una bellissima testimonianza di un sacerdote fatta a noi di Maria Vision, che è venuto qui, Don Primo. E ha detto questo, che riporta molto a Papa Francesco: la bellezza vi farà liberi, la bellezza è ciò a cui dobbiamo puntare. E questo sacerdote ha detto: carichiamoci della bellezza che è intorno a noi, perché voi, parlando proprio di Maria Vision, siete destinati a questa bellezza. E in un momento di panico che stavamo vivendo tutti quanti qui in studio, c'è stato un sorriso, come dire, a cielo aperto, perché era come se la mano di Dio si fosse posata sui nostri cuori.
0: Bellissimo, veramente bellissimo. Beh, penso che voi state vivendo proprio come televisione, come mezzo per far conoscere tutte queste cose belle, state vivendo tutto il lato luminoso e poi un po' lo scotto anche, che si paga quando si cerca, ognuno nel proprio, in piccolo e in grande, di portare avanti delle cose che siano luminose e che quindi comunque riportino ad una fonte.
1: E qui andiamo all'ultimo momento che volevo dedicare a questo speciale con Safiria. È un momento molto significativo di ieri. È un momento che ripercorre un po' il dire di Antonia, la mamma di Carlo Acutis, e cioè essere, come dire, talmente pieni di grazia, cioè ciascuno ha il dovere e l'obbligo di vivere ed essere nella grazia, perché non esserlo, cioè quindi essere nel peccato, non è che colpisce solo chi fa il peccato, ma diventa un inquinamento, tra virgolette, sociale. E allora questo si associa alla testimonianza che adesso ascolteremo, che è del papà stavolta di Carlo Acutis, che, come vi ho preannunciato, questo è veramente uno scoop, è una notizia.
0: Sì, forse è veramente la prima volta.
1: Sì,
0: io ho mai sentito parlare in pubblico.
1: Non l'aveva

0: Mai ascoltato, che ha tutto incentrato il dire sul figlio, su Carlo, proprio sulla coerenza dell'essere cristiano, perché quando convivono due anime, evidentemente l'una combatte con l'altra, ma insomma ce lo insegna Gesù questo. E allora essere di Dio ed essere del mondo un po' cozza, dobbiamo scegliere se essere l'uno o essere l'altro, e la testimonianza di vita e la coerenza di questa testimonianza fa sì che veramente si può fare evangelizzazione. Ascoltiamo.
1: Che parlassi. Beh, innanzitutto Safiria, complimenti anche Sua Eccellenza, perché invitare degli imprenditori, sono venuti tutti nel santuario della spogliazione, già un po' di tremore penso lo faccia venire.
2: Io non ci ho dormito
1: Poi
2: stanotte.
1: sentir cantare Madonna povertà, oddio, un po' di paura potrebbe generarla. E quindi poi arriva Carlo. E uno si chiede, ma qual è il filo conduttore che lega tutto questo? Io penso che ci sia, perché sicuramente non ha senso che un imprenditore rinunci ai propri beni, perché sennò non potrebbe portare avanti i propri talenti, no? Se noi abbiamo delle cose che funzionano, se ci sono dei treni che arrivano in orario, se ci sono dei beni che producono dei servizi che danno quello che ci si aspetta puntualmente nel modo che ci si aspetta, è perché c'è qualcuno che mette, diciamo, a frutto le proprie capacità perché questo avvenga. Allora, quindi non, ovviamente il discorso non è la povertà come la intendeva San Francesco di rinuncio a tutto, però San Francesco comunque ha un fascino che ci lega anche a Carlo e che è quello della non divisione in se stesso. Cioè lui ha fatto una scelta e questo segno della spogliazione è un segno della coerenza totale di questa scelta. Questa coerenza totale è ovviamente un atto eroico, ma è un atto che genera una semplicità, un'unicità, una forza che è quella che poi ha creato San Francesco, unica. Questa forza è la forza che hanno le persone che non sono divise in loro stessi. E Carlo, anche lui, ovviamente è un po' difficile paragonarlo a San Francesco, ma non era diviso in se stesso. E quali sono le persone che non sono divise in se stesse? Sono le persone che non hanno due obiettivi contrastanti nella propria vita. Sono le persone che, per usare un termine in voga adesso nelle aziende e in politica, che non hanno conflitti di interesse. Perché non hanno conflitti di interesse? Perché nel caso dei santi scelgono di mettere Dio al primo posto. Questo genera una semplicità unica che non hanno le persone invece che hanno diversi obiettivi contemporaneamente. Questo in pratica poi comporta di fare uno sforzo con la volontà. Carlo si impegnava per fare bene quello che faceva. Cioè, cosa vuol dire in pratica mettere Dio al primo posto? Vuol dire fare bene quello che uno fa. Quindi lui faceva un bravo studente, era un bravo figlio, un bravo amico, un bravo allievo nei rapporti con i professori. Per essere bravo non è che sia un dono di Dio, per essere bravo lui aveva un quaderno dove si metteva i voti e diceva in questo posso migliorare, in quell'altro posso migliorare. Quando noi ascoltiamo queste storie di successo, qual è il segreto? Qual è il segreto di un bravo falegname? Il segreto di un bravo falegname è una persona che si impegna per essere un bravo falegname, cioè per fare bene il proprio mestiere. Ovviamente ha bisogno di guadagnare perché se no non può pagare gli stipendi, non può investire, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il suo scopo è fare bene quello che fa. Carlo si impegnava per fare bene quello che faceva e i bravi imprenditori sono quelli che si impegnano per fare bene il proprio mestiere. Questo non garantisce ovviamente un successo, però garantisce una forza enorme di coerenza.

0: perché se io devo fare i calcoli, sì, ma questo mi conviene, quest'altro non mi conviene, è una scelta continua che è molto complicata. Quindi se già ai vertici dell'azienda c'è una divisione perché non c'è un obiettivo chiaro, unico, finale che sto perseguendo, cioè di fare bene il mio mestiere, quindi di migliorare la vita delle persone facendo bene quello che faccio, ma c'è una divisione perché in realtà il mio scopo primo è di poter avere più automobili, più questo, più quell'altro che potrò comprare con gli utili che farò, allora sono una persona divisa in me stessa. Questo quindi toglie forza alla persona, toglie l'autenticità. Quando uno dice che uno deve essere autentico, Carlo era una persona autentica, ma non è che uno si sforza la mattina quando si sveglia di essere autentico. Le persone autentiche sono le persone che hanno un obiettivo unico e che seguono in modo coerente, sperabilmente un obiettivo buono, perché sennò la nostra fede ci aiuta in questo, perché è una semplicità meravigliosa. Quando si dice il comandamento amare Dio, amare il prossimo, a volte sembra un po' complicato la parte di amare il prossimo, perché Dio è il sommo bene. Nel prossimo uno si dice sì, ma se un prossimo è una persona piena di difetti e che magari mi ha anche fatto del male, perché lo dovrei amare? Ma se noi guardiamo la versione catechistica completa, è amare Dio per se stesso e il prossimo per amore di Dio. Quindi la nostra fede è una semplicità unica. Allora nel prossimo vedo l'immagine che aveva pensato Dio dall'eternità e lo amo per amore di Dio, a prescindere dal suo stato attuale. Le persone quindi che seguono Dio sono persone semplici che hanno Dio al primo posto, e anche negli imprenditori indirettamente, se ci sono delle storie di successo di questo tipo, è perché indirettamente c'è lo stesso discorso, cioè sto cercando di migliorare la vita degli altri, a prescindere dalla valutazione della bontà o meno delle persone che incontro.
1: Questo. Migliorare la vita degli altri con l'autenticità della propria di vita.
2: Che bello! Ma com'è stato bello sentire parlare Andrea in pubblico, guarda. Veramente, Sabina, devo dire, la presenza di tutti gli imprenditori è stata chiaramente, diciamo, per tutti noi, però per me in particolare è un momento proprio di regalo, no? Di grandissima emozione. Però il fatto che quando Antonia, ho visto che ha detto vai tu, ha detto al marito,
1: sì,
2: e lui ha accettato, io l'ho presa veramente come un regalo particolare, perché penso che ha detto proprio delle cose così profonde, questa cosa dell'autenticità, è un messaggio così bello e così solido anche, no? Perché il rischio di parlare di Carlo, è un ragazzo così, è sempre quello di cadere un po' nella cosa sdolcinata, e invece proprio lui, che è il papà, che poteva lasciarsi andare a una cosa, invece ha messo proprio una cosa solida per tutti noi, essere divisi in se stessi.
1: Non porta a niente.
2: Niente.
1: Si è credibili.
2: Esatto.
1: Ecco, essere autentici significa avere un obiettivo. Qual è il mio obiettivo? Arrivare a Dio, credere in Dio. Allora devo comportarmi e devo vivere tutta la mia vita in questo modo. Oppure no, preferisco vivere i miei soldi, vivere il mondo, la bellezza, non so, se si sceglie, no? E allora avrò questo come obiettivo. Però fare un po' l'uno un po' l'altro diventa contraddittorio, non credibile e controproducente.
2: Guarda, lasciamoci con questo messaggio, che penso che sia il più bello, veramente. Cioè, se non è questa la ricchezza del bene,
1: grande Safiria. Ma che bella averti avuto in studio. Io sono onoratissima di avere, mi permetto di dire, una collega. Posso?
2: Certo che sì, assolutamente sì. Guarda, grazie di questo invito. È stata un'ora di televisione bellissima, perché non sempre si ha l'occasione di parlare, no? Abbiamo cominciato dicendo quanto è difficile parlare del bene, però voi a Maria Vision lo fate, ve lo siete dato come statuto, quindi venire da voi è sempre una cosa bella, e questa nostra prima volta insieme è stata particolarmente bella. Poi stasera Certo. Tu stasera sarai di nuovo, tu vabbè, farai questa maratona praticamente continua e forse ci rivedremo anche.
1: Assolutamente, anzi diamo appuntamento tutti quanti telespettatori a Saffiri agli Accese questa sera alle 8, iniziamo come sapete la diretta, quindi questa full immersion in attesa della veglia che ci sarà a Santa Maria degli Angeli alle 8, collegati qui in studio con Suor Benedetta Maria e Padre Anthony Figueiredo a Santa Maria degli Angeli con me, con Saffiria, ti aspetto, e con un amico radiofonico che conoscerete, Claudio Zeni. Attendiamo tutte le vostre testimonianze, capteremo il più possibile, intercettiamo il più possibile giovani che ci rinnovano con loro entusiasmo la bellezza della fede e la ricchezza della bellezza nella fede. Tre parole di cui dobbiamo fare grande tesoro. Santo pomeriggio a tutti.
2: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Ecco, carissimi amici, bentrovati, sono Don Tonino, sono un sacerdote della comunità Nuovi Orizzonti. E oggi mi trovo qui nella comunità Nuovi Orizzonti a Međugorje proprio per ringraziare la nostra Mamma Celeste per i suoi 40 anni di presenza qui.

Međugorje. Ecco, vogliamo, anch'io voglio raccontare come è nata Nuovi Orizzonti e come è arrivata anche a Međugorje qui. Dunque, la nostra comunità è nata da questo desiderio di condividere con più persone possibili questa esperienza dell'amore di Dio e soprattutto della gioia della risurrezione. Il Signore, dopo la sua morte sulla croce, è sceso negli inferi e è risorto dopo 3 giorni. Questa sua risurrezione ha portato con la salvezza al mondo intero. Il nostro carisma è proprio questo, annunciare la gioia della risurrezione con una particolare attenzione alla discesa agli inferi di Gesù. E quindi la nostra fondatrice, Chiara Mirante, intorno agli anni 90, ha iniziato ad andare alla stazione Termini, in strada, a parlare con i giovani, soprattutto i giovani nel disagio, ma non soltanto con i giovani nel disagio con problemi di droga o di alcol. Ecco, oggi il male più diffuso non è la droga, non è l'alcol, non è la guerra, non è la fame. Il male più diffuso sono gli inferi, la morte dell'anima. E tutte le volte che io cado in uno stato di morte esistenziale dell'anima, che noi cadiamo in questo stato di morte esistenziale dell'anima, frutto del peccato, ecco che il Signore arriva e vuole farci fare un'esperienza nuova, un'esperienza di luce, di gioia. Il Signore ce lo dice, io sono con te, ho vinto la morte, ho vinto il peccato, la morte, il male, sono qui per te, non aver paura. Quindi Chiara ha sentito questo desiderio di andare in strada tanti anni fa e dopo l'ok del Vescovo Monsignor Boccaccio, che ha riconosciuto nella nostra comunità un nuovo carisma per la Chiesa, appunto, e Chiara ha iniziato il suo cammino. Dopo un po', andando alla stazione, un gruppo di giovani si è riunito accanto a lei. Dopo un po' abbiamo messo in comune gli stipendi, abbiamo affittato una villa, abbiamo cominciato ad accogliere i ragazzi a Roma, a Trigoria, come se fossero nostri fratelli, nostre sorelle, proponendo loro di vivere il Vangelo. Quindi da quell'esperienza iniziale, piano piano la comunità è cresciuta, da che eravamo una ventina di persone in questa villa a Trigoria, pensate un po', adesso siamo in tutto il mondo circa una quarantina di strutture di accoglienza residenziali, abbiamo centri di ascolto, centri di evangelizzazione, centri di accoglienza aperti alla vita, famiglie aperte alla vita. Siamo un'associazione di laici consacrati, riconosciuti dalla Chiesa. E piano piano, ecco, il Signore ci chiama, no? A testimoniare questo fuoco della risurrezione al mondo intero. Andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo ad ogni creatura. Intorno agli anni 98-99, Chiara ha cominciato a venire anche a Međugorje e a fare un'esperienza qui, no? Anche con Maria. E qui ha sentito chiaramente che la Madonna confermava, ecco, nella preghiera, che era volontà di Dio questo cammino che aveva intrapreso. E quindi anche noi siamo qui a Međugorje dal, 2001, abbiamo cominciato a costruire le prime strutture grazie all'aiuto della Provvidenza e ecco, in questi anni abbiamo iniziato, ecco, la nostra missione qui. In questo momento la nostra comunità qui a Međugorje svolge un'attività di accoglienza per i giovani nel disagio, un'attività di formazione, un aiuto umano spirituale per tutti quelli che hanno bisogno di essere ascoltati, amati, riconosciuti. Oggi abbiamo bisogno di amore. Il male che ci intrappola oggi è questa mancanza di amore, questa mancanza di comunione, questo eccomi, sono qui per te, è Gesù, è questo per noi. Quindi all'interno della comunità si fa un cammino di guarigione del cuore dove le persone possono riconoscere tutto quello che gli impedisce di amare, tutto quello che oggi può essere un blocco nell'amore, nell'essere un dono, nell'essere un dono di aiuto, di misericordia, di gioia. Oggi è difficile, si procura la gioia a tutti i costi, nell'apparire, nel successo, nell'immagine. Anch'io prima di entrare in comunità facevo una vita, diciamo, tra virgolette normali. Anche se cercavo la felicità nell'apparire, nel successo, nei soldi, nell'immagine. Facevo l'attore, quindi ho lavorato anche con personaggi importanti, con Ugo Pagliai e con Paola Gassman, però non ero felice, perché cercavo questa gioia, questa pace nell'apparire.
nell'essere riconosciuto a tutti i costi, nel dimostrare che valevo qualcosa, perché dentro il mio cuore c'erano delle ferite molto grandi, non valgo, non sono amabile, non sono idoneo, non sono all'altezza, che mi portavo dall'infanzia. E vedendo Chiara che andava alla stazione, sono rimasto folgorato da quest'amore gratuito per l'altro e soprattutto

sono negli inferi. E quindi ho iniziato il mio cammino in comunità. Anch'io volevo all'inizio una famiglia di laici consacrati, come ce ne sono tanti nella nostra comunità Nuovi Orizzonti, e però Capodanno del 99 vengo qui a Medjugorje con la mia ultima fidanzata, e quando arrivo qui praticamente faccio un'esperienza folgorante nella preghiera. Ecco, Medjugorje è un dono grande proprio per tutti, per la preghiera. Si scende in una profondità della preghiera che raramente si trova in altre parti del mondo. Quindi pregando sul Podbord, sul Križevac, all'adorazione in parrocchia, una sera ho aperto la Bibbia ed è venuto il passo di Samuele, la chiamata di Samuele. Samuele stava dormendo e sente questa voce, la voce di Dio, che chiama e dice: «Samuele, Samuele!» E lui risponde: «Eccomi, Signore!» Prima non risponde, prima non capisce, poi alla fine capisce, grazie anche al sacerdote Elì, che gli dice: «Guarda, non sono io che ti chiamo, è il Signore!» E quindi anch'io ho sentito, no, questa chiamata, ed è stata confermata poi da Chiara, anche dal nostro vescovo. Quindi Medjugorje per me è stata ed è ancora un luogo di grazia, un luogo di incontro, un luogo di esperienza dell'amore di Dio. Quello che si vive salendo sul Podbordo, andando sulle colline, andando in parrocchia, sul Križevac, è veramente un qualcosa di straordinario. Si entra in contemplazione, ci si sente amati e soprattutto chiamati. Chiamati, sì. E la Madonna poi chiama le persone, no? Chiama le persone ad essere concretamente poi apostoli del suo amore, essere testimoni in questo mondo. Ed io anche ho sentito la mia chiamata specifica qui come sacerdote. Quindi quello che posso testimoniare proprio è questo: grazie alla nostra Mamma Celeste. Posso testimoniare che ho visto tante persone passare di qui, tanti pellegrini, tanti ragazzi nella comunità, tanti volontari. Noi facciamo anche un cammino di volontariato all'interno di questa nostra comunità qui. Aiutiamo anche dei poveri in difficoltà nei campi profughi, ci sono famiglie nel disagio, facciamo anche questo servizio. Ecco, tanti giovani vengono qui e riscoprono la chiamata, la vocazione di tutti, che è poi quella di essere amore, portare l'amore e soprattutto lasciarsi amare da Dio e dai fratelli, perché a volte abbiamo paura di amare e di essere amati. Ci paralizzano alcune ferite, alcuni traumi, magari del passato, ma è il bisogno fondamentale dell'anima. Oggi, in questo tempo di solitudine, di angoscia, di disperazione, di crisi e di perdita di senso nella vita, ecco, il Signore ci dice con chiarezza, anche attraverso Maria, di ritornare alla preghiera. Perché la preghiera è l'arte più importante da imparare, perché attraverso la preghiera noi possiamo incontrare colui che ci ha salvato, colui che ci ha creato, colui che ci ama e ci redime, colui che ci realizza come persona. Quindi, ecco, volevo ringraziare, come ho detto prima, e augurare a tutti un'esperienza grande con Maria, con Gesù, con Giuseppe, con la Sacra Famiglia, e soprattutto un'esperienza anche con il Papà Celeste, il nostro Padre Santo, che con tanto amore ci ha inviato Gesù e poi Maria in questi anni. Quindi ringraziamo di cuore, vi auguro in questo anno, ecco, un nuovo inizio per la vostra vita, per il vostro cammino, e soprattutto una nuova speranza, anche se c'è in questo tempo un momento di crisi per la pandemia, di paura, di dubbio, di incertezza. Ecco, io vi dico con chiarezza: non abbiate paura, perché il Signore, se permette questo in questo momento, è per una crescita, per una fioritura. Ecco, il Signore viene e ci aiuta, anche se i momenti difficili non mancano, le paure, le preoccupazioni. Ma il Signore arriva per tutti, oggi, e soprattutto viene anche con la nostra mamma. Chiediamo la grazia di accoglierla nella nostra vita e testimoniarla al mondo intero. Quindi adesso vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo uniti sempre con la preghiera. Un abbraccio forte, Don Tonino, Nuovi Orizzonti, da Medjugorje. Ciao, un saluto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Basta.
1: Ciao, mi chiamo Don Marco Castellani, sono un sacerdote della diocesi di Ancona Osimo e sono stato ordinato il 26 ottobre del 2013. Molti si chiederanno un po', ma come fa un ragazzo così giovane già ad essere prete? Ho appena 27 anni. Beh, la mia storia è un po' particolare, non perché ne abbia fatte tante, quanto invece perché il Signore mi ha preso già da giovane età. Non ho una storia simile a quella di tanti preti che hanno magari 80 anni, che sono cresciuti dentro i seminari. La mia storia è un po' più movimentata, da quando ho 14 anni dentro di me è iniziata un po' una forte domanda. Questa forte domanda è stata spinta dai catechisti che avevo in parrocchia. Io a messa andavo una volta sì e 5 o 6 volte no, quindi non ero neanche un fervente cattolico, se si potrebbe dire così. Però mi ricordo un interrogativo forte che mi facevano questi catechisti. Tu Marco, sei felice? A questa domanda mi sono sempre lasciato un po' interrogare. E pian piano che andavo avanti, questa domanda diventava sempre come una sorta di tarlo. Cresceva dentro di me e scavava dentro di me, fino a diventare una cosa, scusate la parola, ma insopportabile. Era così insopportabile che non riuscivo più ad andare avanti. Tant'è che a un certo punto mi sono chiesto, ma allora io sono veramente felice? A un certo punto mi sono detto, con molta libertà, ma soprattutto con sincerità, non sono contento. Faccio esperienze che sono belle, sì, però iniziano e poi finiscono. Quando invece dentro il mio cuore, dentro di me, avverto un'esigenza più grande, l'infinito. Forte come affermazione da dire a 14 anni, eppure questa, sentivo veramente questo dentro di me. E appunto un po' affaticato da questa cosa, sono andato da questi catechisti. E ho detto, ma scusate, voi che dite tanto se sono felice, che mi fate questa domanda, sapete se c'è qualcosa che mi possa rendere felice? Mi ricordo una risposta netta e chiara. L'unica persona che ti può rendere veramente felice è Gesù. Quando ho sentito questa cosa, ho subito fatto una retromarcia, un passo indietro. Ho pensato ad avere a che fare con delle persone fanatiche che magari avevano fatto della religione un po' tutta la loro vita. E ho detto, io con queste persone non voglio avere nulla a che fare. Anche perché la mia vita ordinaria era mischiata con qualcos'altro, ne facevo veramente di marachelle. E che cosa accade di particolare? Che questa domanda pian piano, anzi questa risposta che ho avuto pian piano cresce sempre di più. Tant'è che ho subito una reazione, oltre a fare retromarcia rispetto a queste persone, rispetto a questi catechisti, mi faccio il mio bel piano di che cosa possa essere la felicità per me. E allora inizio a costruire la mia vita, inizio a dirmi forse essere felici sempre equivale ad andare bene a scuola e quindi divento un ragazzo modello a scuola, prendo i voti più belli, più grandi, mio padre e mia madre contentissimi. Eppure dentro di me c'era sempre questo senso di inadeguatezza, anzi di incompiutezza, non mi sentivo pieno fino in fondo. Poi a un certo punto dico, beh, magari non ho proprio tutto, no? Mi manca la ragazza, ecco, mi trovo la ragazza. Eppure anche davanti a questa ragazza volevo qualcos'altro, volevo qualcosa di più. Non che una ragazza non possa darti la felicità, ma dentro il mio cuore c'era una domanda ancora più forte, un desiderio ancora più forte. Allora mi dico, io facevo la scuola alberghiera, e mi dico, magari il lavoro, realizzarmi da un punto di vista lavorativo. Era facile qualche anno fa trovare lavoro e allora inizio a fare le mie prime esperienze lavorative. Lavoro la bellezza di 12 ore al giorno d'estate, faccio le mie stagioni in cucina, è una cosa bella, ma anche lì rimaneva sempre questa affermazione, non sono sempre contento e non potrò mai dimenticare il fatto che una sera torno, anzi una notte, torno con il mio motorino da dove lavoravo e quella sera questa affermazione era diventata veramente lancinante. Io non sono contento. E a quel punto, arrivato a casa, sceso dal motorino, vado in camera, erano più o meno le 2 di notte, e dico, le ho provate tutte, veramente, tanto ragazza oggi ne prova di tutti i colori, le ho provate tutte per essere contento. Perché non diventare un attimo un po' più umile e ascoltare queste persone che hanno detto che l'unica cosa, l'unica persona che ti può rendere contento è Gesù? Allora faccio un atto di libertà, un atto bello. Mi ricordo di avere in camera un Vangelo, piccolino. Anzi, a ripensarci mi viene un po' da dire che la prima volta che l'ho visto, quando l'ho comprato con papà, avevo più o meno 8 anni, quando facevo le scuole elementari, già da quella volta mi aveva colpito quel Vangelo. E non so com'è, ma già quella volta mi aveva detto tanto. Semplicemente vedere la copertina, mi aveva detto forse questo libro mi salverà. Poi sono come tanti pensieri che ti vengono in mente, no? Ti vengono in mente e poi passano. Eppure quella sera mi viene subito in mente questo Vangelo. È un po' come il film di Sant'Agostino, in cui a un certo punto lui si ritrova davanti a questo brano della scrittura. Io apro il Vangelo, lo apro a caso, così. E c'è una parola dritta, una parola chiara per me. Venite a me voi tutti affaticati e oppressi, io vi ristorerò. L'esperienza è stata simile a quando si ascolta l'oroscopo. A volte attraverso l'oroscopo ti senti un po' letto dentro, anzi, si dice che ci prende, cioè riesce a descrivere il tuo stato d'animo, la tua situazione. Eppure il Vangelo era un po' di più. Quella frase aveva intercettato, anzi aveva dato voce a quello che sentivo dentro il cuore. Ero affaticato e oppresso. Anzi, per usare un altro termine, ero giovane fuori ma vecchio dentro. Ed era vero, ero veramente affaticato. Forse non avevo neanche più voglia di vivere. Non sapevo più a chi rivolgermi. Quella frase mi interrogò così tanto che da lì piano piano ho iniziato a fare un bel gioco. Ho iniziato ad andare a messa, ma non in parrocchia, perché se le donne mi vedevano lì in parrocchia già subito dicevano che mi facevo prete. Quindi ho iniziato ad andare al Duomo di Ancona, e perché per chi è stato ad Ancona, arrivare alla cattedrale ci si arriva tramite delle curve. E io ci andavo principalmente perché mi piaceva prendere le curve col motorino, quindi insomma un involutile al dilettevole. E andando a messa, naturalmente una volta sì e ogni tanto no, c'era sempre un brano di Vangelo e io facevo questo gioco, volevo vedere se il Vangelo che veniva celebrato quella domenica riusciva a dare un po' voce a quello che sentivo. Mamma mia, ogni volta che andavo lì c'era sempre una parola giusta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati, perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore, e quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche al nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

In questa piccola cappella del santuario offriamo una meditazione, però spendo una parola su questo luogo che è un luogo santo. Il santuario ha una grande vocazione turistica e quindi è chiaro che soprattutto nel fine settimana c'è molta vivacità, ecco, qualcuno la chiama confusione, è anche la vita che entra, ecco. Per cui nella sapienza di chi ci ha preceduti, questo luogo è stato dedicato al silenzio, viene chiamata la Cappella del Divino Silenzio. Qui con la nostra comunità facciamo le lodi e il vespro e apriamo l'adorazione eucaristica per coloro che possono e che desiderano passare di qui e pregare. È molto bello anche vedere le persone che in maniera inaspettata non si accorgono che questo è un luogo dedicato al silenzio e quindi si fermano per pregare anche le persone più impensabili. Questo è un grande dono. Adesso vorrei offrire una riflessione biblica su un testo famosissimo, però magari con un punto di vista un po' particolare, ecco. Parto subito dal versetto più importante, che penso molto conosciuto, il capitolo 2 di Luca, parla del Natale, della nascita di Gesù, e poi il versetto 19 a questo bellissimo passaggio importantissimo, no? Quando si dice che Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Una frase dedicata al cuore di Maria, il cuore immacolato, meravigliosa, molto profonda, ecco. Allora proviamo a esplorare il significato di questo inciso che Luca ci lascia attraverso il contesto di questo brano, la nascita di Gesù, che leggiamo sempre nei giorni di Natale, no? All'inizio c'è una presentazione storica, no? In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città, anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Questa introduzione, che ho voluto un pochino solennizzare, fa subito intravedere una curiosità che Luca utilizza almeno un paio di volte, qui e anche quando presenta Giovanni il Battista. Ti fa un'introduzione storica, avete sentito quanto è solenne, si citano i grandi della terra, praticamente coloro che hanno nelle mani le sorti dell'umanità, no? Quelli che decidono le guerre. Che cosa conquistare, no? E questi imperatori, questi governatori, questi re, siamo nel periodo dell'impero romano che ha raggiunto il massimo del suo trionfo, la famosa Pax Augustea, no? Dove quando si circolava per il mar Mediterraneo approdavi sempre in un porto che comunque era romano, in qualche modo. E attraverso la comunicazione e soprattutto le tasse, i romani avevano ormai il governo di una parte enorme di tutto il Mediterraneo, no? E di quello che allora era l'impero romano. Ogni tanto si fa un censimento. Lo scopo del censimento, lo sappiamo, è anche economico, perché così si possono un po' più prevedere le tasse che devono arrivare nelle casse dell'impero. Ecco, dentro una cornice così storica si inserisce la nascita di Gesù e questa famigliuola. Chiamiamola pure una piccola famiglia sconosciuta di Nazareth, che partono da là per andare a Betlemme, che era la città di Giuseppe, no? Per cui da una parte hai uno sfondo storico incredibile, dove si citano i più grandi, i più conosciuti, dall'altra abbiamo una storia assolutamente marginale. Questo lo sentiremo con Giovanni Battista, si fa anche lì una grande introduzione storica, ma poi la parola di Dio dove va? Nel deserto, dove c'è Giovanni Battista che predica. Maria canterà questa cosa nel suo Magnificat, quando lei dice che il Signore praticamente ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Per cui questo criterio della cornice così di una storia incredibile, dove però noi individuiamo un'altra storia all'interno di una piccola famigliuola, è un criterio biblico molto molto intrigante, molto sapiente, molto spirituale, diciamolo, molto divino. A Dio piace fare così. E inserirsi nella storia dell'umanità, la quale si nutre, no, di questi nomi, di queste scelte, però poi di fatto la vera storia, la storia della salvezza, la storia dove si compie veramente la salvezza di Dio e dove le cose cambiano sul serio, avviene attraverso persone che possono essere marginali, ma fanno la differenza. Sono i santi,
sono i santi, di solito sconosciuti e piccoli, ma che poi fanno la differenza e scrivono la vera storia, quella che cambia le sorti sul serio dell'umanità e che ha una direzione molto lungimirante. I grandi della terra non hanno direzione lungimirante, pensano di averla, ma di fatto poi il loro regno nasce e muore. Invece la storia di Dio, la storia della salvezza, è da 2000 anni, anzi 3000 se partiamo dagli inizi, dalla storia ancora di Mosè e di Abramo, che ha una direzione, quindi quella continua. Quella si evolve, ma continua sempre, perché Dio è fedele alle sue promesse. Dentro questo sfondo abbiamo una cosa assolutamente normale, la nascita di un bambino. È Gesù. Se andiamo a vedere anche le profezie, pensate a Isaia quando profetizza la Vergine conciperà un figlio che sarà chiamato Emanuele, è una profezia dedicata a Gesù. Anche lì la sorte della storia di Israele si muta, cambia, migliora, fa un salto di qualità per la nascita di un bambino. La stessa storia di Abramo è così, perché il ventre sterile di Sara non prometteva dinastia. E invece poi è la nascita di Isacco che dà una svolta alla storia di Abramo e di Sara. La storia della salvezza quindi è segnata da piccole cose semplici ma potentissime, apparentemente vulnerabili come può essere la nascita di un bambino o insignificanti, la storia di una qualsiasi famiglia, ma è lì dentro che le cose cambiano. Questo bambino è Gesù, che nasce in una periferia di Gerusalemme, chiamata Betlemme, a pochi chilometri da Gerusalemme, e in una condizione molto semplice, abbastanza povera, non è misera, però è povera, quindi vuol dire essenziale, ecco. E attorno a questo evento così semplice capitano delle cose incredibili. Per esempio i pastori sentono il canto degli angeli, ma noterete che i pastori vogliono verificare quello che gli angeli dicono, vanno a vedere il bambino e quando vedono il bambino è lì che si meravigliano. Questa cosa magari passa velocemente, ma dovrebbe sorprenderci un pochino. Dovremmo vedere dei pastori che appena vedono gli angeli magari rimangono assolutamente meravigliati, no? Conquistati, e invece no. Ciò che li conquista sarà Gesù, non saranno gli angeli. Gli angeli sono una specie di mezzo con cui Dio vuole avviarli a contemplare il mistero del Natale. Quando poi arrivano davanti alla grotta, ecco qui, i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Una reazione di meraviglia, di lode, di gloria, un cuore pieno di gioia. La gioia di aver visto che è nato Gesù. Noi ce l'aspetteremo dal canto degli angeli, no? Ci aspetteremo dei pastori che dovrebbero essere assolutamente conquistati da una visione di angeli, e invece no, sono conquistati da Gesù. Vedono che la parola di Dio si compie in una cosa molto semplice, e questa cosa nel cuore dei pastori esplode. Esplode in un cantico di gioia. È subito dopo questa emozione che troviamo un'altra emozione, no? Quella di Maria che da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. È un'emozione diversa quella di Maria, è più profonda, è molto intima, ma è incredibile, è potente. Diciamocelo, ci sono cose molto intime dentro di noi che magari gli altri all'esterno un po' le intravedono, ma non le vedono, ma noi dentro le sentiamo molto forti, molto vere, e magari le vogliamo anche un po' custodire. Non ci lasciamo prendere troppo dall'entusiasmo, ma ci lasciamo conquistare dal fatto che dentro di noi qualcosa sta capitando di molto importante, e quindi ci serve anche un po' di segretezza, no? Di custodia, di intimità. Qui Luca spende un versetto meraviglioso per indicare che il cuore di Maria fa due cose. Custodisce e medita. Sono due parole bellissime queste qua, di custodire e meditare. Indicano un'intelligenza, una forma di intelligenza molto spirituale, più che un'intelligenza di queste qui di tipo filosofico, metafisico, no? O tecnica, no, no. È un'intelligenza interiore, spirituale. Vediamo il verbo custodire, è usato un verbo molto bello, no? Questo verbo tereo, tenere le cose, custodirle, ma io ho letto un racconto rabbinico un ebreo che si è confrontato con questo versetto, ecco, magari qualcuno di voi lo conosce, Eugenio Zolli, no? Era rabbino capo di Roma al tempo di Pio XII. Ecco, lui si è confrontato con questi testi e quando incontra questo versetto,
Maria che custodisce. Subito lui, da buon ebreo, gli viene in mente il verbo custodire in ebraico. Il verbo custodire in ebraico, shamar, indica custodire in modo vivo. È una custodia che non è, come noi diremo oggi, archiviare, no? Mettere in repostiglio. No, custodire diventa tenere vivo, tenere desto. Lui tradurrebbe così: Maria teneva deste, teneva sveglie queste cose nel suo cuore, una memoria viva. C'è qualcosa già di sacramentale, perché l'Eucaristia è memoria viva. L'Eucaristia non è fare una specie di piccolo museo di quello che Gesù ha fatto e ha detto. No, l'Eucaristia è incontrare Gesù vivo. È una memoria che è sempre attiva, sempre viva. Il termine tecnico è memoriale, se volete, ecco, per memorizzare una parola un po' nuova, molto bella, no? Fare memoria viva. Facciamo un esempio concreto. Se qualcuno vi regalasse una lampada a olio, no? Una lampada a olio accesa, e vi dicesse: me la puoi custodire per 20 anni? Tu, di fronte a una lampada a olio accesa, la puoi custodire in due modi. Aspetti che si spenga, la metti in repostiglio, scrivi sopra il nome di chi te l'ha data e dopo 20 anni gliela restituisci. Magari la spolveri un po', perché ha preso un po' di polvere. Oppure, per 20 anni, la tieni accesa. Devi continuare ad alimentarla. Un esempio pratico, no? Però quanto impegno chiede questa lampada? Sì, ma quanto è bella quella luce sempre accesa. Ecco, Maria teneva la luce accesa. La sua è una lampada che brilla nel suo cuore di fede, no? Custodire è una forma della fede, la memoria, no? La nostra memoria, la nostra fede si nutre di memoria, ma non per cose del passato da rimpiangere, ma per quelle cose del passato che sono ancora vive adesso e presenti, ecco. Facciamo un altro esempio. Quando noi facciamo una foto con il cellulare, noi imprimiamo un'immagine, ce la portiamo, no, nel cellulare. Questo è una cosa incredibile, anni fa era impensabile, no? Però alle volte noi diciamo archiviare le foto, no? Ma la pellicola del cuore non memorizza solo l'immagine, memorizza le emozioni. È una pellicola più polidimensionale, non è solo a colori, memorizza tante cose, memorizza anche gli odori. Siamo incredibili, noi abbiamo una pellicola del cuore come quella di Maria, no? Che memorizza questo, per cui le nostre esperienze spirituali si imprimono dentro di noi e accendono qualcosa e chiedono di essere alimentate, la fede va alimentata. Questo è custodire, questo è quello che fa Maria, e Maria diventa in questo l'immagine della Chiesa che custodisce attraverso il sacramento dell'Eucaristia e attraverso tutte le sue azioni, la sua parola, custodisce vivo Gesù. Maria è il ventre che tiene Gesù e lo partorisce, la Chiesa è il ventre che partorisce i cristiani. La Chiesa è il luogo, come Maria, dove viene tenuto vivo Gesù, viene tenuto vivo. L'altra parola invece è meditare. C'è un verbo in greco che significa tenere i collegamenti, è come cercare i legami, le connessioni. Questo è il verbo proprio dell'intelligenza, eh? Una persona intelligente coglie delle connessioni, no? Vede le differenze e coglie un filo rosso che collega le cose. Quindi non è un ragionare a scompartimenti stagni, no? Le cose capitano una dopo l'altra. È un lasciarsi attraversare dai fatti in modo assolutamente superficiale. Si potrebbe chiamare esperienzismo, uno che moltiplica le esperienze, ma di fatto non rimane nulla, non le collega. Maria medita, interiorizza. Questa è una parola che indica invece no, colgo i collegamenti. Andiamo a rileggere il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, è il suo cuore, no? La sua interiorità che magnifica, che loda. E poi fa un elenco di capovolgimento, no? Per esempio, dare da mangiare agli affamati e quelli che invece sono affamati, rimandarli a mani vuote, no? I potenti che vengono rovesciati, gli umili che vengono innalzati. Maria che coglie questo filo rosso in tutta la storia della salvezza, a partire da Adamo, Eva, dal povero Abele, e da lì cogliere come il Signore agisce nella storia con questa intelligenza, dove ciò che è piccolo, vulnerabile, indifeso e un po' marginale diventa decisivo, determinante per la storia. Quindi anche le nostre storie così anonime, così marginali, no? Così quasi dimenticate, per Dio sono preziosissime, sono preziosissime. Ecco il verbo della meditazione, il verbo che crea i collegamenti, il verbo dell'intelligenza di Maria. Aggiungiamo un ultimo dettaglio. Questa è l'intelligenza del cuore immacolato di Maria. Questa è un'intelligenza immacolata. È un'intelligenza pura, non è interessata, è pura. Non è un'intelligenza che ha scopi per ottenere qualcosa, no? Un tornaconto, no? Noi siamo in un momento in cui si parla di intelligenza artificiale.
è un'intelligenza alle volte molto pericolosa. Il Papa Leone è stato geniale in questa enciclica, no? Magnifica Humanità, dove alla fine cita il Magnificat di Maria. Accogliere nel segno come questa intelligenza è pericolosissima, può anche decidere che deve morire e che deve vivere. L'intelligenza di Maria è di un cuore immacolato. Cosa significa? Una persona profonda, intelligente, ma quando coglie i collegamenti e vede la realtà e le persone, non giudica, è pura, non parte già maliziosa. La nostra intelligenza, diciamocelo, è un po' segnata dal peccato originale. Noi a volte siamo sospettosi, è un'intelligenza che serve per cogliere i problemi e quindi difendersi. Maria non si pone da questo punto di vista, perché quello è un po' più nostro, perché siamo un po' segnati. Abbiamo bisogno di camminare tanto noi su questo e di tanto perdono, no, per i nostri peccati. Maria ha questo dono, è una luce che brilla e ci insegna un'intelligenza, ci fa innamorare di questa intelligenza che coglie le cose per come sono e quindi ama le persone per come sono. Pensate l'altra beatitudine, beati puri di cuore perché vedranno Dio. Ecco, Maria dal cuore puro, dal cuore immacolato, vede Dio. Un'intelligenza che vede Dio perché è ormai purificata. Noi siamo impediti da questo dono? No. Maria traccia la strada. Maria ci sta insegnando ad abilitare questo tipo di intelligenza, la custodia viva, fare memoria, fare esperienze, imprimerle nella pellicola del cuore, ricordarle come vere, vive nel tempo e poi cogliere i legami di tutto quello che ci sta succedendo. Cogliere questi legami con il cuore puro di Maria, senza un giudizio, senza sempre il sospetto, ma cogliendo le cose per come sono, soprattutto le persone, per la loro dignità. Immaginatevi adesso Gesù dentro questo ambiente di Nazareth e di Betlemme e poi insieme ai suoi genitori, che cosa avrà imparato da questo papà e da questa mamma, dalla intelligenza di Maria, quante cose avrà colto. Gesù è proprio cresciuto in questo grembo meraviglioso del cuore immacolato di Maria e già ci sono i segni che poi vedremo nel Vangelo, quando Gesù veramente guarderà le persone con lo stesso stile, con la stessa purità di cuore, no? Senza giudizio e sempre accogliendo le persone per come sono, anche le più sofferenti, le più affaticate. È il cuore immacolato di Gesù che lo condivide con quello di Maria. Allora, sentiamo questo versetto come qualcosa di nostro, possiamo anche impararlo a memoria, no? Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Può diventare un versetto da mettere dentro di noi ogni tanto, ripetercelo, no? Come se fosse una litania, no? Una litania per abilitare in noi la sua stessa intelligenza, la sua stessa memoria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti carissimi amici di Maria Vision in questa terza puntata del mio programma Sulle ali dell'arte. Oggi è la puntata numero 3 e ho pensato questo numero, un numero tutto particolare, come sapete il numero perfetto, è un numero che in qualche modo mi ha dato una piccola un'idea di come gestire questo programma e dare una traccia a questo percorso che voglio aiutarvi a compiere. Un percorso che parte dall'origine al passato, cioè dall'origine al presente e dal presente verso un futuro. Quindi è un percorso del tempo, diciamo, perché al principio Dio, uno e trino, creò da nulla tutte le tre dimensioni. Creò la luce, il tempo e lo spazio. Quindi ci mettiamo dinanzi a questo grande mistero della creazione dell'universo e la creazione anche dell'uomo. Quindi risaliamo a questi misteri e così per aiutarvi anche a entrare in questa dimensione attraverso l'arte, vorrei in qualche modo fare una piccola introduzione. Allora, a questo progetto grandioso della creazione, Dio che è amore, Dio che è la vita, ha voluto mettere al centro di questo progetto l'uomo. E questo uomo, che ha corpo e anima, ha dato anche il più grande dono, che è la nostra libertà, la libertà di scegliere, la nostra libertà di scegliere tra il bene e il male, la nostra libertà di compiere le cose buone e le cose anche sbagliate. Gesù con Dio e lo Spirito Santo l'hanno creato l'uomo pur essendo consapevoli che l'uomo possa anche voltargli le spalle. Ecco, è quello che è poi successo nella storia dell'umanità, che sappiamo benissimo del peccato originale e tutto quello che è la conseguenza. Però l'uomo, perché l'uomo volta le spalle a Dio? Perché l'uomo non si fida, piuttosto si fida di qualcuno che vuole il suo male piuttosto di quello che lo ama e che lo crea. E quindi l'uomo in qualche modo per questa mancanza di fiducia si ribella e si nasconde in se stesso. E questo uomo siamo anche noi, sono io, sono te, sei tu, siamo tutti noi che abbiamo vissuto anche questo distacco dal Signore. Ma Dio non smette mai a cercarci. Dio, perché ci ama, fino al punto di mandare suo figlio unigenito per la nostra salvezza, che è morto, ha versato tutto il suo sangue alla croce, perché ci vuole riprendere da questa nostra realtà del peccato, da questa realtà del buio, alla sua pienezza, alla sua meravigliosa luce che lui ci prepara e ci aspetta. E quindi l'uomo che continua a non fidarci tiene chiuso il suo cuore. E io quello che vorrei aiutarvi ad aprirlo. Come possiamo aprire il nostro cuore al Signore, alle sue benedizioni? Allora Gesù appare davanti, provate a immaginare che Gesù davanti al nostro cuore appare e bussa alla nostra porta, come proprio nell'Apocalisse, questo brano bellissimo dove Gesù si presenta alla porta del nostro cuore e chiede di aprirlo. E il cuore umano io lo vedo come una cella buia, una stanza dove siamo chiusi a tutto il mondo che ci sta intorno, perché ci chiudiamo in noi stessi. E in questa stanza, che è il nostro cuore, ci sono anche le finestre. Queste finestre io le vedo come l'Eucaristia che entra e ci faccia pregustare questi grandi misteri, questi suoi grandi doni. Però c'è anche una porta del nostro cuore, è proprio su questa porta che vorrei oggi a parlarvi, questa porta santa che è Cristo. E questa porta è il quadro, per me è il quadro di Gesù Misericordioso. E quindi questa porta va aperta. Come va aperta questa porta? Gesù ci dà tutti i mezzi, tutti gli strumenti necessari, perché ci dà la porta che è la sua immagine, ma ci dà anche la chiave. Questa chiave, sapete che cos'è questa chiave che apre la nostra porta? E sono le tre parole scritte sotto il quadro che Gesù ha voluto aggiungere sotto la sua immagine misericordiosa. Sono Gesù confido in te. Sono queste parole che aprono la nostra porta a Lui, alle sue benedizioni, alle sue grazie. pensate che bello, abbiamo tutti strumenti per usarli, però bisogna che ci fidiamo, bisogna che ci apriamo alla sua grazia che Lui ci vuole dare. Dunque, perché Gesù vuole entrare nel nostro cuore? Perché vuole dimorare in noi, vuole dimorare nel nostro cuore, nella nostra vita, ci vuole dare tutto. Ha preparato per noi un progetto perfetto, un progetto bellissimo che noi solo dobbiamo andare a scoprirlo, dobbiamo cogliere quello che Lui ci vuole dare, donare. E queste sue grazie arrivano anche attraverso questa immagine. Perché il suo progetto per noi è perfetto. Questa storia che vi ho appena raccontato, così, questa introduzione, è un po' il frutto del mio lavoro, della mia vocazione, quella della pittura, che ho rappresentato anche un filmato. Io a un certo punto, 10 anni fa, ho messo insieme alcuni dipinti e è venuto fuori un racconto, un viaggio. È proprio questa storia che vi ho appena raccontato, è un inizio, è solo un inizio di questa grandissima storia che parte dall'origine e va verso l'eternità. Questa storia che ho chiamato Tracce di Luce vorrebbe aiutarci a percorrere questo viaggio interiore come uno sguardo che parte dall'origine del tempo fino all'eternità, dove Dio Padre ci attende. Adesso vi parlerò di questo filmato, come è strutturato. Il filmato ha tre parti, dove in pratica il primo tempo parte dalla creazione e va verso l'incarnazione, dove vedremo la Santissima Trinità che si manifesta in momenti più importanti, come quello della creazione, della nascita di Gesù, del battesimo e della trasfigurazione. Invece nella seconda parte passeremo al momento in cui Gesù dona la sua vita, dona il suo sangue. Prima il Dio che dona il suo figlio unigenito a noi umani, a noi uomini, per ripristinarci a sé, per far ritornare a Lui. E poi il Signore compie questo secondo passo, Gesù dà la sua vita e versa il suo sangue per noi, che è un prezzo più alto che esiste. E in questa seconda parte vedremo in maniera dettagliata questa via crucis che è rappresentata attraverso piccole inquadrature, dove volevo cogliere proprio i particolari, il tutto nel frammento, è un detto molto che intensifica una realtà che è ben più ampia di quanto riusciamo neanche a immaginare, perché raccogliendo in un frammento una realtà che ci sovrasta, che non ci neanche minimamente riesce a dire quello che Gesù ha provato durante la passione e anche la sua morte. Quindi nella seconda parte vedremo questa forte rappresentazione della passione di Gesù. E invece nel terzo tempo arriveremo al Golgota, al monte dove Gesù dà la sua vita per noi, e poi risorge. Quindi passeremo da risurrezione alla rivelazione. In questa terza parte, oltre quello che Gesù ha compiuto per noi, c'è anche una parte dove vedremo anche quello che nell'Apocalisse si rivela attraverso anche San Giovanni, che ci descrive dei scenari, delle scene che sono tuttora ancora da scoprire, sono intensissime di significati, di contenuti e anche un linguaggio molto, molto difficile, poco comprensibile tuttora, ma ci recheremo davanti questi misteri proprio per capire che cosa il Signore prepara per noi, perché quello che Lui prepara per noi non è mai stato né visto né sentito, cioè come nella Sacra Scrittura si parla proprio, il paradiso che Lui prepara per noi è immaginabile, possiamo solamente recarsi davanti alla soglia della porta del cielo, e tutto il resto sarà tutto una, una continua scoperta, una continua meraviglia. Allora, facendo questa breve introduzione, vi lascio a godere, a vedere questo filmato, e vi auguro una buona visione. Ed ecco a voi Tracce di Luce.
1: Sia fatta, sia fatta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci qua, carissimi amici. Spero tanto di avervi dato una riflessione in più, che vi ho aiutato in qualche modo a trascorrere questo viaggio in una nuova ottica, direi. Che questo viaggio, questa via Lucis, che è anche via Crucis, diventa poi luminosa, vi ha aiutato a mettersi dinanzi a questi grandi misteri della nostra fede e vi ha aiutato a farsi trascinare anche in questi misteri col cuore, perché proprio questo è il scopo di questo mio filmato, di questo di quello che il Signore mi chiede, di toccare i cuori delle persone. Avete notato che il filmato comincia e finisce con Gesù Misericordioso, questo quadro per me importante per l'eccellenza, questa immagine che mi ha toccato fortemente il cuore, ha cambiato la mia vita. Questo quadro fa come una cornice, una parentesi da storia, che lui che è Alfa e Omega, lui che ha detto di sé di essere l'ultimo, primo e l'ultimo, Gesù Misericordioso, comincia e conclude la nostra vita, la nostra storia, il nostro tempo. Questa porta santa, direi, questo quadro che per me è come una porta santa che lo fa entrare nella mia vita, è sempre aperta, cioè deve essere aperta a lui. Quindi vorrei chiedergli proprio

in modo direi simbolico ho tracciato la mia esperienza, la mia conversione, questo incontro intimo con Gesù che ho cercato di farvi pregustare, ma di questo, di questa esperienza personale vorrei parlarvi la prossima volta, soffermarmi un pochino di più, perché penso che sia molto importante che tutto quello che noi facciamo sia frutto della nostra convinzione, ma la conversione deriva dall'incontro, dall'esperienza vissuta nella propria anima, nel proprio cuore, che poi si riflette in tutta la nostra vita. Noi ci vediamo prossima settimana alla stessa ora. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e buona visione. Arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che, quando anche e soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio. E quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risente le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per accostarci degnamente alla mensa del Signore, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo Dio con cuore pentito. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: Grazie.
0: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. I prati si croccono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore.
2: Dalla lettera di San

0: Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito, con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: Lodato sia Gesù.

C'è una frase che tutti quanti noi, prima o poi, nella nostra vita, ci troviamo a dire di noi stessi, ossia, ormai sono fatto così. Questa la diciamo dei nostri limiti, delle ferite che non guariscono, dei peccati nei quali ricadiamo costantemente, di quei tratti del nostro carattere che continuano a far soffrire noi e gli altri. Vedete, all'inizio sembra soltanto il modo con cui descriviamo una nostra fatica, poi però lentamente questa frase diventa una condanna. E il vero pericolo non è soltanto pensare di non poter cambiare, ma è arrivare a credere che neppure Dio possa fare più nulla sulla nostra vita e sui nostri problemi. Il Vangelo di oggi entra proprio dentro questa paura. Gesù parla di questo seminatore che esce a seminare e lascia cadere il seme un po' ovunque, sulla strada, sul terreno sassoso, in mezzo ai rovi e sulla terra buona. Quel seminatore è Cristo e il seme è la sua parola. Ma il particolare più importante non è la diversità dei terreni che troviamo nel Vangelo, ma è il fatto che il seminatore non escluda nessuna parte del campo. Vedete, Dio continua a seminare anche in quelle zone della nostra vita che noi abbiamo ormai dichiarato perdute. Dio semina nella nostra durezza, semina nelle nostre contraddizioni, nelle domande rimaste senza risposta, semina persino dentro ciò che abbiamo tentato tante volte di cambiare senza riuscirci. Non perché il male non sia importante o perché la nostra libertà non conti, ma perché Dio non guarda mai una persona partendo dalla sua sterilità. Dio guarda sempre ciascuno di noi a partire dalla vita nuova che la sua grazia può ancora far germogliare. Noi magari guardiamo una pietra e pensiamo che su quella pietra non crescerà mai nulla. Dio guarda quella stessa pietra e continua a cercare una fessura nella quale deporre il suo seme. Perché a volte basta un piccolo spazio perché la vita ricominci. Per questo il profeta Isaia può dire: la parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto. La parola di Dio non ci raggiunge soltanto per dirci qualcosa, ci raggiunge per fare qualcosa in noi. Quando trova anche una piccolissima apertura, questa parola comincia silenziosamente a compiere ciò che noi non riusciamo a fare da soli. Del resto, un seme non fa rumore mentre cresce. Un seme rimane nascosto sottoterra e per molto tempo sembra che non stia accadendo nulla. Eppure è proprio lì, in quel silenzio, che la vita compie il suo lavoro più profondo. Così agisce anche Dio. Noi vorremmo dei cambiamenti immediati, Lui invece, con la pazienza del suo amore, trasforma il cuore. Non elimina subito ogni ferita, ma non permette che le ferite che noi abbiamo possano avere l'ultima parola sulla nostra vita. Anche San Paolo ci invita a guardare la nostra vita con questa speranza. L'intera creazione geme nelle doglie di parto. Questi non sono gemiti di qualcosa che sta morendo, ma di una vita che sta nascendo. Forse anche alcune delle nostre fatiche non sono il segno che Dio ci ha abbandonati. Forse sono proprio il luogo nel quale una vita nuova sta già cercando di venire alla luce. Ed è proprio per questo che ogni Eucaristia che noi celebriamo è così preziosa. Cristo torna a seminare nel campo della nostra vita, ci dona la sua parola e ci dona anche se stesso, non perché noi siamo già diventati terra buona, ma perché la sua grazia continui, con l'infinita pazienza di Dio,
a trasformare ciò che in noi è ancora duro, superficiale o soffocato. Quindi forse oggi il Signore ci chiede soltanto questo, di lasciarlo entrare ancora una volta, proprio lì dove avevamo deciso che non sarebbe più potuto accadere nulla. Perché finché Dio continua a seminare, nessuna parte della nostra vita è perduta. E il Vangelo di oggi ci invita proprio a credere più alla fedeltà di Dio che alle nostre sconfitte.

e ora rinnoviamo insieme la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Cristo è il vero seminatore che sparge

0: Per la Chiesa seminatrice instancabile della parola, abbia il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, seminando il Vangelo senza timore ed esclusione. Preghiamo.
1: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
0: Per chi detiene il potere politico, comprenda che la parola di Dio è la sorgente della giustizia e della dignità dell'uomo. Preghiamo.
1: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
0: Per il mondo intero, la parola abiti le culture, i popoli, le famiglie, i giovani e generi il cambiamento di un mondo più fraterno e pacifico. Preghiamo.
1: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
0: Per il creato e soprattutto per il mare, li sappia custodire e preservare dall'inquinamento e dallo sfruttamento indiscriminato, affinché le acque restino dono di vita e di bellezza per le generazioni future. Preghiamo.
1: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
0: Per la nostra comunità, ognuno riconosca il terreno della propria vita dove la parola fatica a germogliare per chiedere la grazia di diventare terra buona. Preghiamo.
1: Guidaci, Signore, con la Tua parola. Vogliamo affidare al Signore quanti chiedono le nostre preghiere. In particolare oggi affidiamo a Lui Santiago, più tutti i ragazzi affetti da autismo. E poi affidiamo alla misericordia di Dio i nostri fratelli defunti, Raimondo, Letizia, Romana, Fabrizio, Andrea, Gianni, Paola, Ferdi, Nicola, Cleria, Maria, Vita. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Padre buono, Tu semini la Tua parola nei nostri cuori come seme di vita. Donaci di accoglierla con docilità, perché porti frutto secondo la Tua volontà. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono

0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e
0: giusta. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara, San Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
6: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Allora un avviso molto breve. Questa sera alle ore 21 ci sarà l'adorazione eucaristica, come ogni sabato, ma nel mese di luglio, diciamo così, abbiamo ogni sabato un gruppo che anima l'adorazione eucaristica. Con quale spirito? Quello di aiutare la preghiera attraverso la musica. E questa sera sarà il gruppo Tabor che si prenderà cura di questa animazione. Poi anche dire che fino al 15 di agosto è sospesa la preghiera nella chiesa di Santo Stefano la domenica pomeriggio, quindi riprenderemo il 16 di agosto.
0: Chinate il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
2: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
2: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: La gioia del Signore è la vostra forza. Andate in pace.
4: Rendiamo grazie a Dio. 396.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, sono Madre Noemi, abbadessa del monastero benedettino di Sant'Anna a Bastia Umbra. Sono abbadessa da 12 anni, vengo da Venezia e sono una monaca benedettina. Il monastero benedettino è pensato come un luogo di ricerca di Dio. E San Benedetto chiede al novizio: cosa cerchi entrando in questo monastero? Cerco Dio, la sua misericordia e la comunione fraterna. Quindi il monastero è un luogo di ricerca di Dio, una ricerca continua, infinita. Non abbiamo mai smesso di cercare Dio. È famoso San Benedetto per il motto Ora et Labora, che abbiamo studiato tutti alle elementari. E quindi un ritmo di giornata, di vita tra preghiera e lavoro. Una vita scandita da questi due polmoni, direi, che danno vita all'essere umano nella sua totalità. Oserei dire però che se leggiamo bene il capitolo 48 che stabilisce la giornata quotidiana, il capitolo 48 è intitolato Il lavoro manuale quotidiano, introduce anche un altro elemento, lo studio della Bibbia e dei Salmi. Quindi la frase, il motto più completo sarebbe Ora et lege et labora, quindi prega, studia e lavora. E questo è un ritmo che dà un equilibrio a una crescita umana a 360 gradi, anima, mente e corpo. Cresce l'essere umano nella sua età, sapienza e grazia. Cresce lo studio della Bibbia, lo studio dei Salmi principalmente, la lectio divina, quindi lo studio della parola di Dio, e il lavoro manuale, concreto, la responsabilità anche del lavoro. L'alternanza preghiera, lavoro e studio è data dal pregate incessantemente di San Paolo, questo pregare 7 volte al giorno che dà ritmo alla giornata. E quando c'è l'orario della preghiera, il monaco, la monaca deve lasciare tutto ciò che ha per le mani, il lavoro che sta facendo, e recarsi nell'oratorio, in chiesa, in coro, dove c'è la divina liturgia. Questo per dire il primato di Dio sulla propria vita, l'imparare a lasciare le cose del mondo per seguire il Signore. E questo dà un equilibrio umano, dà un equilibrio a tutta la persona, dove non c'è uno sbilanciamento su un troppo spiritualismo, magari che non tiene conto dell'umanità, della fragilità umana, e nemmeno troppo uno sbilanciamento sull'umanità che esclude la spiritualità, o un troppo intellettualismo. Invece c'è un equilibrio tra anima, mente e corpo. Il tutto viene fatto nel monastero che Benedetto definisce la scuola del servizio divino. Il monastero è una scuola dove si impara ad amare, si impara a servire il Signore, si impara a stare con i fratelli, le sorelle, si impara ad accogliere l'altro per quello che è, si imparano i lavori, tantissimi lavori, da quelli manuali dei campi a quelli intellettuali della formazione, delle conferenze. Si impara la Bibbia, si impara a cantare, si imparano tantissime cose. Quindi è una scuola, l'atteggiamento è quello dell'umiltà, al quale Benedetto dedica un capitolo intero e il più lungo, no? Dove l'umiltà è quell'atteggiamento che ci permette di imparare sempre, di stare al nostro posto, di essere in ricezione e dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. Tutto avviene nella vita fraterna, in questa relazione tra di noi. Tutti gli atti sono atti comuni, tutti gli atti vengono fatti insieme. Non è una vita isolata, individualista, dove ognuno è per conto suo, ma è una vita cenobitica, fatta insieme. San Benedetto qui dedica un capitolo, il capitolo terzo, e già lui era lungimirante. San Benedetto è del VI secolo. Quindi 1500 anni fa, quindi una regola anche ben rodata, ben calibrata. E questa, beh, già 1500 anni fa, Benedetto aveva questa capacità di sentire l'umano e di andare incontro. E tanto che già scrive sì l'obbedienza, l'importanza dell'obbedienza, dell'autorità, ma già dell'ascolto reciproco. Quando la comunità si riunisce per decidere qualcosa, si ascoltano tutti. San Benedetto dice: non sia mai che al più giovane
Bene, il Signore riveli la sua volontà, quindi la capacità di ascoltare le nuove generazioni, rimanendo saldi, stabili nei valori fondamentali della spiritualità. San Benedetto, nella sua spiritualità, che troviamo praticamente nei primi 7 capitoli della regola, nel primo descrive le varie specie di monaci, i monaci che sono. I monaci più alti, più grandi sono gli anacoreti, quelli che dopo una lunga vita insieme sono capaci di fare gli eremiti, di vivere e servire il Signore nella solitudine. Poi ci sono i cenobiti, che siamo noi, monaci che vivono insieme seguendo il Signore sotto una regola abate, e poi abbiamo 2 specie negative. I monaci girovaghi, quelli che non cambiano sempre posto, gli instabili, non stanno mai bene da nessuna parte, e i monaci sarabaiti, che sono questi monaci che seguono la propria volontà e non la volontà di Dio. Quindi queste sono già delle chiavi di lettura che ci dicono l'importanza della stabilità, della stare in piedi, di non andare vagando, cercando sempre di sfuggire ai conflitti, ma di affrontarli e di cercare la volontà di Dio e non il proprio egoismo. Poi il secondo capitolo descrive l'abate, è molto esigente sull'abate, su chi guida la comunità, deve essere una persona saggia, attenta, che sappia dare non solo con le parole l'insegnamento, ma anche con la vita e si sappia adattare ai vari temperamenti. E questo ha permesso, no, di continuare fino a oggi, la capacità di adattarsi a tutte le persone, ai vari caratteri, ma anche di saper leggere profeticamente il momento presente e saper adattare la comunità ai tempi che cambiano, e anche ai luoghi dove si vive, quindi ai tempi, luoghi, stagioni, persone, e quindi il discernimento, che lui la chiama la discrezio. E l'altra parola chiave è la misura. Ogni cosa deve fatta con misura, la misura del bere, la misura del mangiare. Ecco, quindi non esistono le taglie, per esempio MSXL, ma c'è una sartorialità, un cucire un vestito per ciascun monaco, per ciascuna monaca. E questo permette una vita spirituale molto fine. Poi abbiamo questa comunità che si riunisce, il quarto capitolo, che veniva usato anche per le catechesi battesimali, per l'iniziazione cristiana, gli strumenti delle buone opere, tutto ciò che ci aiuta ad andare a Dio, i 10 comandamenti, le opere di misericordia. E l'ultimo, secondo me, è la ciliegina sulla torta, non disperare mai della misericordia di Dio, è una cosa più bella, non c'è. Un altro fondamento importante è l'obbedienza. L'obbedienza che è propria, dice, di chi non ha nulla più caro di Cristo, il nulla anteporre all'amore di Dio. Questo è il massimo della vita spirituale. Questo amore è infinito verso il Signore, che precede e segue qualsiasi altra cosa. Poi abbiamo il capitolo sesto, il silenzio. Il silenzio che è l'humus, è il luogo della preghiera. Senza silenzio, senza sapersi fermare, fare silenzio non solo esterno, che è importante, i rumori, il chiacchiericcio, ma il silenzio interno, il saper mettere a tacere i pensieri, tacere il cuore dai rancori, no? Dalle invidie, dal pensare troppo, il silenzio, che è il terreno fertile per la preghiera, per l'incontro con Dio e la sua parola. E poi il capitolo settimo, l'umiltà. L'umiltà che è vista come una scala, che più si scende nell'umiltà, più ci si abbassa, come nella kenosi di Cristo, e più si sale spiritualmente. Quindi niente paura, no? Nell'umiltà. È un percorso dove la cima è la carità, dove la forma anche esteriore dà visibilità alla umiltà, che dice San Benedetto, la più evidente espressione di umiltà è l'obbedienza senza indugio, questa obbedienza slanciata, senza paura, senza indugiare verso la parola del Signore, che ci chiede di amare, di perdonare, di non giudicare,
e di aiutare il prossimo, che sia pellegrino, forestiero, malato. E lo troviamo sparso nella regola. Ero povero e mi avete aiutato. Ero forestiero e mi avete accolto. Ero nudo e mi avete vestito. Tanto che San Benedetto dice: il malato è Cristo, il forestiero è Cristo, chi bussa alla porta è Cristo. Quindi di vedere l'altro, no? Lui vuole che vediamo lui in queste persone più povere, più affaticate, più sofferenti. Ecco che il parlatorio, che è il luogo dove accogliamo gli ospiti, che suonano il campanello, per noi è Cristo che arriva e che ha bisogno di un pezzo di pane, ha bisogno di essere ascoltato, ha bisogno di un incoraggiamento. E chi bussa al monastero può partecipare alla nostra preghiera, alla nostra vita liturgica e ricevere quindi non solo qualcosa di materiale, ma anche qualcosa di spirituale. Ecco che San Benedetto ci ha permesso di attraversare con questa sua regola molto equilibrata, ma anche che è tessuta sul qui e ora, sulla persona, su questa comunità, su questo luogo particolare, ci ha permesso di arrivare, attraversare i secoli, le varie epoche storiche, le più difficili, le più complicate, i cambiamenti d'epoca, le invasioni barbariche, le guerre. Ancora oggi questa regola parla al mondo. Parla al mondo di pace, parla al mondo di valori, parla al mondo di spiritualità. San Benedetto da Norcia è un nostro santo umbro, è proprio nato a Norcia nel 480 e morto a Montecassino nel 530. Di nobile famiglia, si reca a Roma da giovane per intraprendere gli studi. Scandalizzato da quello che trova a Roma, era avvenuto da poco il sacco di Roma, la caduta dell'impero romano, Roma era allo sfacelo, c'era un'umanità ferita ma anche così incattivita che San Benedetto non si ritrova, sente forte il desiderio di fare qualcosa di più grande, di trovare la verità, di trovare un'umanità rinnovata in Cristo. Ecco che si allontana da Roma e si rifugia a Subiaco, va nel deserto dove passa 3 anni, deserto nel senso di assenza di relazioni, di assenza di mondanità, e si rifugia 3 anni lì, dove grazie a un monaco, grazie alla provvidenza di Dio, riesce a sopravvivere. E questa esperienza di solitudine dove lui è solo davanti al cospetto di Dio, lì matura la sua vocazione. La sua vocazione di creare una stirpe eletta, dicono così, la liturgia delle ore, una discendenza di persone che vogliono seguire il Signore totalmente. Ecco che fonda poi piccoli monasteri, la sua santità si diffonde nella sua vita che irradia il volto di Cristo, l'amore di Cristo, l'amore per la sua parola e per la liturgia. E quindi cominciano a seguirlo tante persone e comincia a fondare monasteri. Diciamo che quando uno più diventa santo, più può essere anche invidiato, può anche dar fastidio, tanto che alcuni confratelli provano ad avvelenarlo. E lui lì dimostra la sua santità. Quando benedice il calice della tavola, il calice si spezza perché era avvelenato. Ecco che San Benedetto è conosciuto anche come un santo esorcista, anche la sua medaglia, la medaglia di San Benedetto, che è importante da vedere e venerare e tenere con sé. Dopo l'esperienza di Subiaco, aver fondato dei monasteri, si reca a Montecassino, dove lì finisce la vita, scrive la regola e finisce la sua vita guardando in un raggio di sole il mondo intero. Lì prevede, come un veggente, come un profeta, la distruzione di Montecassino e la sorella scolastica lo segue e anche lei fonda un monastero femminile dove Benedetto spesso si intrattiene in colloqui spirituali con la sorella fino al suo ultimo giorno. E qui voglio raccontare il detto di San Gregorio Magno.
Nella sua ultima notte scolastica riceve nel pomeriggio il fratello, si intrattengono in discorsi spirituali, ma la sorella non vuole che San Benedetto ritorni al monastero, che era obbligatorio rientrare in serata. E sua scolastica incrocia le mani, si mette a pregare e viene un temporale così forte che il fratello non può rientrare a casa. E così si intrattengono tutta la notte in colloqui spirituali. Poi l'indomani, la mattina, San Benedetto ritorna al monastero e poi vede l'anima della sorella in forma di colomba che sale al cielo. E San Gregorio Magno dice: poté di più colei che amò di più. E quindi ricordiamoci questo, no? Il potere dell'amore, che supera e va al di là di tante leggi, di tante restrizioni che possiamo darci. San Benedetto è stato proclamato patrono d'Europa, perché poi, dopo, attorno ai vari monasteri, si è creata anche una civiltà. L'equilibrio della regola ha permesso a questi monasteri di crescere, far crescere attorno a sé non solo una società, solo economica, di scambio, ma proprio una realtà educante, civile, spirituale, e che ha tessuto nei secoli l'Europa. Attorno a tutti i monasteri poi si sono formate anche tante città, tanti villaggi, e quindi abbiamo questo onore di averlo come patrono d'Europa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentrovati cari amici di Maria Vision. Io sono Suor Deborah del Monastero delle Benedettine di Sant'Anna ed è il luogo dove oggi ci troviamo e staremo un po' insieme, ve lo racconterò. E in realtà questo luogo non nasce come monastero, ma come fortezza militare. Infatti è per volere della famiglia Baglioni, una famiglia perugina, che questa fortezza venne costruita intorno al XII-XIII secolo, poi intorno al 1400 venne abbandonata perché tutta diroccata a causa delle frequenti battaglie che c'erano tra Perugia e Assisi. Noi infatti ci troviamo a Bastia, proprio nel centro e nella piana tra queste due importantissime città. E quindi nel 1400 questa venne abbandonata perché tutta diroccata e nella biblioteca abbiamo invece la bolla papale di Clemente VIII che nel 1602 dice al comune di Bastia: date la rocca baglionesca, ecco il nome, alle monache benedettine affinché ritornino per pregare per il tanto sangue versato. Ed ecco che è dal 1602 che all'interno della ex Rocca Baglionesca è presente un monastero benedettino femminile. Ad oggi siamo 20 monache, tutte molto giovani e ci piace molto anche lavorare. Conduciamo qui vita monastica, abbiamo un orto dove mettiamo in pratica la nostra regola di Benedetto, qui dice: saranno veri monaci se vivranno del lavoro delle proprie mani. Ed ecco che per noi benedettine è fondamentale il lavoro, soprattutto legato alla terra. Oltre a questo bellissimo orto vicino al monastero antico, abbiamo anche altri appezzamenti di terra qua attorno dove coltiviamo il grano per fare la pasta, l'orzo perché facciamo anche della birra buonissima e poi ecco altre cose. L'importante per noi comunque è questo lavoro legato alla terra che dà e scandisce il ritmo anche della nostra vita, innestato però nella preghiera, perché è la preghiera che è la nostra, diciamo, colonna vertebrale dove tutto il resto si intesse e prende vita. Ma tornando al nostro monastero, dicevo, ci troviamo qui e quindi questa in realtà nasce come una fortezza militare. E qui c'è stata Bastia, una storica molto importante ai quali i bastioli sono molto affezionati, che si chiamava Edda Vetturini, e la quale l'ha come ribattezzata come fortezza d'amore. Ed è così che infatti nella storia questa fortezza ha cambiato, diciamo, la sua funzione, la sua destinazione d'uso dal 1602. Ancora oggi qui sono visibili alcuni segni della fortezza, alcuni camminamenti dei soldati che facevano la ronda e soprattutto dall'esterno è ancora visibile uno dei 12 bastioni, da dove prende il nome Bastia, che proteggevano le mura di questa piccola città. E poi bisogna dire anche che con il tempo, anche a causa dei terremoti, diciamo, sono stati occasione anche per ricostruire piano piano oltre al monastero, ridandogli ovviamente più consistenza, più stabilità, sono state occasioni anche per costruire alcuni luoghi come quello dove ci troviamo adesso, che è il chiostro, e luoghi che Benedetto prevede proprio nella regola affinché i monaci possano condurre la vita monastica. Ecco, prima ovviamente qui il chiostro non c'era ed è stato invece realizzato gradualmente, poi nei vari secoli, e per esempio questo lo troviamo al quarto capitolo della regola di San Benedetto, quando parla delle buone opere che devono compiere i monaci ogni giorno, proprio per diventare sempre più esperti nell'arte della battaglia spirituale. E ci sono 73-74 buone opere, nelle quali a me piace sempre ricordare la prima fondamentale, che è amare Dio con tutto il cuore, la mente, le forze. Questo ci ricorda lo Shema come il cappello, il primo di tutto. Poi l'ultimo, nel mezzo ne troviamo una divertente, una simpatica, che dice: prima che tramonti il sole ritorna in pace con il tuo fratello. Anche lì, ecco, Benedetto conosceva bene l'umanità dei suoi monaci
non chiede cose spirituali elevatissime, impossibili da raggiungere. Tutti noi, è chiaro che non è facile, ma tutti noi possiamo impegnarci ogni giorno, prima che la giornata si concluda, di ritornare in pace con chi ci sta accanto e con chi vogliamo bene. E poi ci viene in aiuto l'ultima di queste opere spirituali che dice non disperare mai della misericordia di Dio. Ecco, su questo sappiamo che il Padre, sempre ci aiuta a compiere queste opere. E Benedetto scrive: tutte queste opere il monaco le compia nei chiostri e nella clausura, nella stabilità del monastero. Ecco che quindi un luogo fondamentale, sempre presente nei monasteri, è proprio il chiostro. Eccolo qui. Poi nel tempo è stata costruita anche la chiesa, la cappella e il coro monastico. Dicevo, per noi, per la nostra vita è fondamentale, diciamo proprio, la preghiera. Noi, come c'è scritto nella Bibbia, 7 volte al giorno io ti lodo. Ed è così che anche noi, 7 volte al giorno, ci ritroviamo nel coro alle 5:30 del mattino, inizia la nostra giornata con i can, con il notturno, recitando i salmi dei notturni quando ancora non c'è luce fuori. Quindi ancora piano piano, ecco, ci si sta preparando alla giornata che parte, no? Che inizia, ecco. E la facciamo in coro e tutti insieme. E questo è un perno fondamentale della nostra vita, la preghiera. Dicevo, un po' come la colonna vertebrale, dove tutto il resto, il lavoro, gli incontri, le nostre relazioni, si intessono, ecco, in questa colonna così fondamentale. La nostra vita poi è una vita che, sì, da monaci, noi siamo monache, ecco, non siamo semplicemente suore, non siamo, siamo monache, e questo ci riporta anche temporalmente, come dire, molto indietro. E la nostra vita sicuramente, come dice il termine stesso, ha in sé questa, diciamo, dimensione proprio di solitaria, che non è la solitudine, ma solitaria. E infatti vediamo monos, no? Monaco, che significa uno, solo. Ma allo stesso tempo la nostra vita è sempre di comunione, cioè noi stiamo insieme tutto il giorno, tutto il tempo, nel silenzio. La preghiera, ecco, che svolgiamo in coro dalle 5:30 del mattino in poi, il lavoro che compiamo insieme, ma stando in silenzio, il pranzo, ma mangiamo insieme, per noi è un atto liturgico. Tanto quanto come il partecipare a una messa, è sacro anche questo. Tanto che quando una di noi arriva per un qualche motivo in ritardo, c'è una scusa da fare alla badessa, ma non solo alla madre, ma anche a tutto il corpo, che in un qualche modo è stato come privato, no? Insomma, ecco, della presenza di ognuna di noi. Per dire quanto sia così delicato, no? È importante ogni momento, insomma, ogni consorella, ognuna tra di noi siamo, ecco, interconnesse tra di noi e svolgiamo, ecco, questa vita alla sequela, ecco, della regola di San Benedetto, che ci insegna in una maniera molto pratica a stare insieme, a vivere ogni giorno, ognuno nel lavoro che viene assegnato dalla Madre Badessa a ognuna di noi e nella piena, ecco, comunione, esercitando ognuna di noi le proprie capacità. E cercando, ecco, sempre di raggiungere la carità, che è il fine di ogni opera buona, no? La carità tra di noi. E tutto questo, ecco, che lo svolgiamo in questo monastero, dicevamo che è stato segnato anche storicamente da un evento molto molto importante. Dicevo che noi siamo qui dal 1602, cioè da quando appunto Clemente VIII, Papa, dice al comune di ospitare qui, di dare la rocca alle monache, ma questo è importante, dice affinché le monache ritornino. Vuol dire che noi come comunità già esistavamo ed effettivamente sappiamo da delle fonti che la nostra comunità benedettina esisteva già dall'anno 1000. Non si trovava qui, ma a 1 chilometro di distanza, dove oggi è ancora visibile la chiesina del nostro monastero, che si chiama San Paolo delle Abadesse.
oggi inglobata nel cimitero comunale. Ecco, questa si trova nella parte vecchia, diciamo antica, del cimitero. Ed è fondamentale per noi perché intorno appunto al 1200 avvenne un fatto importante. Allora, San Francesco, che si trovava già a Santa Maria degli Angeli, aveva appena iniziato, ecco, a dar vita a questa sua nuova esperienza, ecco, a nuovo carisma all'interno della Chiesa, e in una notte delle palme, ecco che Chiara lo raggiunge di notte, raggiunge San Francesco alla Porziuncola. San Francesco le taglia i capelli, che è un gesto molto antico per dire che una persona è consacrata. E questo è un gesto, apro una parentesi, che ancora noi facciamo durante la professione semplice, cioè quando da novizia si chiede di poter dire per la prima volta i voti semplici, e il vescovo, ecco, che fa questo gesto molto bello del taglio dei capelli, in cui si rinuncia ad una bellezza temporanea, ma perché si è trovata una bellezza così importante e profonda che nessuno mai ci porterà più via. Allora, ecco, che non solo i capelli, ma prenditi tutto. Ecco, questo è un po' è il segno molto bello. E quindi Chiara, ecco, che Francesco taglia i capelli a Chiara, e questo è importante, che Francesco la porta nel nostro monastero a San Paolo delle Abadesse. Ci sono diverse motivazioni per cui Francesco porta Chiara da noi. Prima di tutto è perché non c'erano altre realtà religiose al di fuori di noi, cioè è solo con Chiara e Francesco che prendono vita gli ordini, diremo oggi, mendicanti, cioè quelli di vita attiva. Prima di Francesco e Chiara c'erano solo monaci e monache, non c'era altra realtà. Secondo, perché il nostro monastero godeva di alcuni privilegi da parte dei papi, Papa Gregorio, Papa Innocenzo, no? Che venivano rinnovati di papa in papa, dei privilegi che rendevano quel monastero veramente inaccessibile, cioè un luogo di protezione. Tanto che chiunque infrangeva ovviamente la clausura di quel monastero, entrava senza il permesso del papa, era come dichiarare direttamente guerra al papa stesso. Quindi un luogo più sicuro non ci poteva essere. Ecco che Francesco, conoscendo bene la famiglia di Chiara, una famiglia ricchissima, una delle più potenti, insomma, di Assisi, Francesco, ecco, che affida Chiara alle monache benedettine come un luogo di protezione e sicuro per lei. E in quella chiesina avvenne il fatto famoso in cui lo zio Monaldo, essendo da poco morto il papà di Chiara, lo zio Monaldo entra con i cavalli in quella chiesa e voleva a tutti i costi portare via Chiara, riportarla in famiglia. E lì Chiara invece, questo è il Cristofani, ci dice che si attaccò ai teli, ai lini dell'altare e si scoprì il capo, dicendo che lei ormai era già consacrata e sotto la protezione della Chiesa. Per questo lo zio Monaldo se ne andò, Chiara rimase ancora pochi giorni, poco tempo, in attesa di comprendere quale fosse il desiderio del padre su di lei. E poi Chiara intraprende il suo cammino andando in Sant'Angelo in Panzo e poi finalmente a San Damiano, dove lei lì fonda la sua comunità, scrive la sua regola, se la fa approvare prima di morire dal Papa, ed ecco che, insomma, ecco che Chiara ci ha regalato anche questa altra bellissima carisma all'interno della Chiesa, che ancora oggi porta i suoi frutti importantissimi. Per noi è stato un segno importante, nel senso che ancora oggi godiamo, ecco, di questa bellissima relazione con le nostre sorelle Clarisse e con i frati, perché tutti i giorni i frati della Porziuncola vengono a celebrare per noi l'Eucarestia, proprio ancora in segno di riconoscenza per aver accolto Santa Chiara nel nostro monastero. E quindi anche noi, ecco, vediamo che facciamo parte di tutta questa famiglia molto estesa, molto viva, di questa città bellissima, ovviamente dell'Umbria, ma soprattutto di Assisi. Ecco che in poche parole, un super riassunto, ecco, vi ho raccontato un pochino di questo luogo, e spero che possiamo vedere a breve. Siete tutti invitatissimi a venirci a trovare, basta venire qui e suonare il campanello e vi accoglieremo, come proprio dice San Benedetto,
chiunque tu sia che suoni a questa porta. Ecco, questo per noi è l'invito e il saluto caro di rivederci presto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Qual è la differenza tra un turista e un pellegrino? A prima vista potrebbe sembrare nessuna. Camminano sulle stesse strade, attraversano gli stessi paesi, visitano gli stessi santuari. Eppure, qualcosa cambia. È solo il motivo per cui sono partiti? È il modo in cui guardano ciò che li circonda? Oppure è ciò che sperano di trovare lungo il cammino? Se la meta è la stessa, perché il viaggio sembra avere un significato così diverso? Allora, quando avviene quella trasformazione che rende un viaggio un vero pellegrinaggio? È ancora presto quando la piazza davanti alla maestosa Basilica di San Zeno inizia lentamente ad animarsi. Zaini sulle spalle, scarponi ben allacciati, saluti, sorrisi e qualche istante di silenzio. Il gruppo dei pellegrini si ritrova qui, nel cuore di Verona, per dare inizio a un cammino che ci porterà lontano dalla quotidianità. La destinazione è il santuario della Madonna della Corona, arroccato a 774 metri di altitudine sul livello del mare. Sospeso tra terra e cielo, si tratta del santuario mariano più ardito d'Italia. Ma la vera meta non si misura soltanto in chilometri o in metri di dislivello. Per ciascuno dei presenti, questo viaggio ha un significato diverso. Una promessa, una preghiera, un ringraziamento, una ricerca interiore o semplicemente il desiderio di mettersi in cammino.
1: Questa è la meta, il Santuario Madonna della Corona. Io sono il rettore di questo santuario e il Sentiero di Maria diventa proprio un'esperienza che va a toccare il cuore dei veronesi in particolare, ma ormai di un po' di tantissimi pellegrini d'Italia. La partenza da San Zeno, da questa meravigliosa basilica che abbiamo a Verona, è dovuta al fatto che lì c'era un'abbazia benedettina e i monaci benedettini di questo luogo erano collegati a questo luogo santo che ha visto per quasi 500 anni la presenza di monaci eremiti collegati a questa abbazia. Quindi abbiamo pensato bene di mettere in piedi questo cammino da Verona fino a qui.
2: Sono Emanuela Compri, lavoro per la Diocesi di Verona e assieme a Don Martino ci occupiamo dei pellegrinaggi. Circa 8 anni fa abbiamo pensato di unire proprio in un cammino a piedi la nostra Basilica del Patrono di San Zeno al nostro Santuario Diocesano di Madonna della Corona ed è nato il Sentiero di Maria, un cammino a piedi di oltre 50 chilometri, una sessantina, che in 3 tappe consecutive porta i pellegrini fino ai piedi del Monte Baldo e all'ultima salita al Santuario di Madonna della Corona.
1: I pellegrini che partono ormai sono tantissimi perché è molto bella questa esperienza, è diventata anche abbastanza conosciuta nel mondo del settore dei pellegrinaggi e quindi possiamo seguire e immaginare ora il viaggio di alcuni pellegrini che partendo da là raggiungono il santuario.
0: Entrare nella Basilica di San Zeno significa varcare la soglia tra la vita di tutti i giorni e quella del pellegrino. L'interno accoglie con la sua penombra solenne. Le colonne si innalzano verso un soffitto a carena di nave e la luce, filtrata dalle vetrate, disegna sul pavimento geometrie che sembrano indicare, già da qui, una direzione da seguire. I passi rallentano da soli. Le voci si abbassano senza che nessuno lo chieda. I pellegrini si raccolgono davanti all'altare. Qualcuno china il capo, qualcuno chiude gli occhi, qualcuno resta semplicemente immobile, lasciando che il silenzio della basilica riempia lo spazio che le parole non sanno colmare. Poi, insieme, recitano la preghiera del pellegrino, un'invocazione a San Zeno e alla Madonna della Corona, chiedendo protezione per il cammino, forza per le gambe stanche che verranno, e chiarezza per quello che ciascuno porta dentro di sé.
3: Signore Gesù, accompagna ogni passo del mio cammino, proteggimi dai pericoli, donami incontri di pace, purifica il mio cuore con il tuo spirito, illumina la mia mente con la tua sapienza, ravviva la mia povera fede con la tua parola. Ti affido quanti mi hanno chiesto di pregare per loro. Maria, Madre del Cammino, prega per noi. Amen.
0: È un momento breve, ma è in questo momento breve che il gruppo, fatto di storie e motivazioni diverse, diventa qualcosa di più, una comunità in cammino. All'uscita, la preghiera si trasforma in un primo segno tangibile di questo viaggio. Le credenziali, piccoli libretti che accompagneranno ogni passo fino alla meta, vengono aperte per la prima volta. Un timbro, impresso con cura, lascia il segno dell'inizio, la prova che qui, oggi, il cammino è davvero cominciato. Non è solo un timbro, è la prima riga di un racconto che ognuno scriverà con i propri passi. Da qui, la strada chiama.
2: A prendersi cura dei pellegrini sul sentiero di Maria ci sono proprio i custodi, custodi che accolgono i pellegrini alla partenza di San Zeno o nelle varie tappe a Bussolengo, a Rivoli, a seconda un po' anche delle necessità dei gruppi in partenza, e che custodiscono proprio questo nostro sentiero. Tra gli incarichi che hanno è anche quello di consegnare la credenziale del pellegrino. È proprio una vera carta del pellegrino che viene utilizzata per tutti i cammini della corona e accompagna attraverso dei timbri che il pellegrino può ricevere lungo il cammino nelle varie chiesette, accompagna con un segno importante e significativo il pellegrino fino alla meta con una intenzione ben precisa alla partenza, che è una preghiera che il pellegrino può dire a San Zeno.
1: Lungo il sentiero i pellegrini incontrano varie tappe, tra cui anche alcune chiese dove c'è qualcuno che li accoglie e dove possono sostare, pregare e anche fare una meditazione, ecco. E alternano momenti di, chiamiamoli, di urbanizzazione, dove proprio incontrano dei paesi, dei luoghi abitati, con sentieri molto lunghi anche in mezzo alla natura. In particolare devono seguire il corso dell'Adige. Parte di questo sentiero è molto bello perché hai l'Adige che ti accompagna, si va un po' anche controcorrente e diventa un'immersione molto bella nella natura. Quindi c'è una parte del sentiero che ti abilita, proprio ti aiuta ad un'esperienza di tipo contemplativo, no? Immersa nella natura, per poi arrivare a questi centri abitati dove ci sono queste chiese e lì sostare per un momento di preghiera.
0: Il cammino continua. E dopo i primi chilometri di strada, tra il rumore della città, appare una nuova tappa, il santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso. Ad accogliere i pellegrini è il custode del santuario, che li attende sulla soglia, con la familiarità di chi vive quel luogo ogni giorno, per accompagnare i nostri pellegrini in preghiera e nella scoperta del santuario. Ogni tappa di questo cammino, come questa, non è soltanto un luogo di passaggio. È una sosta che chiede di essere abitata, fermarsi, ascoltare, scoprire la storia che ogni pietra, ogni affresco, ogni angolo custodisce. Perché camminare non significa solo attraversare uno spazio, ma conoscerlo, lasciarsi raccontare da esso ciò che secoli di fede hanno depositato tra le sue mura. E qui, in questo luogo meraviglioso, il gesto che accompagna la sosta è la visita del chiostro. I pellegrini vi entrano uno dopo l'altro, in silenzio. Il passo si fa lento, quasi meditativo. Lungo i quattro lati del chiostro, le arcate scandiscono il ritmo del cammino e gli sguardi si alzano verso le pareti, dove affresco dopo affresco si dispiega la vita di San Francesco. La rinuncia, la povertà scelta come libertà, il dialogo con il creato, l'abbraccio dato al lebbroso, la fede che si fa gesto quotidiano. I pellegrini si fermano davanti a ciascuna scena, la osservano in silenzio, lasciano che i colori e i volti dipinti raccontino ciò che le parole non servono a spiegare. Poi riprendono il passo, camminano e contemplano, capendo che il pellegrinaggio, in fondo, è simile a quella stessa scelta francescana: lasciare qualcosa per andare incontro a qualcos'altro. La credenziale si apre di nuovo. Un nuovo timbro si aggiunge al primo. Non solo un segno di passaggio, ma la testimonianza di una sosta abitata fino in fondo, di un luogo davvero scoperto e non solo attraversato. Il cammino riprende. Alle spalle resta il chiostro, silenzioso testimone di secoli di preghiera. Davanti, la strada che continua a chiamare.
2: Sono tanti i capitelli che scandiscono proprio il ritmo del passo del pellegrino e assieme ai capitelli le tante chiesette che si incontrano. Chiesette dedicate nel Medioevo proprio a quelle figure importanti per tutti i pellegrini, ad esempio San Rocco, San Rocco che è il patrono di tutti i pellegrini e che appunto fece la Francigena in questo lungo attraversamento dell'Italia, ma anche San Cristoforo, dipinto sempre in immagini enormi a tutta parete, che è colui che porta il Cristo, che attraversa proprio il guado, i fiumi, attraversa perciò il pericolo, il male, e ancora San Michele Arcangelo, il psicopompo, colui che misurerà, peserà le nostre anime per portarci, le anime più leggere, fino al paradiso.
0: Il cammino prosegue. La nostra prossima tappa è dedicata a San Michele Arcangelo, protettore dei pellegrini, colui che nella tradizione cristiana guida, protegge, accompagna chi cammina verso una meta più alta, proprio come lui stesso, con la spada e la bilancia, veglia sul cammino tra il bene e il male, tra la fatica e la fede. Lasciandosi alle spalle il fragore ovattato della città, si addentra ora nella campagna. I passi si allungano, il respiro trova il suo ritmo. È qui, in questo angolo appartato di Arcè, che sorge la piccola chiesa romanica di San Michele Arcangelo. Non è un edificio che si impone. Costruita in umili ciottoli di fiume, con una sola navata, l'abside romana e un campanile che porta i segni del Cinquecento, questa chiesa non cerca di stupire con la grandezza. La sua forza è altrove, nella semplicità di chi è rimasto fedele al proprio luogo per 700 anni, dagli inizi del XII secolo fino a oggi. Sull'archivolto della porta meridionale si nasconde il mistero affascinante di questo luogo. Preceduta dal segno della croce, un'iscrizione latina attende da secoli chi si ferma a osservarla. Sator arepo tenet opera rotas. Un palindromo, la frase leggibile in ogni direzione da sinistra a destra e viceversa. Un enigma che ha attraversato i secoli senza svelare del tutto il proprio significato. Spesso usato come talismano di protezione, inciso sulle pareti di antiche città romane, monasteri e chiese medievali per allontanare gli spiriti maligni. I pellegrini si fermano davanti a quelle pietre incise, alcuni cercano di decifrare le lettere una a una, altri si limitano a lasciarsi avvolgere dal fascino di un mistero che li ha preceduti. Perché anche questo è pellegrinare, accettare che non tutto debba essere compreso per essere custodito. La sosta termina, come le precedenti, con un momento di raccoglimento e con l'ennesimo timbro impresso sulla credenziale, ma prima di rimettersi in cammino resta un ultimo gesto da compiere. Il sentiero scende per un tratto verso il fiume e i pellegrini si avvicinano alle rive dell'Adige. Qui, tra i sassi levigati da secoli di corrente, ciascuno si china a raccoglierne uno, la stessa pietra, arrotondata e resa liscia dall'acqua, con cui è stata costruita la piccola chiesa di San Michele Arcangelo appena lasciata alle spalle. Un gesto semplice, quasi infantile nella sua immediatezza. Ma quel sasso, riposto in tasca o nello zaino, non è un semplice ricordo da riportare a casa. È un pegno, un piccolo peso silenzioso che accompagnerà il cammino e che troverà il proprio significato più avanti, in una tappa ancora da raggiungere, quando quella pietra dell'Adige avrà un posto e un senso ben precisi da rivelare.
1: Anche il fatto di andare lungo l'Adige un po' controcorrente, questa è un'immagine molto interessante, perché per esempio nei pellegrinaggi indiani molti pellegrinaggi sono lungo i fiumi e l'idea di andare controcorrente è un po' una lotta con se stessi, no? Per raggiungere una meta che, essendo alta, ti chiede qualche sforzo e qualche fatica. Accanto quindi alla crescita fisica, all'avvicinamento alla meta, c'è una crescita interiore e spirituale. Il pellegrino, quasi senza accorgersene, cresce, fa un'esperienza trasformativa, e anche questa cosa è molto importante, proprio perché non diventi soltanto un esercizio fisico, ma sia veramente un segno di conversione del cuore.
2: Chi canta prega due volte, dice Sant'Agostino, e chi cammina? Bene, lungo il sentiero di Maria è possibile proprio immergersi nella natura, immergersi nella fatica del corpo, ma anche negli odori, nei sapori, nei colori che si incontrano. E ci sono dei gesti che possono accompagnare il passo. Ad esempio raccogliere un sasso lungo l'Adige per portarlo con sé in tasca fino a San Michele Arcangelo di Gaium e consegnarlo lì, quasi a volersi lasciare qualche peso, qualche fatica per consegnarla proprio a San Michele, ma anche il farsi il segno della croce una volta arrivati alla fonte dell'acqua prima di iniziare la grande salita che porta al santuario, e ancora toccare la croce, una croce scolpita tanti anni fa, proprio per indicare con la sua manina il punto in cui i pellegrini dovevano proprio deviare a destra per salire al santuario. Tutti gesti che mettono insieme anche la corporeità al senso, ed è quello proprio che aiuta a trasformare un semplice cammino, un semplice passo dietro l'altro, in qualche cosa di significativo.
0: Passo dopo passo, i chilometri scorrono. Le credenziali si riempiono di timbri, testimonianza silenziosa di un percorso che continua. Il paesaggio cambia continuamente attorno ai pellegrini. Pianure che si aprono, colline che si alzano all'orizzonte. Cambiano le città, cambiano i borghi, cambia la luce del giorno. Ma il passo, quello, continua instancabile. È così che i pellegrini raggiungono un'altra tappa, dedicata a San Michele, la piccola chiesa di Gaium. Eretta nel 1500.

0: Tano doveva rassicurare i naviganti che scendevano lungo l'Adige, un faro di fede per chi affidava la propria vita alla corrente del fiume. Ed è qui che si compie il gesto che i pellegrini portano con sé dalla tappa di Arcè. È arrivato il momento di restituire il sasso dell'Adige, raccolto prima sulle rive del fiume, nel luogo predisposto accanto alla chiesa di San Michele Arcangelo. Prima di lasciarlo andare, c'è chi vi scrive sopra il proprio nome, la data di oggi, un piccolo segno che quella pietra, un tempo anonima tra migliaia di altre, porta ora con sé un'identità, una storia, un passaggio. Poi, tutti insieme, si raccolgono in semicerchio e pregano. È una preghiera antica, tramandata di pellegrino in pellegrino nei secoli, che oggi risuona qui, davanti a San Michele di Gaium.
1: O Signore, possa questa pietra, simbolo dei miei sacrifici lungo il cammino che io depongo ai piedi della croce del Salvatore, aggiungersi alle mie buone azioni del giorno, in cui le azioni compiute in questa vita verranno giudicate.
2: Amen.
1: Amen.
0: Come ad ogni tappa, le credenziali si aprono ancora una volta. Un nuovo timbro si aggiunge a quelli già raccolti, la firma silenziosa di un gesto appena compiuto, di un peso lasciato, di una preghiera condivisa. I pellegrini si rimettono gli zaini in spalla. Il sasso non c'è più, ma qualcosa, dentro, sembra essersi alleggerito allo stesso modo. E mentre la chiesa di San Michele resta alle spalle, custode silenziosa di tante pietre e tante storie, il cammino chiama ancora una volta verso la prossima tappa. Bastano pochi minuti di cammino e il paesaggio si stringe attorno a un nuovo segno di pietra, la croce di Gaium, scolpita nel 1790, in rosso ammonitico, la pietra che da secoli segna il paesaggio di questa terra. La croce ripropone le raffigurazioni classiche degli strumenti della passione, le lance incrociate, la tunica, la tenaglia, il martello, oggetti muti che parlano di un dolore antico, scolpiti per non essere dimenticati. Più in alto, sopra il patibolo, altri due dettagli catturano lo sguardo di chi si avvicina. I dadi, con cui i soldati di guardia si giocarono la tunica di Cristo, e il gallo, memoria scolpita del rinnegamento di Pietro e, insieme, del suo pentimento. I pellegrini si fermano, proprio lì, nel punto in cui le tre strade si toccano. Non serve una sosta lunga, basta un istante. Toccare la croce significa toccare la storia di chi ha vacillato, come Pietro. E, nonostante tutto, è stato accolto. È un piccolo promemoria, prima della fatica della salita, che nessun passo falso è mai l'ultima parola e che anche ai crocevia della vita c'è sempre una direzione che riporta a casa.
3: Il pellegrinaggio è anche un'educazione all'essenzialità. Essendo di lunga percorrenza, sono quasi 60 km, viene chiesto al pellegrino di non portarsi troppi pesi, quindi anche di abituarsi a poche cose. L'ospitalità è essenziale, però è molto dignitosa e permette di misurarsi con poche cose che sono quelle necessarie per vivere, perché si vive di sorprese e di provvidenza e di incontri dove non mancherà mai il pane. Ecco.
0: Il pendio verso Rivoli si fa sentire nelle gambe, ma è un affaticamento diverso da quello dei primi chilometri. Il pellegrinaggio, lungo tutto il suo tracciato, non è mai un'impresa solitaria. Decine di realtà, associazioni, volontari e strutture laiche collaborano silenziosamente affinché ogni tappa abbia un luogo pronto ad accogliere chi arriva stanco, un tetto, un pasto caldo, una parola gentile. A Rivoli, questa accoglienza ha oggi un volto e un nome, quello della sindaca, che attende personalmente i pellegrini. Non è un gesto protocollare. È la testimonianza che questo cammino appartiene anche alla comunità che lo attraversa, non soltanto a chi lo percorre con lo zaino in spalla. Le istituzioni locali, i cittadini, le realtà civili si stringono attorno a chi cammina, offrendo un sostegno che nulla ha a che fare con la fede di ciascuno, ma tutto con un'idea più semplice e universale: prendersi cura di chi è in viaggio. I pellegrini vengono accolti con parole di benvenuto.
4: Quindi avete fatto la tappa nella nostra chiesa di Rivoli. Ben arrivati allora a Rivoli.
5: Grazie mille.
4: Grazie. E vi auguro buon percorso, buon cammino.
5: Grazie.
1: Grazie mille. Grazie.

0: grazie.
1: Arrivederci.
0: Grazie.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
3: È un momento breve, ma carico di significato. Ricorda a ognuno che il cammino, per quanto interiore e personale, si intreccia costantemente con la vita reale, dei luoghi e delle persone che lo rendono possibile. Poi, ristorati nel corpo e nello spirito, i pellegrini si preparano a ripartire. Rivoli resta alle spalle, ma con essa resta anche la sensazione che, ovunque si cammini, c'è sempre qualcuno pronto ad aprire una porta.
4: Lasciato il corso del Lungo Adige, si viene lasciato il fiume e a un certo punto c'è la salita che piano piano sale con un po' di fatica e ti porta su Monte Cimo, un luogo più alto del santuario. Il santuario è sospeso tra cielo e terra su una falesia di roccia e c'è il Monte Cimo dal quale è possibile contemplarlo dall'alto. È un'esperienza molto importante per i pellegrini perché quando arrivano lì lo vedono prima di entrarci. Questa esperienza non è proprio nuova. I grandi pellegrinaggi antichi prevedevano sempre un luogo dal quale contemplare la meta da lontano. Per esempio, molti ricordano il Monte della Gioia, prima di Santiago. Anche a Roma c'era un luogo della Via Appia prima di entrare a Roma nei pellegrinaggi. Lo stesso anche vale per Gerusalemme. Prima di arrivare c'era un luogo in cui contemplare da lontano la città santa prima di entrare. Questo prepara ancora di più i pellegrini ad entrare ben disposti, no? Perché contemplano la meta ormai vicina e quindi piano piano il loro cuore, pieno di gioia, è pronto per entrare al santuario.
3: Non tutti i sentieri portano lo stesso peso, non tutte le scelte hanno lo stesso prezzo e i nostri pellegrini questa volta decidono di percorrere la strada più esigente, un tracciato che si inerpica quasi ininterrottamente in salita, lontano dai comodi punti di appoggio incontrati fin qui. Qui non ci sarà un custode ad attenderli, non ci sarà un timbro da aggiungere alla credenziale, c'è solo la salita, il fiato corto, il passo che si fa più lento. Un percorso che chiede di essere pianificato con cura, affrontato non da soli, ma insieme. Chi ha più forza aiuta chi arranca, chi conosce meglio il sentiero guida chi esita, ed è forse proprio questa l'assenza di timbro che rende il tratto ancora più prezioso. Qui, sul Monte Cimo, che il cammino regala il suo grande dono. All'improvviso il santuario appare, sospeso nel vuoto, aggrappato alla parete di roccia come per miracolo, la Madonna della Corona si mostra ai pellegrini in tutta la sua bellezza silenziosa. Nessuna fotografia vista prima può davvero preparare a questo istante. Gli occhi fissi su quella visione sospesa tra cielo e valle. Per un momento nessuno parla. È in quel silenzio che nasce, quasi naturale, una proposta.
5: Cosa dite se, diciamo, una preghiera qua, che visto che il santuario l'abbiamo finalmente trovato. Sembrava impossibile in questi 3 giorni, però dai, siamo arrivati. E prima di arrivarci vicino, diciamo un'Ave Maria.
1: Sì.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Quando si parte, può essere che qualcuno ti dica: prega per me lungo il cammino. E così qualcuno ti diventa compagno di viaggio, lo metti lì proprio vicino al cuore. È questo un modo concreto e anche molto spirituale per essere vicino alle persone. Arrivare con questa fatica del passo passo fino all'ultimo gradino in cima alla scalinata del Santuario della Corona e trovare la grotta dove accendere un lumino e depositare lì, attraverso questa offerta, in questa fiammella che arde, proprio tutto l'amore per l'intenzione che si è portata nel cuore.
3: Camminare per un pellegrino significa spesso portare sulle spalle non solo il proprio zaino, ma anche le speranze di chi non può essere qui. A pochi passi dalla fine, ognuno potrà affidare quella intenzione alla Madonna della Corona, accendendo una piccola candela. Un gesto minuscolo, eppure capace di attraversare le distanze più grandi. Ma prima di arrivarci, resta un'ultima discesa, l'ultima. Perché da qui in avanti il cammino non farà che salire fino alla meta. È una discesa spettacolare, immersa nel verde più intenso, tra sentieri che si snodano a stretto contatto con la roccia e improvvisi scorci che tolgono il fiato, piccoli angoli nascosti, punti panoramici che sembrano esistere solo per ricompensare chi ha avuto la pazienza di arrivare fin qui a piedi. Il bosco si infittisce, poi si apre, poi si infittisce ancora in un gioco di luce e ombra che accompagna i pellegrini verso il fondovalle. Ed è proprio lì, alla fine della discesa, che li attende l'ultima, vera fatica del cammino. Una scalinata che si arrampica ripida verso il santuario, scavata nella roccia come un ultimo atto di fede prima dell'arrivo. Non è una semplice salita, è una via matris, scandita dai sette dolori di Maria, ognuno segnato lungo i gradini che i pellegrini si accingono a salire. Un percorso che unisce la fatica del corpo al dolore della madre, passo dopo passo, gradino dopo gradino. Anticamente, questa era l'unica via per raggiungere il santuario, il passaggio che generazioni di fedeli hanno percorso prima di loro. I pellegrini si preparano a salire per l'ultima volta, sapendo che, oltre l'ultimo gradino, li attende finalmente la Madonna della Corona. Ma la gioia dell'arrivo non distoglie i pellegrini da ciò che hanno portato fin qui. Uno dopo l'altro si incamminano verso una piccola grotta dove li attende Madonna della Corona, una piccola replica dell'immagine venerata all'interno del santuario. È il momento che molti aspettavano fin dal primo giorno: consegnare, finalmente, le intenzioni portate lungo tutto il viaggio. Chi accende una candela pensa a un nome preciso, a un volto lasciato lontano, a una richiesta. Non sono più parole trattenute nel cuore. Davanti a quell'immagine diventano fiamma e luce.
6: L'ultimo passo, l'ultima fatica, e arrivi da lei, proprio qui ai piedi del Monte Baldo, dove nel 1522 una statuetta arrivò miracolosamente portata dagli angeli proprio su una balsa del Monte Baldo. Era una statuetta di una Madonna, una particolare Madonna, un Vesper Bild, una Madonna dolorata che tiene tra le sue braccia proprio il Cristo morto. Arrivava da lontano, arrivava proprio dall'isola di Rodi, portata miracolosamente da questi angeli sul Monte Baldo perché qui i pellegrini venissero a venerarla, e qui restò per tutti questi secoli e ancora oggi la troviamo all'interno della basilica, pronta ad accogliere tutti i pellegrini che arrivano qui.
4: Quando arriva questa statua santa da Rodi, il luogo era già abitato da monaci eremiti, quindi sembra che la Madonna abbia voluto scegliersi un luogo già santo, di almeno 500 anni di eremitaggio, che hanno visto queste rocce abitate da questi uomini di Dio che qui si sono ritirati per la preghiera. Quindi questo santuario raccoglie una storia di almeno 1000 anni, dove una prima parte riguarda questo eremitaggio di questi monaci che già veneravano la Madonna, chiamata Madonna della Crona. Crona significa rocca forte, roccia, e diventerà corona. Il termine Madonna della Corona quindi è Madonna della Roccia, e lo si capisce da questa cornice orografica che vediamo qui. Arriva questa statuetta che va a confermare la santità del luogo, però inaugura questa nuova stagione. Siamo nel 1522 e questa è la nuova stagione dei pellegrinaggi fino ai nostri pellegrini che sono arrivati qui oggi. Ecco, i pellegrini arrivati dal sentiero di Maria ricevono poi questo attestato, il testimonium, che attesta il pellegrinaggio avvenuto, e l'invito è per tutti, per voi che ci ascoltate, per ciascuno, è di continuare il cammino. E sappiamo che i santuari sono una meta, ma sono anche un punto, un trampolino di lancio per continuare il cammino nella vita, il cammino dello spirito.
6: Assieme ai tanti pellegrini che in questi anni hanno fatto Sentiero di Maria, siete invitati anche voi a percorrerlo. È molto semplice, basta scrivere una mail, la trovate sul sito internet www.sentierodimaria.it e riceverete le credenziali a casa, oppure potete anche ritirarle direttamente a San Zeno. La credenziale fa sì che vi sentiate proprio pellegrini e che possiate percorrere questo percorso fino a raggiungere il santuario per ricevere il testimonium. Assieme alla credenziale, tante le informazioni aggiuntive che potrete trovare, da dove alloggiare, lo stile, i contatti da ricevere, anche i bus che vi riportano indietro a Verona. Perciò il cammino è pronto, ha accolto già tanti pellegrini e siamo pronti ad accogliere anche voi.
3: Arriva così il momento dell'ultimo timbro. Le credenziali, ormai fitte di segni raccolti tappa dopo tappa, si aprono per l'ultima volta. Non è un timbro come gli altri, è il sigillo che racchiude un cammino intero, la prova concreta, su carta, ma soprattutto dentro, che il pellegrinaggio è stato compiuto fino in fondo. Restano pochi passi, gli ultimi. Davanti ai pellegrini si apre l'ingresso del santuario, incastonato nella roccia, in un modo che toglie il fiato anche a chi, ormai, credeva di aver visto tutto lungo il cammino. Varcata la soglia, lo spazio si apre in un intreccio spettacolare di pietra viva e architettura sacra, volte che sembrano nascere direttamente dalla montagna, un silenzio che avvolge tutto, amplificato dalle pareti che per secoli hanno custodito preghiere. Il rettore del santuario conosce bene la fatica di chi arriva fin qui a piedi, li accoglie e li invita a raccogliersi un'ultima volta, tutti insieme, in preghiera. Non è un semplice atto conclusivo, è il momento in cui il gruppo, che ha condiviso chilometri, silenzi, fatica e gioia, si riconosce per l'ultima volta come un'unica comunità in cammino, prima che ciascuno torni, con il proprio bagaglio di esperienze, alla vita di ogni giorno.
4: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore benedica voi, i vostri cuori, il Signore benedica tutte le vostre intenzioni, benedica le persone care che portate nel cuore e vi dia anche consolazione nelle vostre ferite, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Questa è una tappa, buon cammino, perché il pellegrinaggio continua nella vostra vita.
0: Grazie. Grazie.
4: Ecco, adesso, il santuario è bello e grande, esploratelo, guardatelo, che è grazie. Bellissimo.
3: I pellegrini si sparpagliano in silenzio a esplorare il santuario. Ed è forse proprio qui, in questo momento sospeso, che trova risposta la domanda che ci eravamo posti all'inizio. Qual è la differenza tra un turista e un pellegrino? Non è la strada percorsa, che spesso è la stessa. Non è la meta raggiunta, che pure può coincidere. La differenza sta in tutto ciò che è successo nel mezzo. Nei silenzi condivisi, nelle fatiche portate insieme, nei gesti compiuti, nelle preghiere nate spontanee davanti a un paesaggio che toglieva il fiato, nelle intenzioni di chi non c'era, ma è stato comunque portato fin qui, passo dopo passo. Il turista arriva. Il pellegrino, invece, si trasforma lungo la via e arriva diverso da come è partito. Il pellegrino è chi ha accettato di camminare non solo con le gambe, ma anche con il cuore. È chi ha lasciato che la fatica scavasse spazio per l'ascolto, che il paesaggio raccontasse più di quanto una fotografia potesse mai catturare, che il gruppo diventasse, tappa dopo tappa, una piccola comunità capace di sostenersi a vicenda. Fuori, davanti al santuario, i pellegrini si ritrovano un'ultima volta tutti insieme e prima di andare ognuno per la propria strada, si abbracciano. Non è un saluto qualunque, è il modo più semplice per dire grazie,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Quando nasce un figlio disabile è come se ti cadesse addosso lo tsunami. Un'onda anomala che ti travolge e ti distrugge.
1: La nascita di Cosimo infatti mi ha travolto, mi ha fatto perdere l'orientamento. Non avevo più punti di riferimento perché tutti quelli che avevo si erano sgretolati. Le aspettative, i sogni, tutti, se non distrutti, molto ma molto compromessi.
0: Quando è nato Cosimo mi sono sentita impotente. Le classiche domande.
1: Che colpa ho di farmi tutto questo? E se ci sei di ti sei nascosto? E mi no. E qui entrano in gioco le persone che ti stanno accanto. Il marito travolto più di te. I parenti che anche se a parole ti dicono altro percepisci che stanno male, che sono a disagio. E che mai ti devono dire, pensandoci bene. Ti ritrovi a vivere una vita che non hai scelto. Non volevi che succedesse e poi si cambia.
0: Ho avuto la fortuna, che adesso preferisco chiamare provvidenza, di incontrare una neuropsichiatra che non mancava occasione di darmi speranza.
1: Perché Cosimo, il mio Cosimo, avrebbe avuto una bella vita, più difficile ma degna di essere vissuta. Sarebbe diventato una bella persona, più semplice di altre, un ragazzone, ma una bella persona, degna di amore. Bastava amarlo, bastava crederci. Bastava crederci, ma credere in che cosa? Mi ero messa in cerca. E siccome le cose non avvengono mai per caso, ecco che mio marito mi fa conoscere Don Robin, sacerdote dell'Opus Dei. Mi ricordo che al momento gli dissi: anche un prete mi porti a casa adesso, e dell'Opus Dei per di più.

com'era allora la mia fede? Ma sì, credevo, non so come, aspettandomi forse qualcosa in cambio. Sono buona e brava, cosa mi dai in cambio? Credevo senza credere, senza amore. E io poi l'ho incontrato l'amore grazie a San José María Escrivá. È grazie a lui che ho capito che non esiste gioia che non abbia radici a forma di croce, che non puoi vivere bene ed essere felice se non vivi unità di vita. Insomma, se non vivi la gioia insieme con le radici, insieme con le croci. Avevo capito che avere fede non è avere l'anestetico contro il dolore, e avere la certezza che anche nel dolore qualcuno ci ama. È sentirsi amati, è sentirsi figli. Avevo scoperto Cosimo, figlio come me dello stesso padre, un padre che ci ama tutti, così come siamo. E oggi benedico Dio per avermi dato Cosimo così com'è. Oggi so che Cosimo ha l'obiettivo in tasca. Sono io che mi devo dar da fare per poter stare per sempre insieme a lui. Ecco il senso della mia vita. E grazie a San José María Escrivá, al suo per servire servire, quasi un gioco di parole, desideravo tanto poterlo comunicare ad altri. Ma come? Il mezzo è stato ed è Sipario, che nasce come associazione dove, insieme a Marco, mio marito, mi sono dedicata per dare speranza ad altri genitori come noi, con figli disabili intellettivi e sensoriali. Abbiamo cercato di dar loro un futuro lavorativo, perché l'uomo ha bisogno di lavorare. Ne ha bisogno per sostenersi, ma anche per dimostrare di esserci, di poter collaborare alla crescita della società. Essere stati creati Utoperaretur è rivolto anche alle persone disabili. Non lasciamo che questo venga solo osservato per legge. Nasce perciò la prima cooperativa sociale di tipo B, un ristorante a Firenze in via dei Serragli. Vi lavorano 9 ragazzi soci e altrettanto in inserimento socioterapeutico. Ma non tutti possono lavorare nel settore della ristorazione. Ecco allora che mio marito ha l'intuizione geniale di metterli alla prova nel settore della televisione. 2 anni dopo nasce un'altra cooperativa, Sipario TV, una micro web TV con l'obiettivo di diventare televisione digitale. Occorre che le persone scoprano i nostri ragazzi, disabili, ma anche capaci di far divertire, stupire e interessare. Accanto a queste prime 2 cooperative nasce l'ultima, Made in Sipario, un laboratorio artistico artigianale, dove creatività e colore sono forza vincente delle artigiane che vi lavorano. La mia vita? Da sempre di corsa e soprattutto da quando c'è Sipario. Il mio tempo è sempre più dedicato a loro, da volontariato part-time al lavoro. La mia giornata, dal mattino presto fino a sera tardi, mi vede impegnata e divisa tra famiglia, lavoro in casa, con mio marito e con quei impegni che compongono la mia giornata sono tenuti insieme da un filo che li collega. È questo filo che dà loro motivo di essere. La partecipazione alla Santa Messa, un momento di orazione e lettura spirituale. Come ci riesco? Non lo so. Mi viene piuttosto da chiedermi, ma come facevo prima a farne senza? L'energia non è mia. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Penso che mi riesca a organizzare e stare con le persone. Mi piace stare con le persone. E mi piace stare con i miei ragazzi. Chiamo così ormai i ragazzi dell'Associazione Sipario. Sono un po' la zia di tutti. Voglio loro un gran bene. Sono delle persone meravigliose, piene di vita e di gioia. Se stai con loro non sarai mai triste, magari stanca, ma mai triste. E non è cosa da poco.

un saluto, sono Padre Roel, vengo accompagnando la diocesi di San Benedetto del Tronto in questo cammino verso casa, che è qui la casa di Maria, la casa di Loreto, e di qua partiamo a Roma all'incontro con il Papa, anche verso il Sinodo, con tutti questi ragazzi e ragazze della metropolia, della nostra metropolia. Dopo tanti giorni di cammino insieme, fatiche, caldo, sole, però sempre con la gioia e con l'esperienza di essere tutti insieme, camminando anche nell'amicizia con Gesù.

giovani trasmettono gioia, abbiamo camminato insieme con loro, ascoltandoli, sperimentando le fatiche. E i giovani per prima cosa bisogna ascoltarli, poi bisogna provocarli e camminare insieme. Questo cammino è il cammino della fede, cioè sapere perché viviamo e verso dove andiamo, non tanto perché viviamo, ma per chi viviamo, qual è la nostra vocazione. E i giovani hanno tante domande da porre e anche risposte da dare. Una chiesa bella di giovani in cammino verso il sinodo, ed è stato significativo che noi vescovi abbiamo camminato con loro, ma più bello che loro hanno camminato con noi.

0: è sempre bello, ti riempie di entusiasmo, di fede. Lo stare insieme è comunque un momento carico anche per me, non solo per loro, e comunque è bello condividere e camminare insieme. Siamo partiti da domenica sera da Fabriano, facendo ogni giorno un pezzo di strada, condividendo tutto, fatica, gioia, preghiera, momenti di silenzio, momenti di festa. E è un cammino che aumenta la nostra fede e la speranza.
1: Carissimi giovani, sono il vostro fratello vescovo di Fatima, Antonio Marto. È per me un motivo di grande gioia poter salutarvi e indirizzare un breve messaggio ai giovani che fanno il loro pellegrinaggio a piedi da Macerata al Santuario Mariano di Loreto il prossimo 10-11 giugno. Ora stiamo celebrando qui a Fatima il centenario dell'apparizione della Madonna a Fatima. La Madonna ha portato qui un messaggio molto bello, molto ricco all'umanità del XX secolo, minacciata da due guerre mondiali, e dai loro genocidi, e anche alla Chiesa perseguitata dai regimi atei e totalitari, la Chiesa dei Martiri del XX secolo. E in questo contesto la Madonna ha portato un messaggio di grazia, di misericordia, di speranza e di pace. È apparsa a tre pastorelli e la prima domanda che ha fatto loro è stata questa: volete offrirvi a Dio per riparare i peccati del mondo? Cioè, volete essere collaboratori della misericordia, del disegno di misericordia di Dio per trasformare il mondo attraverso la conversione dei cuori, attraverso la preghiera per la pace, attraverso la riparazione del peccato del mondo? E i piccoli pastorelli hanno detto subito: sì, vogliamo. Ecco il segreto della santità dei pastorelli che saranno canonizzati, che sono canonizzati nel 13 maggio da Papa Francesco. E questo è il messaggio che da qui di Fatima vi invio. Con la stessa domanda

chiedendo la stessa risposta, la stessa domanda di Maria che fa oggi a voi. Volete offrirvi a Dio per essere collaboratori nel suo disegno di misericordia sul nostro mondo che sta vivendo la terza guerra mondiale in episodi, come a pezzi, come dice Papa Francesco? Dite un sì generoso, senza paura. Questo sì lo aspetta, lo sta aspettando Maria e Gesù. Che la Madonna di Fatima vi benedica e vi accompagni sempre con il suo aiuto materno. Tanti auguri.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare secondo la linea del nostro battesimo o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita. Quindi la mia vita non mi appartiene più. Io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti. Tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, che doneranno se stesse per il Vangelo. Queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende dell'argilla

La mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante. Io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

0: volte che vieni, che vai a Lourdes. Faccio un'intervista.
1: Questo è il pellegrinaggio del primo centenario della fondazione della sottosezione Unitalsi, Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali di Vicenza. Questa è l'occasione giusta per essere ricordati nella storia, qualcuno avrà pensato. E ha pensato bene, ma la maggioranza degli ammalati, accompagnati da un piccolo esercito di volontari, avrà semplicemente pensato di recarsi a Lourdes come aveva fatto l'anno scorso, o l'altro anno ancora, per ritrovare quell'irripetibile sensazione di serenità e di conforto che solo quel luogo può dare. Il treno, poi, è un luogo di scambio di esperienze fra i passeggeri, racchiusi per ore ed ore in poco spazio. Davvero un'occasione importante da non perdere.
2: Dammi il tuo piatto, dammi il tuo piatto.
1: Anche il cibo preparato e consumato a bordo diventa una palestra di abilità che a vario titolo, dai cuochi ai foulard gialli, fa emergere i primi accenni alla disponibilità e all'aiuto verso l'altro, che si manifesterà in pienezza nei giorni successivi. Ma per non banalizzare troppo anche questo momento, è bene ricordare ciò che un prete, ora novantenne, diceva ai ragazzi ospiti all'ora di pranzo. Venite a mangiare, perché non c'è mistica senza mastica. Il tempo del pranzo termina in Liguria, alle porte di Genova, e subito ci si immerge nel Santo Rosario, preghiera a Maria per eccellenza.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
4: Sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
5: È il terzo anno che vengo a Lourdes. Sono venuta perché mio papà è venuto 13 anni e chiedevo sempre, papà, 7 ha fatto da parelliere e dopo da ammalato. Chiedevo, ma dimmi che cos'è Lourdes? Non si può raccontare. Lourdes, bisogna viverlo. Quando sono venuta 2 anni fa la prima volta, quando sono stata davanti alla Madonna alla grotta, non ho detto Madonna sono qua. Mi è venuta un brivido dai piedi in su e ho detto, papà, avevi ragione.
6: Lourdes, perché anche credo alla Madonna e dopo ho fede che mi faccia star meglio.
7: Sono venuta per la prima volta a Lourdes e spero trovarmi meglio dopo.
1: Attese, speranze, sensazioni.
8: Adesso io sto solo cercando di far sì che ci si sistemi e poi mi metto nel corridoio.

Il mattino seguente ci attende Lourdes e alla stazione, ad accoglierci, vi sono già i volontari dell'Unitazzi. Un risveglio rapido e subito lo smistamento di persone e cose verso gli alberghi assegnati. Cittadina ai piedi dei Pirenei, sovrastata dal castello, roccaforte risalente al tempo dei Romani e solcata dall'impetuoso fiume Gave. È cresciuta in poco tempo per merito delle apparizioni della Vergine Maria a Bernadette Soubirous.

0: Perché Lourdes?
1: Noi, quando siamo a Lourdes, di solito guardiamo, ma è il solo atteggiamento, cioè è il solo modo di capire Lourdes guardando, ma è il lasciarci guardare. Non so se mi capite bene. Il lasciarci guardare, perché è tutto lì il significato. Se riusciamo quindi proprio a fare questo salto e capire, è Dio che mi sta guardando, è Dio che mi sta cercando, è Dio che vuole parlarmi e io quindi ascoltarlo, lì capiamo il significato della parola apparizioni. Nel senso che qui a Lourdes noi abbiamo avuto 18 apparizioni della Madonna. E la Madonna chi è? È colei che Dio ha mandato per incontrare noi. Dio vuole dirci qualcosa. E che cosa dice? Attraverso la voce e attraverso la luce di Maria. Che la creazione del mondo è meravigliosa. Lo leggiamo anche nella Bibbia. Non leggiamo nel primo capitolo della Bibbia, cioè la Genesi, quando creò il mondo, che Dio gioisce per quello che ha fatto. E la gioia massima di Dio è l'aver creato l'essere umano. Quindi l'essere umano non è l'ultimo essere della scala, ma è il migliore, è il più vicino a sé, è quello che gli assomiglia, è quello addirittura che chiama figlio.

0: Ci sono pochi luoghi che si possono paragonare a Lourdes per capire la parola di Gesù rivolta a coloro che soffrono e che sono schiacciati da malanni. Gesù dice loro di venire da Lui e promette: «Vi darò riposo». Qui alla grotta di Lourdes, in effetti, vengono molti sofferenti, oppressi dalle difficoltà. Arrivano da lontano, dopo un lungo viaggio. L'afflusso alla grotta di queste persone, duramente colpite, non cessa. Tutti vengono con fiducia, pieni di speranza, chiamati dall'invito della Madre di Dio per trovare il sollievo presso il Cristo.
1: Tante persone malate o disabili hanno anche bisogno d'aiuto per venire. Tutti noi abbiamo bisogno degli altri per venire a capo nelle nostre difficoltà, portare i pesi gli uni degli altri. Lourdes ha bisogno di tantissime persone per aiutare. Solamente questa solidarietà umana può alleviare i tanti pesi. La corrente ininterrotta di preghiere alla grotta permette alla nostra povera preghiera personale, a volte difficile, di aggiungersi a tutte le altre.
2: Vergine Maria, ti presento le mie mani come segno di un servizio umile, forte e generoso, disposto a collaborare con te e con i miei fratelli a servizio di chi ha bisogno di forza e coraggio.
3: Vergine Maria, ti presento un segno della mia arte medica, perché la scienza che mi sostiene sia solo un prolungamento della tua arte, profonda e miracolosa.

La luce del mattino ci accoglie calda, quasi a voler trasmettere serenità e pace. Le croci

Il santuario è stato costruito tra il 1863 e il 1889 e racchiude la cripta e due basiliche. Sulla facciata della basilica inferiore, detta del Rosario, splende un grande mosaico che rappresenta i misteri della luce, un'opera del padre gesuita Marco Rupnik. All'interno, tutto intorno alle pareti, mosaici di vari autori rappresentano tutti i misteri del Rosario. Questa basilica fu l'ultima ad essere terminata nel 1889.

La Basilica Superiore, detta dell'Immacolata Concezione, è in stile gotico, ad una sola navata, con cappelle laterali che rappresentano la storia delle apparizioni. Le vetrate raccontano invece la storia dell'Immacolata Concezione. La cripta, aperta al pubblico nel 1886, è il primo luogo di culto di Lourdes e dopo la grotta ne è lo spazio più sacro. È dedicata all'adorazione del Santissimo Sacramento. Un'urna, posta in una delle cappelle, contiene una delle reliquie della veggente di Lourdes. Le colonne sostengono la basilica superiore e al centro si trova una bellissima statua della Vergine in marmo di Carrara. Questo è un luogo di silenzio, di preghiera e di incontro personale con Cristo presente nel tabernacolo. Ed ecco la grotta delle apparizioni, quasi nascosta, perché va cercata e desiderata, come la fede in Dio. E sembra che Gesù stesso, tramite Maria, dica: «Venite a me voi tutti che siete assetati, e Dio vi ristorerò. Venite a me voi che cercate la pace del cuore. Venite a me voi che desiderate guarire dall'infermità del corpo e dello spirito».

Il passo è celere. L'appuntamento è molto importante. Tutti i gruppi di tutte le nazionalità sono invitati alla messa che, per essere partecipata da persone di varie lingue, viene chiamata Messa Internazionale.

La basilica sotterranea, San Pio X, fu inaugurata dal cardinale Roncalli il 25 marzo 1958 per il centenario delle apparizioni. Può accogliere fino a 25.000 persone. Lungo il porticato vi sono i suggestivi gemail, vetrate policrome non piombate, che riproducono le stazioni della Via Crucis.

0: tagliati negli apostoli. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Olivi, che è vicino a Gerusalemme, quando il cammino permesso di un giorno di sabato.
1: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo.
2: Mio Signore, siamo venuti nella terra prescelta da tua e nostra madre, cavi di speranza, tornare a casa più ricchi di carità, più sicuri nella fede e più sereni nell'affrontare le difficoltà della vita. Aiutaci, Signore.

Le letture vengono proposte in varie lingue. Il coro è internazionale. I celebranti sono in gran numero. Tutto è grande e solenne per rendere onore e gloria a Dio.

Questo è il pellegrinaggio. L'Immacolata Concezione ha voluto a Lourdes nel 1858 dire con chiarezza e più di una volta a Bernadette, la veggente, andate, dava del voi l'apparizione a Bernadette, andate a dire ai preti che qui si venga in processione, si costruisca una cappella. La processione, il popolo di Dio, la folla che si muove insieme è il grande segno di Lourdes e questo è un grande miracolo in un'Europa e in un mondo di divisioni, di gelosie, di guerra, di egoismi, di egocentrismi, di violenza e così via.

Molte volte termino i miei incontri pubblici con i pellegrini dicendo: quando tornerete a casa, qualcuno vi chiederà: hai forse visto un miracolo a Lourdes? E voi di solito rispondete: no, perché immaginate che quando si parla del miracolo di Lourdes si immagini un braccio amputato che ricresce, una mostruosità che si sana sotto gli occhi in diretta, una persona gravemente paralizzata che si mette a danzare. Ma non è questo il miracolo di Lourdes. E dico ai pellegrini: rispondete, dite la verità. Sì, ho visto molti miracoli, ho visto l'amico prete che mi ha raccontato nelle confessioni di aver sentito storie di vite che si sono raddrizzate e si sono rimesse in cammino, storie di persone che vengono da culture diverse dalla nostra, che raccontano di aver ritrovato il gusto della vita, storie di ammalati che sanno di essere malati, ma che qui hanno capito non la ragione della loro sofferenza, che resta un mistero, ma hanno capito che la loro sofferenza è finalmente sopportabile, rincontrando se stessi. Il miracolo di quelli che qui hanno saputo e sanno dare accoglienza a chi apertamente non è cristiano, come le persone musulmane che vengono a pregare alla grotta di Lourdes, come quelle persone atee o agnostici che vengono alla grotta di Lourdes a pregare. Questo è il grande miracolo di Lourdes. E in esso il più grande, io trovo, è questa disponibilità dei pellegrini a pregare insieme. Ecco, voi vedete che ogni pomeriggio alle 5 una folla enorme di persone così diverse tra di loro seguono la processione del Santissimo Sacramento. Alle 9 della sera, ogni sera, questa commovente processione con le candele e con le torce per recitare la più semplice delle preghiere, che è il rosario, che peraltro l'Immacolata Concezione aveva al suo braccio nelle apparizioni a Bernadette. E voi comprendete allora che alla domanda cosa è un miracolo e cosa si aspetta il pellegrino, tutto dipende cosa abbiamo nel cuore. Ed è Gesù di Nazareth, che ci ha insegnato nella sua preghiera al Padre: Padre, io ti dico grazie perché tu mi hai dato questi miei amici, questi miei fratelli, e ti ringrazio per aver rivelato la tua verità e i segreti del tuo cuore. È Gesù che parla a Dio Padre, non ai saggi, ai sapienti, ai potenti, ma ai piccoli e ai semplici. Io direi che il miracolo di Lourdes è che a tutti è dato qui di potersi raccogliere in preghiera e piano piano imparare a nascondersi e a riscaldarsi nel grande cuore di Dio.

0: Quando posso vengo a Lourdes con l'unità ALSI. È un'esperienza che è molto importante perché è come un po' rinfrescare la propria fede, le radici cristiane, e ritrovare il senso della fraternità, dell'uguaglianza, del diverso che diventa valore. E quindi per me uomo, per me cattolico, Maria, la grotta e la fede che c'è attorno a quella grotta diventano motivo di forza per la mia vita.
1: L'esperienza di Lourdes che mi coglie con commozione per la mia prima volta in cui vengo con un pellegrinaggio diocesano. Sento di portarmi insieme tanta parte anche di tribolazioni e di sofferenze, ma soprattutto la preghiera, la fede profonda che qui a Lourdes si respira, si tocca con mano anche nella carità. Quello che io capisco è che si chiede, lo sento in questi giorni, non tanto la guarigione esterna, il miracolo, ma si chiede la vita, la serenità interiore, la forza, la luce dentro. Ma portiamo a casa anche il messaggio del coraggio di guardare in avanti, perché non siamo soli a vivere e operare. Il messaggio che la carità, che qui ha un punto quasi supremo nella vicinanza con fratelli ammalati, possa impastarsi con la vita, la pastorale, la vita delle nostre comunità cristiane.
2: Signore,

0: il pellegrinaggio a Lourdes per l'Unità il cuore della sua attività. Abbiamo iniziato a Montebellico a febbraio, abbiamo continuato a marzo e qui finalmente Lourdes. Lourdes che ci riempie il cuore, chi per la prima volta viene qui, chi per tante volte, ma è sempre la prima volta, perché qui il clima è particolarmente favorevole e ci invita alla preghiera, alla riflessione e al rapporto umano.
1: Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes preghiamo il Santo Rosario in comunione con i pellegrini qui presenti nel santuario.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sono la vice della nostra responsabile del gruppo, che si chiama Silvana. Quest'anno il gruppo di Schio ha festeggiato anche il 60° anniversario della sua fondazione. Come da anni portiamo qui le nostre poche capacità, cercando di essere disponibili per i malati, per i pellegrini e per quanto ci viene richiesto di fare in questo meraviglioso posto che è Lourdes. E con le nostre piccole cose cerchiamo di alleviare le sofferenze, però riceviamo molto più di quello che possiamo dare a volte, perché troviamo nel sorriso delle persone, nelle loro carezze, più di quello che riusciamo noi a dare a loro.
4: 15 anni che vengo a Lourdes perché avevo fatto una promessa alla Madonna che aiuti mia sorella a partire in pace, perché aveva la sclerosi multipla laterale. Mia sorella è morta nel 1999, solo anno che ho mancato da venire a Lourdes.
5: Noi veniamo qui sempre numerosi per ricaricarci, per trovare quella forza che dopo ci dà all'interno dell'anno di lavorare per altri. La nostra attività difatti si svolge anche con le case di riposo, con istituti di persone disabili, ecco, e noi siamo a servizio anche per loro.
6: Ho scoperto da un po' di tempo che la liturgia ha valore e il canto in esso altrettanto se è partecipato dall'assemblea. Ecco, in questi giorni in modo particolare io ho potuto constatare che veramente il canto è preghiera, perché tutti, sia sani che malati, hanno partecipato a questi canti. Un piccolo coro che conduceva, sì, però la grande gioia che ho visto negli occhi dei partecipanti nel momento in cui potevano cantare gioiosamente inni e lodi al Signore e alla Madonna. È per questo che dico, cantare vuol dire pregare due volte.

Sono la capogruppo di Zimella. Il mio scopo di venire a Lourdes è per dare un aiuto agli ammalati. Sono già 30 anni che io vengo e ogni anno sono venuta e torno con grande gioia. Nonostante che anche a Zimella abbiamo la grotta uguale di questa di Lourdes, che l'ha fatta il beato Fra Claudio Granzotto, ma qua a Lourdes c'è un'atmosfera tutta diversa.

nostri doveri cristiani e quotidiani, con le tribolazioni che ci sono. Ma Gesù ci è sempre vicino se noi poniamo la nostra fiducia in Lui.

0: dodicesima stazione. Gesù muore in croce.
1: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo.
2: Perché con la tua santa

0: Il ritorno dalle cerimonie è sempre un po' confuso e pieno di eccitazione, ma sorelle e barellieri sanno dare le giuste indicazioni e prestare i servizi necessari affinché alla fine, con i tempi dovuti, tutti gli ammalati ritrovino gli alloggi sistemati alla perfezione.
1: Io sono al servizio degli ammalati come sorella responsabile del gruppo di Arzignano. Oltre agli ammalati, curiamo la pulizia del centro di accoglienza.

Il clima di fraternità si espande giorno dopo giorno fra i 1300 ospiti del pellegrinaggio del centenario. I volti, sempre più rilassati, a volte felici, stanno a dimostrare che a Lourdes si vive qualcosa di straordinario, quasi magico, quasi un lembo di paradiso. È un ricordo che rimarrà per tanto tempo, come le corone lasciate ai piedi della Vergine Maria.

La storia è nota. Qui, in questa grotta, è apparsa la Vergine Maria a Bernadette Soubirous, una ragazza appartenente ad una povera famiglia del luogo, analfabeta e capace di esprimersi soltanto nel patois, il dialetto che si parla a Lourdes. Il tempo, scelto dalla madre del Signore per apparire a Bernadette, è l'ora che normalmente si trascorre per pranzare, le 12, e proprio nel giovedì grasso, durante feste e banchetti, per tutto il villaggio. Ma per Bernadette, ragazza povera di 14 anni, fragile, malaticcia e analfabeta, è un giorno come tutti gli altri, buono per recarsi a racimolare legna da ardere per la famiglia numerosa e povera. Quel giorno Bernadette, lasciata sola dalla sorella Antoinette e l'amica Balum, che hanno attraversato in fretta il torrente, è richiamata da un segno strano. Per due volte il rumore come di un tuono e in alto i rami del roseto che si agitano come sospinti dal vento. Subito segue, così scriverà Bernadette in tutte le sue descrizioni, l'apparire di una nube d'oro che diventa una bellissima e giovane signora con i piedi sostenuti dal cespuglio.

0: dice Bernadette a Jean-Baptiste Strade.
1: La signora mi guardò, mi sorrise e mi fece cenno di avanzare, come se fosse stata la mia mamma. La paura mi era passata, mi sembrava di non sapere più dove fossi. Mi stropicciai gli occhi, li chiusi, li aprii, ma la signora era sempre là, che continuava a sorridermi e a farmi capire che non mi ingannavo. La signora ha l'aspetto di una giovane di 16 o 17 anni. È vestita di bianco, con una fascia azzurra che scende lungo l'abito. Porta sulla testa un velo ugualmente bianco, che lascia scorgere appena i capelli e ricade all'indietro fino al di sotto della fascia. I piedi sono nudi, ma coperti dalle ultime pieghe dell'abito, eccetto all'estremità dove brilla su ciascuno di essi una rosa d'oro. Porta sul braccio un rosario dai grani bianchi, legati da una catenella d'oro lucente, come le due rose ai piedi.
0: Da allora seguirono altre apparizioni, tutto accompagnato da incredulità, derisioni, fino quasi alla persecuzione, ma ora, alla grotta, un'incessante devozione accompagna le ore del giorno e della notte. Maria è lì per sperare, per credere che un giorno anche noi potremo godere con lei, alla presenza di Gesù, nell'infinità dell'amore. Oggi consolazione per il nostro corpo e la nostra anima. Consolazione negli affanni quotidiani, ordinari e straordinari, nelle difficoltà insuperabili per noi, che siamo legati molto alla terra e poco al cielo. Ancora una volta, l'umiltà di una grotta, la grotta di Lourdes, come la grotta di Betlemme, ci suggerisce pensieri che rimandano oltre lo scorrere dei giorni, per farci intravedere l'amore di Dio e l'eternità.

0: abbiamo condiviso come gruppo una bella esperienza, ci hanno regalato tre bei giorni di sole, abbiamo colto quanto i nostri sacerdoti ci hanno suggerito. Ringraziamo Maria di questa bella condivisione di gruppo, un gruppo affiatato, un gruppo che tutti hanno dato il suo contributo per far sì che questi giorni rimangano nel nostro cuore e tornare a casa sereni con volontà di fare la nostra parte.
1: Siamo partiti da Montecchio in 34 persone, una decina tra maiati e accompagnatori. E abbiamo fatto una grossissima esperienza. La gente, soprattutto i pellegrini e anche i maiati, sono stati molto, molto contenti. E torniamo a casa carichi con entusiasmo per sperare sempre di venire anche l'anno prossimo. Ecco, che la Madonna ci accompagni e ci aiuti.
2: Si sa, il ritorno accenna già ad un po' di tristezza e si ripensa all'esperienza appena vissuta.
3: Quest'anno il gruppo Unitansi di Lugo festeggia i 60 anni. Un pensiero e un ricordo particolare va al nostro fondatore, Mario La Rocca, uomo di grandi doti umane, pieno di iniziative, vitale, un vero e proprio trascinatore. Va detto che parte del personale di questo gruppo si prende 10 giorni di ferie durante il periodo estivo per accompagnare ed assistere gli ammalati in montagna al rifugio Malga Granizetta.
4: Durante la permanenza qui a Lourdes sono stata male, però ho potuto partecipare a tutte le cerimonie sempre aiutata dal personale. In questo ringrazio tutti, grazie.
5: Ringraziare tutti dell'accoglienza e della disponibilità, grazie.
6: Ringrazio tutti per il nostro anniversario, i 40 anni di matrimonio, la festa che è stata fatta.
7: È la prima volta che veniamo in treno, abbiamo sempre fatto pellegrinaggio in aereo e in altri luoghi, però è stata un'esperienza straordinaria. Gli ammalati, tutte le persone, tutto è stato bellissimo. Un grazie di cuore a Maria e a Gesù.
8: Siamo un gruppo di parenti della Moldavia. Voglio ringraziare la Madonna che ne hanno permesso di festeggiare il nostro matrimonio di 35 anni. Ringraziamo la Madonna e speriamo, con l'esperienza che abbiamo fatto quest'anno, di arrivare andando avanti spesso.
9: È il terzo anno che vengo a Lourdes e per me è stato un anno bellissimo.
10: Vengo da molti anni a Lourdes come accompagnatrice e posso dire che non è una ripetizione la mia, ma è frutto di una forza forte che mi attira qua e che mi fa venire ogni anno.
11: Mi porto a casa dagli ordini un'impressione, un'immagine di quello che ho visto, vorrei dire indimenticabile, di vedere certe miserie, se così si possono dire, ma con una carezza di uno, di una persona che gli era vicino, hanno fatto di loro, gli hanno fatto gioire.

0: Chissà perché, ma il viaggio di ritorno è sempre più breve. Lascia solo lo spazio di una breve considerazione.
1: Siamo stanchi, ma è andata bene.
0: Tutto bene. Vicenza è vicina. Tacitamente, forse con un piccolo nodo in gola, ci auguriamo un buon ritorno a Lourdes, se Dio lo vorrà.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

provoca una emozione particolare trovarsi di fronte a questa immagine così straordinaria, la Pietà di Michelangelo che normalmente vediamo nella Basilica di San Pietro, nella prima cappella a destra della grande basilica. Quella che abbiamo davanti a noi non è ovviamente l'originale, ma è un calco, il che significa che non è una copia fatta da qualche artista, quindi una imitazione, ma è una esatta replica, perché si è fatto un modello e su quello si è riprodotta la statua esattamente nelle stesse misure con gli stessi dettagli. Qual è la storia di questa scultura? Ecco, Michelangelo era un giovane scultore ormai promettente, diventava famoso. Nato nel 1475, era cresciuto in mezzo al marmo, lui diceva che aveva succhiato con il latte la passione per la scultura, perché era vissuto a Pietrasanta, quindi vicino alle cave di marmo di Carrara. E aveva imparato a conoscere il marmo, ne conosceva tutte le venature e sapeva quindi leggere un pezzo di marmo in una maniera straordinariamente facile. Ora, quando aveva sui 22 anni, ecco, aveva già lavorato per un banchiere che si chiamava Jacopo Galli. Questi lo presentò, lo portò a Roma, e qui a Roma il cardinale Jean Villiers, o Villiers, dipende da come uno scrive il nome, gli chiese di fare una immagine che forse doveva finire sulla sua tomba. Di fatto finì sulla sua tomba, ma non è sicuro che il cardinale intendesse questo. Comunque volle questa statua e diede come tema la Pietà. La Pietà è una rappresentazione, cioè la Madonna che sorregge il Figlio. Non era un'immagine molto conosciuta in Italia, però nei paesi d'Oltralpe era ripetutamente rappresentata dagli artisti, sia in pittura sia in scultura. Ecco quindi che Michelangelo viene incaricato di fare questa scultura e nel 1497 si mette d'accordo con il cardinale, si mettono d'accordo, fanno un

contratto. Ebbene, Michelangelo comincia col fare una cosa che poi farà sempre con le sue opere, cioè si è recato a Carrara a scegliere il pezzo di marmo. E, è stata sempre una sua passione, lui diceva sempre: io non faccio niente altro che togliere il marmo che c'è di più, perché lui diceva di vedere all'interno del pezzo di marmo, del blocco di marmo di Carrara, quindi marmo purissimo, diceva di vedere l'immagine già rappresentata, e lui diceva modestamente di togliere semplicemente quello che c'era di troppo. Un particolare interessante è questo, che quando lui scolpiva faceva sempre in modo che in alto, per esempio qui nella testa della Madonna, ci fosse il marmo originale, quindi non pulito, e in basso lo stesso, quasi a dire che nel blocco c'era esattamente compresa l'immagine come lui la vedeva. Ha lavorato per un anno in questa scultura. Evidentemente ci ha lavorato molto intensamente, perché in un anno un lavoro come questo è difficile da immaginare, tra il disegnare, lo sbozzare e poi arrivare a una perfezione di finito fino a questo punto, perché vedete che tutte le parti sono raffinatissime. Gli scultori antichi dicevano che era messo ad ungulam, cioè fino a che l'unghia potesse passare liscia liscia tranquilla su ogni parte del marmo. Ecco, Michelangelo finisce questa opera in un anno, nel 1499 l'opera è finita, e pensate, Michelangelo aveva 23-24 anni. Ecco, per un giovane artista così, essere capace di fare qualcosa del genere è veramente straordinario. Michelangelo aveva già fatto alcune sculture di un certo interesse, però nulla di così grande, di così bello, soprattutto nulla in cui il tema sacro fosse stato trattato con tanta intensità. Si dice che quando l'opera fu esposta, la gente naturalmente ha ammirato moltissimo. È stata esposta in una chiesetta che si chiamava di Santa Petronilla, era a fianco della grande basilica costantiniana di San Pietro. Col tempo questa chiesetta è stata distrutta, perché Giulio II volle rifare la basilica di San Pietro, e quindi si cominciò a distruggere una parte dell'antica basilica e costruire la nuova. A suo tempo anche Santa Petronilla fu distrutta, la statua fu messa in varie parti nella Basilica di San Pietro, verso metà del Settecento fu collocata dove si trova anche adesso. Vi dicevo il fatto che la gente ha ammirato questa statua perché sembrava quasi sovrumana nella sua bellezza. E Michelangelo, che ovviamente amava sentirsi lodare, si nascondeva, diciamo, si univa alla gente per sentire quali erano i commenti. E un giorno sentì qualcuno che diceva che questa scultura doveva essere stata fatta da un artista lombardo, addirittura dissero che era un certo Cristoforo Solari. E lui ci rimase così male che di notte tornò e alla luce della candela firmò l'opera mettendo il suo nome. Ecco qua, Michelangelus Buonarrotus Florentinus Facebat. È l'unica opera firmata da Michelangelo. In qualche modo potremmo dire, quella volta ha avuto bisogno di far sapere chi era lui, in seguito non ne ha avuto più bisogno perché è diventato lo scultore più famoso allora e direi per i secoli dei secoli, perché le grandezze, l'altezza, la capacità di scolpire che ha avuto Michelangelo, nessuno più l'ha potuta raggiungere. Ecco, ora siamo qui davanti a questa statua così perfetta nella sua fattura e, come vi dicevo, è una esatta replica, una copia, un calco, per cui è come se ci trovassimo di fronte alla Pietà di Michelangelo in San Pietro, solo con la possibilità di avvicinarci alla statua, di toccarla persino e comunque di vederla in maniera molto più facile di quanto non sia in San Pietro, dove è alzata al di sopra dell'altare ed è protetta da una grande vetrata. Ecco qui il tema, vi dicevo, la Madonna che accoglie Gesù deposto dalla croce.
La Madonna è drappeggiata molto ampiamente e guardate come il vestito è ricco, in maniera che sembra quasi che il manto di Maria e il suo vestito accolga il corpo esanime del figlio. E la Madonna contempla il figlio morto mentre Gesù giace sul suo petto in maniera esanime. Ecco, è Gesù morto, però notate una cosa, Gesù morto porta con sé alcuni segni della passione, cioè la ferita al costato, la ferita nella mano e nei piedi, ma sono appena accennati, non c'è nessuna delle altre ferite, non sei i segni della flagellazione o altri segni che talvolta gli artisti hanno rappresentato. Si direbbe che Michelangelo non abbia voluto guastare la bellezza di questo corpo e ci lascia quasi capire che questo corpo è destinato a risorgere, perché è un corpo perfetto, di una bellezza assoluta. Ora ecco che Maria è rappresentata mesta mentre contempla il figlio. Questa mestizia di Maria è un po' tipica di Michelangelo nelle sue sculture. Una delle prime immagini che abbiamo di Michelangelo è una tavoletta, quindi un bassorilievo, detto la Madonna della Scala. E il tema è Gesù che scende, quasi scivola dalle ginocchia di Maria, la quale pensosa vede il figlio, come contemplare Gesù che prende la sua strada e si allontana da lei. Dopo aver scolpito la Madonna della Pietà, quindi l'immagine della Pietà, Michelangelo è tornato ancora una volta sul tema di Maria col bambino Gesù ed è nella Madonna di Bruges. Anche in questo caso Gesù, che è un bambino di un paio d'anni, non di più, ma bellissimo, ecco che scende, scivola dalle ginocchia di Maria e Maria, che ha un libro in mano, lo guarda pensierosa. Ecco, è sempre questo tema che ritorna, quasi che Maria capisca o rifletta sul fatto che suo figlio comunque è destinato a qualche cosa di diverso. Non è semplicemente per essere suo figlio in casa, ma è chiamato a una vocazione più alta. E qui Maria contempla il figlio morto. Maria che guarda intensamente con un dolore molto composto. Non c'è nulla delle scene dolorose che vediamo in certe immagini che vengono dal nord d'Europa, in cui la Madonna piange o ha la bocca aperta in una smorfia di dolore. Qui è compostissima nella sua bellezza giovanile. La ricchezza del vestito, ecco, accoglie il corpo e il corpo di Cristo è di una perfezione assoluta. Già lo notavano i commentatori dei primi tempi, dicevano che la perfezione di questo corpo sembrava sovrumana. E basta guardare alcuni particolari. Notate le vene del braccio, come sono disegnate attentamente. Guardate il modo in cui il corpo giace, quindi un corpo che si appoggia ma è completamente esanime. Si vede un fatto che noi sappiamo e sappiamo bene perché è una delle cose, delle caratteristiche di Michelangelo. Si vede che Michelangelo aveva studiato l'anatomia umana e l'aveva studiata, sappiamo anche come, scuoiando, sezionando cadaveri, e questo gli era stato permesso contro ogni legge del tempo, ma dal priore di San Marco, un convento domenicano a Firenze. Lui ebbe la possibilità, lì avevano, probabilmente avevano un ospedale, e allora i cadaveri che venivano, delle persone che morivano, gli venivano concesse per un tempo in modo che lui potesse studiare come era il movimento dei muscoli, come era la fattura al di sotto della pelle. Quindi da questo suo studio, da questa analisi molto attenta che lui ha fatto, ecco, è nata questa grandissima capacità di interpretare il corpo umano e di vederlo in tutte le possibili posizioni. Se pensiamo poi alle opere posteriori di Michelangelo, sia in scultura sia in pittura, ecco, vediamo con quanta fantasia e con quanta libertà egli abbia disegnato, rappresentato il corpo umano, proprio rendendolo interprete di ogni sentimento.
Ecco quindi che il corpo di Cristo giace, il volto di Cristo è esanime, ma anche questo, ecco, nel volto una bellezza veramente sovrumana. È da chiedersi come abbia potuto Michelangelo rappresentare qualche cosa, un volto così vero, ma di una bellezza che fa pensare che difficilmente poteva trovare un modello così bello come quello che noi vediamo. Ed ecco che il panneggio che disegna ha una ricchezza straordinaria. Vedete, c'è un particolare di cui noi non ci rendiamo conto, ma nella proporzione la Madonna è molto più grande di suo figlio. Cioè, se la Madonna si alzasse in piedi sarebbe molto più alta di Gesù. Ma questo è un effetto che noi possiamo, sì, verificare attraverso delle misurazioni, però non appare affatto a chi contempla la scultura. Semplicemente era necessario questa ampiezza in modo che il figlio apparisse così completamente, in qualche modo vorrei dire quasi tornato in seno alla madre, come un bambino che è appena nato. Ecco quindi che la scultura rappresenta questo abbandono di Gesù, il quale giace sul corpo di Maria. E naturalmente allora, come oggi, ci si può chiedere: ma come fa la Madonna a essere così giovane, quando, se Gesù aveva sui 33-35 anni quando è morto, certamente la Madonna doveva essere al di là dei 50. E l'obiezione è stata fatta allo stesso Michelangelo, il quale pare che avesse risposto che la vecchiaia, l'invecchiamento, nasce dai pensieri, dalle preoccupazioni, ma nasce anche da una familiarità con il peccato. Per cui diceva: ma il volto di Maria, tutta pura, tutta casta, perfetta, quella fronte che non è mai stata attraversata da un pensiero cattivo di nessun tipo, non poteva che restare sempre giovane. Quindi ecco, è una risposta, se vogliamo, teologica a una soluzione estetica. Però certamente, diciamo, siamo tutti contenti che la Madonna sia rappresentata così bella, così serena, pur nella sua mestizia. Ed è davanti a questa immagine che noi ci soffermiamo e diciamo continuamente: beh, se questa scena è accaduta sotto il Calvario, vorremmo proprio che fosse avvenuto così, con un Cristo così meravigliosamente morto ma pronto a risorgere, e con la Madonna così serena pur nel suo infinito dolore. La Pietà di Michelangelo, un capolavoro che si apprezza, che si contempla, ma davanti al quale si può anche meditare e si può anche pregare. E il dolore della madre di fronte al figlio morto è un sentimento così universale che possiamo tutti quanti sentirlo vivo dentro di noi e riviverlo nella contemplazione e nella preghiera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole.

fatte sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Oggi celebriamo la festa di San Benedetto e per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa,
1: grandissima colpa,
0: e supplico la Beata sempre Vergine Maria e gli angeli e santi,
1: e voi, fratelli e sorelle,
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per

Tu, Cristo, i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo

0: Preghiamo. O Dio, che hai costituito il santo abate benedetto, maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore, per correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
2: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
3: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
2: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
3: Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
2: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
3: Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
2: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
3: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
2: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
3: Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.
2: Gustate e vedete com'è buono il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Pietro disse a Gesù, «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro, «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padri, o madri, o figli, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna». Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Benedetto è cominciato la sua vita come eremita, per anni da solo in una caverna. E come può un uomo che fa proprio niente là stravolgere la storia dell'umanità? Perché era un uomo completamente abbandonato a Dio. Dio poteva fare tutto quello che voleva con lui, perché lui aveva rinunciato tutto per lui. Perciò, forse 100 volte tanto che Gesù dice nel Vangelo, ancora poco per quello che Dio può fare con la persona che si dona completamente a lui. È così che dopo 1500 anni stiamo ancora celebrando questo uomo, e lui ha dato una base alla spiritualità, alla moralità, al senso di relazionalità, dell'economia, del cristianesimo, dell'Europa, in un certo senso al mondo intero. Tutto nasce dal dono di un uomo a Dio, come il dono di Maria al Signore è diventato il più grande stravolgimento della storia umana. Pietro, bellissimo Pietro, fa la domanda che dobbiamo tutti fare: e che cosa avrò io se mi dono a lui? Perché c'è la tendenza dentro di noi di questa transazione: se io ti do qualcosa e allora io perderò tutto. E la risposta di Gesù effettivamente rovescia tutto il nostro concetto dello scambio. Gesù dice: tu rinunci qualcosa a me e io ti porterò dentro un'altra logica di vita completamente diversa, dove tutto ti appartiene. Mentre tu vivi nel tuo commercio, questi sono i miei cosi, il tuo mondo è piccolissimo. Rinuncia a questo. Ti apri al dono totale di te, all'abbandono di tutto per gli altri. Rinuncia a questo e tu entri dentro una logica di inclusività. Tutto ti appartiene. E così la tua vita avrà un senso di eterno meraviglioso che solo Dio può seminare dentro di te. Con le nostre viti miopie, tutto chiuso e possessivo, sotto il mio controllo, io non posso aggrapparmi al senso dell'eterno in questo modo. Ma quando sto lasciando spazio alla vita di Dio dentro di me, che è inclusivo degli altri, inclusivo anche dei cattivi, inclusivo dei miei nemici, inclusivo di tutte le cose che non vanno nemmeno bene, ma inclusivo di tutto, tutto mi appartiene, e questo tutto include l'eternità. Però lo stesso, anche abbiamo rinunciato tutto, e comunque vorrei lo stesso qualcosa per me, e che evidentemente significa che non abbiamo ancora rinunciato tutto, perché sì, ho lasciato la famiglia, ho lasciato il mio paese e

0: Stay here. Yeah.
1: I believe in God. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale

0: Rispondiamo alle nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, ti preghiamo per il dono del tuo Santo Spirito nella sua vita, ti preghiamo anche in questo tempo di riposo che possa riposarsi in te e rifarsi le forze e l'abbandono e di essere custodito nel tuo amore. Per questo noi ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Preghiamo, Signore, per tutti i luoghi dove regna guerre, odio, divisione. Preghiamo perché le nostre preghiere possano aiutare i piani di pace della Regina della Pace sul mondo. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo anche per la vita monastica, la vita consacrata, la vita religiosa, che anche oggi possa essere testimone del mondo a venire. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Signore, preghiamo per le vocazioni, sacerdotali, religiosi e religiosi per la nostra comunità. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Per l'intercessione di San Benedetto chiediamo di non anteporre nulla all'amore del Signore al suo regno di pace nei nostri cuori. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per sorella Roberta Sofia nel giorno del suo compleanno. Ti preghiamo, Signore, di dargli tutte le grazie di cui ha bisogno. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Per tutte le intenzioni dei pellegrini che vengono qui, che affidano i loro problemi alla Madonna, preghiamo per tutte le intenzioni qui nel nostro tronco della nostra Chiesa. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Per tutte le anime del purgatorio affidiamo al Signore, soprattutto quelle che hanno più bisogno delle nostre preghiere, affidiamo le anime dei nostri parenti e genitori. E questo
0: Padre buono,
1: ascoltaci.
0: Padre buono, accogli le nostre preghiere, i desideri più nascosti dei nostri cuori, ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito, Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto e fa che sul suo esempio cerchiamo te solo per meritare nel tuo servizio i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con i tuoi.
0: In alto i nostri cuori.
1: Signore,
0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti San Benedetto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre
1: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e
0: o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore,

0: Il canto della comunione numero 116, monologo 66.
1: Oh.

0: previo.
1: O Dio, o Signore, che ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che, seguendo gli insegnamenti di San Benedetto, celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La messa è finita. Benediciamo il Signore.
2: Benediamo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55

333-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sur Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio, è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico.

riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È lui il re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù. L'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio, e lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci

liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto

il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale.
Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli,
prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo. 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza.

li viviamo giornalmente e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e lechizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto, un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo santissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Oh Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel santissimo sacramento dell'altare. Oh Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo e la dimenticanza di Dio. E la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle famiglie, intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato, per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di Bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075

Cari fili, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte

0: Santo e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore.
1: Carissimi, questa domanda che Pietro ha fatto a Gesù, una domanda così calcolatrice, vi scandalizza? Non dovrebbe. È una domanda lecita, perché davvero Pietro ha fatto un grande sacrificio, ha rinunciato della sua vita, la sua famiglia compresa, il suo negozio che prosperava bene, era un bravo pescatore, ha lasciato tutto in un solo atto e ora ha dei dubbi sul suo gesto, dubbi più che ragionevoli. Poi Pietro era un ebreo, un giudeo, e i giudei sono famosi di essere ottimi mercanti e seguono la regola dell'economia: do ut des, io ti do per avere un'altra cosa, uno scambio giusto. Tante volte facevano più che giusto lo scambio: ti do una cosa ma sto cercando una migliore. Questa è l'economia, la legge del mondo, legge del mercato. Funziona? Sì, ma non è perfetta. Voi sapete che questa legge fa sì che ci sono sempre pochi ricchi e tanti poveri. E invece nel regno di Dio, nell'economia di Dio, funziona diversamente. È proprio questo che scopre Pietro nella risposta di Gesù, è proprio questo che ha scoperto San Benedetto nella sua vita. Ha dato via tante cose, ha rinunciato di tante cose, a cambio di nulla, pensava lui. Oh, non siamo certi di ciò che pensava, ma sembra a cambio di nulla, e ne ha ricevuto tanto. Ha rinunciato di avere una famiglia e ne ha avuta una che si calcola in migliaia, dei fratelli, sorelle, padri, madri. Sì, ha funzionato, ma bisogna vedere con chiarezza, questa economia di Dio è molto differente. Sembra essere fuori logica. Dare a cambio di nulla e poi essere sorpreso di riceverne molto, molto di più. Ora, la matematica, la fisica, le leggi del mercato non ci spiegano questo. Dimenticate, non è possibile spiegarlo, perché qui c'entra la grazia e non la giustizia. E la grazia supera la giustizia e anche la natura. Edifica su di essa, dà molte di più. Ma si può osservare anche nella vita nostra quotidiana. Guardate, un agricoltore che in certo momento dell'anno, della stagione, prende un po' della sua raccolta, il grano per esempio, e lo butta via, lo getta via, lo dà via. Qualcuno potrebbe dire, è uno spreco. Di grano no, perché invece riceve tante volte di più. La natura stessa segue questa strana legge del mercato divino. Si dà un po' e se ne riceve molto di più. E lo stesso vale per ogni dono e regalo. Perché è questo che l'economia non conosce. Nell'economia un dono, un regalo, non è logico, è fuori. E invece nell'economia di Dio il dono è ciò che conta. Se tu dai via qualcosa, badate bene, dai via, non vendi, puoi aspettare qualcosa di molto di più. Vi do un esempio. Io ce l'ho con me qui un tesoro piccolo. Non sembra di grande valore, ma ne ha tanto valore spirituale. È una reliquia piccola del nostro santuario, un pezzo della grotta, la pietrina di San Michele l'Arcangelo, ed è mio. Ora, seguendo le leggi dell'economia, potrei vendere questa cosa a qualcuno di voi e sono sicuro che molti vorrebbero a giusto prezzo, ma io decido di regalare questo a qualcuno. Chi ne vuole? Chi ne vuole questa pietra di San Michele Arcangelo gratuitamente? Prego, venga, venga. Ora non sarà una vendita, sarà un regalo. Un economo di questo mondo direbbe allora: Mattia, hai dato via una cosa e questo ti rende più povero, secondo le leggi del mercato del mondo. Ma io scopro che no, no, tutt'altro, mi sento più ricco. Ho avuto il sorriso della sorella che sorride perché si sente arricchita lei. Che strano, do via una cosa e mi sento più ricco, facendo ricca un'altra persona. È così che funziona l'economia del cielo, l'economia del regno, l'economia divina. Dando una cosa la moltiplichi. Avete presente quel miracolo della moltiplicazione dei pani? Il pane che Gesù ha moltiplicato non era suo, era degli apostoli, erano cinque, avevano per sé. Era una sorta scorta di emergenza. Quando viene fame ci salviamo con questi pani. Ma loro danno via, non vendono, regalano questi cinque pani. Un gesto disperato. Qui ci sono 5.000 persone, è nulla per loro. Danno via e vedono come si moltiplica. Perché il dono fa questo effetto. Se tu dai qualcosa a cambio di nulla, questa cosa si moltiplica. E torna anche da te, moltiplicata. È questo che ha visto San Benedetto nella vita sua. Ha dato vita via tutto e ha ricevuto 100 volte tanto. Ora, ho detto, non si può provare con le leggi fisiche, matematiche. L'unico modo di scoprire questa economia divina è metterla alla prova. Provate.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.